0: 是这怎么着？Preparate le bandiere, botta muro, mortaretti, e mettete ogni ringhiera le coperte di merletti, e buttate dai balconi gigli rosi e tulipani, poi sbattite tutte in mano, e mattino valca, arriverà, arriverà, la parfacchiosa di Ciccio, bam, bam, bam, bam, sai, sai, sai, sai, li sbarca a Napoli, sai, sai, sai, e lo porta a musica, ma para, ma para, ma para, sta là, sta poppa, sta poppa, sai, sta un cacca, sai, sai, sai, non va se ci aspetta, fammelo non fa pesce, cada, ma braccia, cada, ma là.
1: Ehi, ehi, ehi!
0: Sai che sbarca a Napoli,
1: ehi, ehi, ehi,
0: e lo porta musica, ma para, ma para, ma para, sta là, sta poppa, sta poppa, sai, stonga qua,
1: ehi, ehi, ehi,
0: non posso più aspettare, fammelo non fa pesce, cada, ma braccia, cada, ma è arrivata,
1: sì,
0: sai, da zui, zui, zui, zui.

0: accattatevi che canzone è successo. 12 canzoni ci da lì. Signor Manà, Manà, sì, è una parola, è una traglia in bondi di tem. Signor Manà, sa 10 e da lì, sì o no? Ui, voglio, vatti. Leva da mesa, fammi fo' spazio, leva da nanzepi. Ui, ma l'anima di castagne rotte, gli te... Ma tu dicevo, ui, vatti, mannaggia, capami, mannaggia. Sono chiuso a farne a cantare a mia zavia in coppia e pianina che la voce che tengo. Perché modestamente io che la voce che tengo potesse fare prima di loro un coppo triato sangare.
1: A te, la voce, che sta una caccavella.
0: La caccavella, la mia caccavella, ma l'anima la caccavella, mamma. Io per norme e regolatori sono stato giudicato da Giacomino Mario Giel. Ragionare non si fu suo figlio era verdumare. Radoro un guacchiato. Chi le manda sempre ritto, papà tu vai bella, papà tu ti pierdi in coppia pianina, papà tu sei uno zucchero, papà tu tieni all'ora in tuo cannarone, papà tu ti fieri a cantare, tu ti fieri a cantare, tu ti fieri a... Vabbè, ok, voi mi critica il son che sta girando, e allora mi faccio sentire come si canta. Wallaroo, metto numero 4, palumella.

0: Voy a llamar a Chopacor.
1: Chiave che già, tu non ne capitori e se niente fai, chiave che già si scambaccia a me. Tu non ne capite che mangio fatto, questa è una voce che dovrebbe essere coltivata. Perché può fatto la scuola i songhi stroviti, a scuola ci sono chiuti. E mi vorrò la lezione. Io mi faccio italiano, non mi cane sur. In mave che bello. Voglio, leva dallo che mannaccio mazze ma la.
0: E dove vai, può venire fumo.
1: Fatando,
0: non vai niente.
1: Fatando, e tu mi puoi giurare a me. Canto per i signori. Ma vi faccio sentire una cosa italiana. Wallaru, attacco numero 6.
0: E chi stia numero 2? C'è manco compagno, 71.
1: E chi stia numero 4? Tu sa, ma voi vorrete che si passa? Signori miei, ha scordato una canzone italiana. Wallaru, attacca. E la campana fa dindindo e di galle chicchirichi. E a mezza sonnata.

0: y en la mianino y no dormiré por ti. Non hai capito essere, non hai capito niente. Ma a corpi a me, i rindassi quartiere non ci facevano più. E da rimane che ogni zona, era rimane per la parte di manicomio.
1: E fai pure, a te là ti hanno portato il manicomio.
0: Oh, mannazza, vita tua, mannazza, ma che mazza compromettere. O alla rusone, ambugente, accattate voi foglie, tutte canzone sul cesso, a calate banana, e canzone sul cesso, o alla rusone, ambugente, chi si sono gramma poi di capore che

Ma questo, questa palestra è schiavazzata.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

M'hanno detto che nell'amore c'è una cosa che ho fatto te. Ma va bene, va cerca, va trova, questa cosa chissà che è. M'hanno detto che se ti sposo qualche cosa c'è stato a me. Ma va bene, va cerca, va trova, questa cosa chissà che è. Che sarà? Chi lo sa? Ma cercammi la novità. Sotto pronto, sotto pronto, se ti non asso. E chi so te chissà che c'è. Sotto quello, sotto quello, so che ne spalla. E chi so te chissà che c'è. Sotto spalla, so che ne fianca. E chi so te chissà che c'è.

Ma hanno detto che ho sposa, qualche cosa dovranno fare. Ma va bene, ma cerca, ma trova questa cosa come si fa. Ma hanno detto che questa cosa me la spiego mamma e papà. Ma va bene, ma cerca, ma trova questa cosa come si fa. Chi lo sa? Che sarà? Ma c'è cammino a indovinare. Sotto, pronto, sotto, pronto, sotto, non e c'è sotto chissà che c'è. Sotto quello c'è tiene spalla. E c'è sotto chissà che c'è. Sotto spalla c'è tiene fianco. E c'è sotto chissà che c'è.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

pronta, Marie? Sono papà. Ti voglio fare gli auguri, figlia mia. E che passa per guardare in da luce come quando mi guardassi la prima volta. Tu stivi arraugliata in un scialla a regnare in una chiesa abbandonata. E io ti portai con me e ti ho detto, nonna mia, sono passata vent'anni, Maria, e oggi tu vai a sposare.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: I valori morali che si sono addirittura persi. E si intitola O Schiaff.
2: Antonio Bonò.
3: Nuova mattina in cerimonia, grazie. Che a lunedì vorrei farci i complimenti. Anzi, molto gentilmente, susitela, perché va già parlato.

o voglio di per vostra norma e regola, a ieri sera ti sbagliata assai, una curtollata sì ma schiaffa mai, pensate voi di un schiaffa che ho potito.

coppa questo cazzo in galera, ma che dice niente, con ciù maniera, ma c'è ferito, sazzo, come chi? Non è ferita, è morta, ma è stata consolata, l'uomo vedendo che sta fino a parla, o niente.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ma vuoi ti sarà così, donna di chi d'appoggio ti sposa, chi tiene cuore non m'avessa di, tutta tu bella mia, tutta mattiona.

Non sono una sola che deve sposa, con l'un

Da che sono uscite tante invenzioni, tutte le case sono modernizzate. Mia madre è mezza pazza è diventata, s'attacca in erba e non ci può passare. Direte voi, forse si è fissata, perché di queste cose assai nemica. La caffetta rasoia che l'antica dice che quella in casa può bastare. Papà va sulle furie quando è vera, continua a dire se non si è scassata. Chissà qua vuoi ti scendi intantata, vengi in cucina e te l'ha già scassata. Mamma per la paura quando è notte.

razón. A cafetera tiene siempre mano. Pur in due specchi e votava a mirà. Difatti a cafetera non c'è male. È vecchio sì, ma poluzzata è nuova. Scusate, sì che lo può passare a radio e prova. Perché ho presente non andava funzionò. Papà in certi punti pure a torto.

poi non mi interessa. Spesso viene in casa un nostro amico, dice che ha solo col caffè o provo. Mamma, mamma, con questo amico ci si trova, appena traso, ci ha fa maniare.

e di moi. L'amica che guardava e sorrideva, come a cenniello pronti già di neve, disse mia madre, si può carregò. Ma che ne fate voi in amore espress? Se fecero due da zambresse. L'amica disse, ma guarda che espress.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Signori, servo eccellenza, se voi siete un signore, io volessi avere l'onore di ricevere chi

e onesta. E si te li dà una sorella, o stessa fascia rosa, ce lo porti. E ce lo saccia portò, e voi mi sapete benissimo. E creva mariciana, sto trascorso non mi piace. E beh, qui va vita fa capace che sta storia da farmi. Si va un goccio nata moda, che passa da pasta mia, giuro, prima mamma mia, non mi faccia passare giù. Che sta armata e non mi fa paura.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

get older, losing my hair, many years from now, I will still be sending me a valentine. A birthday, read this bottle of wine. Sono calcinato, ritmo sinto pando, non è da. Ritmo, ritmo, non ti fa fare. Ti vedo

facciate un professore, vedi? Professore, buongiorno, che bella sorpresa, una sera, buongiorno, ma allora sapete quante ore di pranzo, non sappiamo mai cosa dire a Napoli, se buongiorno, se buonasera, certo, no, stavo parlando con la vostra gentile allieva, una bella donna, una bella femmina, professore, mi dovete fare rispondere, veramente. Mi fate una sequela di domande, non riesco a prendere neanche il fiato. Ho capito. Volete sapere se quei fenomeni in casa mia sono finiti? I fantasmi, questi fantasmi, no, quelli sono finiti da tempo. Adesso però teniamo un altro fenomeno, professore, in casa. Io a questo proposito ve lo chiedo subito. Professore, voi ve la bevete all'acqua minerale? È buona, è diuretica. Ogni volta che ce la beviamo, subito ci viene voglia di bercere un altro bicchiere. È buona. Dite voi, 30 anni di cultura, di teatro, un teatro importante, è bello. Certo, ce ne siamo usciti con l'acqua minerale. Questo è Melchiorro, questo è

0: Professore, scusate, io adesso però vorrei tornare dalla vostra amica. Siete sempre un simpaticone, sempre fresco, sempre. Grazie, professore, troppo buono. Io torno dalla vostra amica. Arrivederci, quanti ossequi, professore, buongiorno.
1: Signore, se un giorno per combinazione, professore, va in casa alla lezione, fatemi solo un cenno e là per là, il sottoscritto arriva e ve lo dà, non l'acqua minerale, lo coraggio su buttà.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.

0: Napoli non conosce distanza, perché ovunque arrivi conserva il suo ritmo, la sua visione, la sua capacità di farsi riconoscere. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, benvenuti a Napoli Senza Confini, il nuovo programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Io sono Fabiola Ciminella e stiamo per dare inizio ad una nuova puntata, perché questo è uno spazio dove diamo voce a chi ha tanto da raccontare, a chi porta Napoli nel cuore. È una città straordinaria con un sentimento immenso che non ha confini. Cari ascoltatori, diamo inizio ad una nuova puntata, e sì, come vi ho appena anticipato, di Napoli Senza Confini. Oggi parliamo di musica, di identità e di futuro, perché ai microfoni di Rai Radio Live Napoli c'è un ospite, una voce che io descrivo delle nuove generazioni, un mix tra identità e contemporaneità, ed è pronto a raccontarsi qui il suo viaggio tra Napoli, il mondo e l'emozione di Sanremo, Luca D'Alessio.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Ciao Luca, congratulazioni. Io sono una tua fan, una tua amica, sono super super contenta.
1: Grazie mille.
0: Che come dici, stai?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Le corse sono un po' troppe.
1: Le corse, mamma mia, non si finiscono mai, però meglio così, fino a che si corre, fino a che si lavora e si fanno belle cose. Siamo contenti, tutto a posto.
0: Anche perché non ci permette di pensare, no? Il correre.
1: Assolutamente sì, ogni tanto non pensare.
0: Anche io sono in quella fase e devo dire la verità, si corre troppo, non ci si ferma mai, però adesso arriva Natale e ci rilassiamo, ci abbuffiamo, ci sediamo, cantiamo, balliamo, no? È un po' il nostro modo di rilassarci, perché voglio dire, ci serve e quindi abbiamo bisogno di farlo ogni tanto, uno stop. Ma per te non sarà uno stop?
1: Oddio, in realtà sì, sarà uno stop di un paio di giorni, li passerò con la famiglia, con le persone che amo, quindi sono tanto contento, non vedo l'ora di mangiarmi tutto il tavolo, non vedo l'ora, sai, a Maneste Natale, tutte queste cose qua, è un periodo molto importante.
0: Assolutamente, sì, devi meditare con il cibo.
1: Assolutamente sì.
0: E riuscirai un po' a staccarti dall'idea di quel palcoscenico qui? Arriverà anche a breve, no?
1: Ma guarda, io non so quanto voglio staccarmi in realtà, perché uno lavora così tanto per arrivare là sopra, perché poi deve staccare il pensiero.
0: È un pensiero costante e fisso.
1: Eh sì, perché comunque è il sogno di ogni ragazzo. Poi io c'ho 22 anni, è la seconda volta che ci vado. E credimi che io quando ero piccolo dicevo a Riccardo, il mio migliore amico, figurati, pensa se un giorno mai vado
0: riuscirei
1: a stare. Sì, e oggi veramente ci sono, quindi... è assurdo, ancora mi fa strano, e quindi non voglio proprio distogliere l'attenzione su questa cosa.
0: E noi siamo con te, e prima di raccontarti ancora di più ai nostri microfoni, hai scelto una canzone per noi.
1: Mi sembra giusto, dai.
0: Le tue, un po' la tua storia. Vi lascio, ascoltatori, con Cara Napoli LDA.

0: E sì, era proprio lui, LDA, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli Senza Confini. Io sono Fabiola Cimminella e adesso diamo inizio alla nostra full immersion, la nostra chiacchierata.
1: Non vedo l'ora.
0: Con te, Luca. Allora, partiamo un po' dalle origini e poi arriviamo piano piano a quello che oggi stai vivendo, che è meraviglioso e sono contentissima di vero cuore.
1: Grazie.
0: Luca, che bambino era?
1: Era un bambino che sognava tanto, sognava di giocare a calcio all'inizio. E non ti dico, era pure abbastanza promettente, giocavo bene. L'unica cosa è che io giocavo e cantavo nella testa. Ho detto, qua c'è qualcosa che non va. Poi sotto la doccia cantavo, però non mi facevo mai sentire e vedere da nessuno. Avevo proprio vergogna. E in realtà non, guarda, non sono cambiato molto. Cioè sono rimasto sempre quel bambino dentro, c'ho sempre quel Luchino che vive ancora con me. Ero molto timido, quindi l'ho un po' superata questa cosa. Oggi non lo sono così tanto. E poi, guarda, di base sono rimasto sempre lo stesso in realtà. Cioè, se ora mo mi ci stai facendo
0: Sì,
1: pensare,
0: è vero, sono
1: sono
0: domande.
1: rimasto sempre lo stesso, fondamentalmente. Crescendo,
0: Un
1: ovviamente, magari
0: poco più sfrontato e forse un po' di cazzimma che
1: ah,
0: poi
1: beh,
0: tu ti
1: quello è
0: va,
1: giusto.
0: che ci vuole un po'
1: Sì,
0: per
1: sì, sì, sì,
0: varcare
1: sì.
0: anche i palcoscenici, quello che fai, però di base tu sei un ragazzo meraviglioso, educatissimo, che ce ne sono tanti, perché posso dirlo ai microfoni, in realtà ci eravamo dati appuntamento un altro giorno, lui ha avuto la premura, ragazzi, di avvisarmi una mattina prestissimo così che io potessi sostituire magari con un'altra intervista chiedendo scusa a me e alla redazione. Non è da tutti, ragazzi, non è da tutti e io ci tengo tantissimo all'educazione perché è la cosa più importante e fondamentale, no? Delle
1: Ma
0: persone. E quando ricevi questa educazione dagli altri, dici che bello, esiste qualcuno come noi, no?
1: ma lo sai qual è il fatto? Penso sia la base. Cioè, se io sono una persona maleducata, io a casa veramente prendo gli schiaffi, quindi mi hanno insegnato a vivere in un determinato modo. E io devo seguire, in qualche modo devo rendere onore agli insegnamenti che mi sono stati dati. E non è magari stare sul palco bene, cantare bene, quello è un di più. Uno prima è una persona come si deve, poi dopo è cantante, scrittore, può fare tutto quello che vuole. Però se non c'è l'educazione di base, non andiamo bene.
0: Esattamente, quella è la ciliegina sulla torta, no? E Luca, il tuo primo ricordo in cui la musica entrava davvero nella tua vita, oltre quando calciavi il pallone, no? Qual è stato?
1: Allora, guarda, io c'ho un flash di me veramente piccolo, però mi ricordo che mamma mi cambiava il pannolino, cioè, praticamente non so
0: Ah,
1: se
0: che
1: ti... Io
0: dici?
1: c'ho un flash di questa cosa e c'avevo sotto un disco che mi pare che era di papà. Io mi ricordo questa musica, non mi ricordo precisamente dov'ero, però mi ricordo questa musica, no? Quello è stato il primo impatto con la musica che io ricordo, e ricordo proprio in modo preciso.
0: Anche perché è ovvio, figlio di un cantante, no? È una domanda un po' che sembra banale, perché fondamentalmente tu hai vissuto di musica proprio nelle mura di casa.
1: Sì.
0: Però quando è arrivata, cioè quella era un po' la domanda, e mi hai risposto
1: Ah.
0: abbastanza bene, no? È proprio quando nella tua anima, nel tuo cuore, hai capito che hai detto oggi va bene, scelgo di fare questo e farla diventare la mia passione, la mia vita, la mia strada.
1: Allora, quello sicuramente quel momento e poi a 14 anni. Tant'è che poi a 14 anni esce il mio primo pezzo. Non sembra, ma è da 8 anni che faccio musica già e ne ho 22. Sì,
0: Giovanissimo.
1: quindi a 14 anni ho preso il coraggio di dirlo ai miei genitori, perché pensavo fosse una cosa sbagliata, no? E
0: Infatti, perché hai usato
1: quindi...
0: coraggio? L'ho notata questa parola.
1: Perché pensa a me cosa mi avevano inculcato, che sai, sempre la questione, i raccomandati, le cose, eccetera, eccetera. Tant'è che io volevo fare un profilo artista dove non mi si vedeva, non mi si conosceva,
0: E non c'era il tuo nome e cognome,
1: no, e
0: immagino.
1: soprattutto non dirlo né a mamma né a papà. Quindi registrare in modo, se però l'unica cosa che me la sarei vissuta con un'ansia, perché ci ho provato. Però c'avevo l'ansia che qualcuno mi sgamasse, quindi era un mezzo casino. E alla fine ho preso coraggio e gliel'ho detto.
0: Ma che dolce, però, guarda, pur di non essere recriminato, essere puntato il dito, perché ovviamente, ragazzi, esiste anche questo, la società è anche questo, c'è una fetta, una parte, ecco, che invidiosa, diciamo un po' cattiva, per cui la vita è fatta così, siamo sotto al cielo e c'è chi ci ama, chi ci odia, ma noi non ce ne deve fregare, Luca, andiamo avanti,
1: no,
0: tanto le cose
1: figurati.
0: Belle arrivano, la ruota gira, come si dice.
1: Io mi godo il mio momento. E poi posso dirti una verità, io sono arrivato a un punto crescendo con gli anni, perché magari prima ci soffrivo, invece oggi non so se, ma forse da fuori la penserei anch'io come la pensano determinate persone. La penserei come loro, perché effettivamente è strano. È strano perché tu vedi magari il figlio di un artista che insegue le orme del padre, e questo è un mestiere comunque molto esposto. Quindi magari anch'io la penserei come loro.
0: È vero, però, ci può stare.
1: Però io sto provando con il lavoro
0: a dimostrare
1: che non è così. E poi alla fine, quando le persone mi vedono live, cantare dal vivo, tante volte mi sono arrivati messaggi, non pensavo fossi così, e poi invece ti sei dimostrato così.
0: No, ma infatti è quello che aiuta poi a capire che tutte le fantasie o le ipotesi che possono farsi le persone, perché è lecito, ognuno può pensare quello che vuole, ma i fatti dimostrano, e noi chiacchiere, i fatti, noi siamo abituati a fare i fatti,
1: esatto.
0: E tu sicuramente in modo ancora più importante, no? Rispetto a un artista che non ha magari avuto, ecco, il padre comunque con un nome importante, per cui ha faticato forse anche un po' meno a livello psicologico, a livello emotivo, perché poi dietro LDA, i suoi testi, le sue canzoni, c'è una persona, e quindi di base è così, però nessuno vede questo aspetto. È un lavoro che hai dovuto fare sicuramente con te stesso.
1: Allora, lo sai qual è il fatto? Io mi sono reso conto che ho iniziato a pensarla diversamente appena ho fatto Sold Out a Napoli, al Palapartenope. Io feci il Palapartenope a 19 anni. Uno probabilmente potrebbe anche essere, fai finta io fossi stato veramente il più raccomandato d'Italia, facciamo finta, però poi la gente ti compra il biglietto.
0: No.
1: E quindi comunque fare sold out a Napoli a 19 anni al Palapartenope, lì ho detto, cioè io veramente ce la sto piano piano, ce la sto facendo sul serio. Io che veramente, ora si dice sono partito dalla stanzetta, io veramente sono partito dalla stanzetta. Io mi sono fatto mettere le luci blu nella stanza per simulare il concerto.
0: Che
1: io
0: bello,
1: c'avevo il microfono,
0: guarda,
1: del Cantatù, ok? Senza il Cantatù.
0: Quello blu.
1: Senza il Cantatù. E accendevo queste luci blu e facevo finta di fare il concerto davanti allo specchio, per vedere i miei movimenti davanti allo specchio.
0: Ah, ti guardavi, sì, anche. E guarda che è importante farlo, io non lo so fare.
1: E nella mia immaginazione, davanti a, cioè al posto di quello specchio, ci stava una marea di gente. E io oggi non ci posso ancora credere che magari vado in giro e ci sta veramente una cifra di gente ad ascoltarmi. Tant'è che io veramente sono tanto riconoscente a tutte queste persone, te lo giuro. Tanto,
0: che meraviglia,
1: tanto, tanto.
0: Fighissimo, hai proiettato quello che tu poi avresti voluto essere, no?
1: Certo.
0: Quindi è sempre importante avere una visione di chi vuoi diventare, di chi vuoi essere, di cosa vuoi dimostrare. Invece, Luca, se dovessi raccontare le tue origini con un'immagine, quale sceglieresti? A chi non ti conosce, magari?
1: Con un'immagine? Mm.
0: Faccio dei test.
1: Mamma mia,
0: mi vengono in mente delle cose.
1: Sì, ma sicuramente qualcosa legato a Napoli. Cioè, se devo legarti un'immagine a me, ti legherei il Parco Virgiliano.
0: Bello.
1: A Napoli. Sicuramente il Parco Virgiliano, perché ci ho passato tanto tempo, ci ho scritto tante canzoni. Quell'area che c'è, quel parco.
0: Per chi non lo conoscesse, descriviamolo, no? È in un punto alto molto,
1: sì,
0: di Napoli.
1: È in un sta tra Posillipo e Via Petrarca, più o meno. Sta proprio nel mezzo. E c'ha tanti posti panoramici, c'è una vista incredibile. E poi si respira un'aria tranquillissima, un po' come in tutta la città, se a parer mio. si sta veramente bene, non c'è quell'area di città. Esci un attimo dalla città e vedere tutti i bambini che giocano a pallone, nessuno che usa il telefono, oppure quando sali sopra e ti fai la partita a carte, ti prendi la Coca-Cola, ti prendi, dai, le cose da mangiare. È un momento dove stacco totalmente, dove mi sento veramente Luca. Quel
0: bellissimo,
1: parco là mi...
0: Ti identifichi,
1: sì,
0: lì, ti identifichi,
1: sì,
0: lì, nella natura, nel silenzio, nella pace, è vero,
1: sì,
0: un posto davvero bello. Ed è bello anche il prossimo brano che stiamo facendo per ascoltare ai nostri ascoltatori, Quello che fa male, LDA.

0: Siamo tornati qui su Rai Radio Live Napoli questa sera, anzi questa mattina con me c'è Fabiola Ciminella. Ti è piaciuta? Posso lavorare qua?
1: Ma
0: no?
1: Guarda ragazzi, l'ho voluto mettere alla prova, è incredibile. Perché non facciamo un programma Luca e Fabiola, eh? I conduttori. Ma ti ci vedresti mai proiettato in conduzione un domani? Oh, tu sei giovanissimo Luca.
0: Lo sai che mi piacerebbe un sacco invece.
1: È stupendo.
0: Te lo giuro, mi piacerebbe un sacco, sarebbe un'esperienza incredibile.
1: Ti ci vedrei, guarda, veramente.
0: Allora, farei sia il conduttore.
1: Sì.
0: Che, sai, magari pure il giudice, il coach a The Voice Kids.
1: Che bello!
0: Caito ai piccolini.
1: Mamma mia, sai quante lacrime, sai quante. Guardate, ti trasmettono delle emozioni incredibili i ragazzini, i bambini, che poi sono bravissimi. Io sto facendo delle selezioni in questo periodo per un campionato importante in Campania. Ragazzi, i bambini hanno dei talenti già all'età di 6-7 anni, robe da mettere le mani nei capelli. Poi anche performer completi a un certo punto.
0: Sì, sì, sì.
1: E ti arrivano delle emozioni che non hanno prezzo.
0: Allora, pensa, io feci un live vicino Napoli, non mi ricordo il posto, vabbè, comunque era vicino Napoli, e salì questa ragazzina sul palco, Fabi, tu non hai capito. Cioè, presentava, faceva, con una marea di gente davanti, una roba che io sono rimasto lì, ho detto, e non ci credo, ma piccola, 5 anni avrà avuto, 5, massimo 6, presentava, cantava, ballava, faceva tutto, ho detto, mamma mia,
1: cioè, c'hanno, che spettacolo,
0: hanno un talento, hanno un, boh, chi lo sa.
1: Proprio innato, sì. Infatti amici, fate spettacolo, teatro, musica, davvero, che vi lascia delle emozioni, anche se studiate all'università, comunque sono percorsi importanti.
0: Assolutamente.
1: Allora, ritorniamo in Napoli Senza Confini, qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Sei stato bravissimo a sostituirmi, grande Luca.
0: No, te l'ho chiesto se potevo fare una prova.
1: Mi è piaciuto tanto. Allora, andiamo in Napoli Express, un gioco molto veloce, e ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene più di tutti.
0: Un proverbio napoletano. Allava capo ciucci, si perde acqua, tiemba e sapone.
1: Bella, io non la conoscevo, però mi piace, nuova per me.
0: Eh sì, perché mi appartiene molto, perché non perdo tempo appresso alla gente che non ne vale la pena.
1: La capro ciucci è troppo grande, troppo piena.
0: Capisce? Cioè,
1: via!
0: Bacco e sapone, non ha senso, capì?
1: Napoli che ti ha formato o Napoli che stai ancora scoprendo?
0: Che mi ha formato.
1: E il tuo cognome è stato più un'eredità o una sfida?
0: Tutte e due. Anzi, ti dirò di più. Ad amici più una sfida, sul palco dell'Ariston più un'eredità. Quindi dipende pure dai momenti.
1: Ok, il palco di Sanremo, un punto di arrivo, un nuovo inizio?
0: Un nuovo inizio.
1: Un luogo invece di Napoli che ti manca tantissimo, oltre il parco virgiliano che l'abbiamo appena detto, e che lo consiglieresti a chi non è di Napoli, a chi non conosce Napoli?
0: Napoli Sotterranea.
1: Bellissima, sei andata a visitarla?
0: Allora, io sono andata a visitarla e mi hanno detto che è assurdo come le crociere fanno fare i giri dappertutto per la città, non c'è Napoli Sotterranea, oppure la galleria borbonica.
1: Io
0: sono andato con la scuola e poi sono andato un paio di settimane fa, sono rimasto senza parole.
1: E cosa hai visto?
0: Ma di tutto. In realtà io non sono andato a Napoli Sotterranea, sono andato alla Galleria Borbonica.
1: Sì, che non conosco, però devo dire la verità.
0: E te la consiglio perché è veramente bellissima.
1: Perché spesso, sai che c'è, anche quando ho vissuto a Roma un po' di anni, sai quanti posti non ho visitato? Oppure i romani stessi che non ci sono mai andati, come a Napoli, la stessa cosa. Sta lì, dici, vabbè, poi ci vado, tanto sto qua, a Napoli non si muova. Però ogni tanto un po' di cultura e un po' di racconti che ci possano dare questi posti ci arricchiscono un po', no?
0: Pensa, io sono stato dappertutto, vuoi sapere cosa mi manca? Pompei.
1: Bella, gli scavi di Pompei.
0: Mai andate a vedere.
1: Sempre tour scolastico, mica ci sono ritornata,
0: sono tutte cose che ho recuperato dopo. Ma proprio per interesse mio, volevo scoprire un po' la mia città. E quindi sono andato a vedere tutte queste cose qua, mi sono messo un paio di giorni e sono andato.
1: Allora Luca, invece parliamo un po' del palco di Sanremo, no? Abbiamo detto che ti vuoi godere in queste feste natalizie il periodo, ci vuoi pensare tutti i giorni perché è un momento che hai tanto aspettato, quindi è per te fondamentalmente un nuovo inizio, no? Perché l'artista non si sente mai arrivato.
0: No, figurati. No, quello il problema è, così, è quando però... ti senti arrivato. Perché poi non provi più emozioni in nulla. Invece io sto ancora là, io ancora non ho fatto niente. Cioè, credimi, io ho fatto delle cose assurde per l'età che ho. Perché poi ogni tanto è anche giusto che uno si ferma e ragiona su tutto quello che ha fatto. Io solo quest'anno, io sono in tour... Io poi mi sono arrivati tutti i numeri, io ho cantato davanti a 170.000 persone, che comunque non è poco. Poi ho fatto già, questo è già il mio terzo tour estivo, ho fatto 3 date nei club, 2 volte Sanremo con questa volta, amici, ospitate destra, sinistra, avanti, indietro. Poi ho cantato una cosa dei ragazzi a Lisbona con davanti 80.000 persone. Quindi uno deve fermarsi e deve ragionare. E io te lo giuro, mi sento ancora niente.
1: Ma cioè, allora, non intanto ho fatto l'importante è che ognuno, che soprattutto tu lo fai, anche perché bisogna essere consapevoli, perché noi siamo un po' matti, mi ci metto anche io in questo gruppo, perché... Sai, arrivano complimenti che ti fanno piacere dalle amiche, dai parecchie belle cose. Per me non è niente, però ogni tanto siamo pure umili. Cioè, scendiamo un attimo. Guarda Luca, guarda Fabiana, ragionando con noi stessi, perché sì, parliamo, sì. Penso anche tu lo fai continuamente da soli, no? Col nostro cervello.
0: Assolutamente.
1: Però qualcosina lo hai fatto, ma è importante anche dover avere ancora quella grinta, no? E quella sfida con se stessi di arrivare sempre più lontano. E questo lontano dove ci porterà? Dove ti porterà? Dove ti vorresti far portare?
0: Allora, conta che io vivo con una cosa che sentì da Emma, pensa. Emma disse un giorno, sognate in grande, perché tanto sognare è gratis. Quindi a sto punto fatelo in grande.
1: Bellissimo.
0: E c'ha proprio ragione. C'ha proprio ragione. E io ovviamente il sogno è quello di riempire un giorno il Maradona. Ma io anche se mai un giorno dovessi riuscirci, la vedo molto difficile, ma se mai un giorno dovessi riuscirci, credimi, lo stesso non mi sentirei arrivato per niente. Io c'ho troppi obiettivi, troppe cose da fare, cose normali, Cioè a me ora l'obiettivo è comprarmi casa, comunque avere quel mio mondo, ok? La mia stabilità, e non parlo solo economica, proprio di vita di tutti i giorni. Adesso il mio sogno è quello e io sto lavorando per permettermi di comprarmi una casa e magari poi quella casa andrà a mio figlio più in là, quindi oramai a me il focus è proprio cambiato.
1: Ed hai solo 22 anni. Voglio dire, già ragioni davvero benissimo, perché Luca, ragazzi della tua età, 22, forse ancora devono scoprire cosa vorranno fare da grandi o cosa significa farsi un mutuo, comprare una casa, andare a degli appuntamenti, partire per una responsabilità che devi avere, eppure grossa. Quindi veramente tanto chapeau.
0: E lo sai qual è il fatto? Che comunque è inutile girarci intorno e essere falsi. Il mio è un lavoro molto privilegiato. Magari io sono più fortunato di un ragazzo di 22 anni, coetaneo mio, che magari adesso... sta per finire l'università e io già lavoro da 3 anni, ok? Poi magari dopo l'università va a lavorare per 400-500 euro e quindi è molto complicato. Quindi io l'ho vista pure proprio come uno sfruttare questa fortuna che ho, perché sarebbe proprio anche una mancanza rispetto a tutti sti ragazzi che comunque hanno fatto molto più di me, perché comunque sono messi là, hanno studiato, hanno passato del tempo, hanno ricevuto tante porte in faccia, magari continuano a riceverle, e io invece devo solo salire su un palco e divertirmi e fare quello che
1: amo. Ho capito, però
0: amo.
1: Luca, aspetta un attimo, prima di salire sul palco, voglio dire...
0: io sono d'accordo.
1: Mi fa piacere che tu sia ragioni in questo modo, perché è vero, però ricordati che come tu sei salito su un palco, l'ingegnere che sta studiando ingegneria all'università farà lo stesso percorso per poi arrivare ad aprirsi uno studio, iniziare a collaborare con magari altri ingegneri, avvocati e poi arrivare lì.
0: Assolutamente.
1: Perché noi siamo troppo buoni con il mondo, però anche tu hai fatto un percorso abbastanza complesso.
0: Io poi mi sono iscritto successivamente all'università, perché comunque, cioè all'università, al conservatorio. E quindi sto anche cercando di migliorarmi, no? Però uno deve sfruttare, questa è una fortuna che non tutti hanno, e quindi io la devo sfruttare al massimo, perché poi tanto può durarmi altri 50 anni, tanto può durare fino a l'anno prossimo, quindi è questo lavoro che tu non sai mai come va. Quindi abbiamo acciaccato a casa e poi capiamo.
1: È vero. Amici, noi torniamo tra pochissimo e vi lascio con Capri, sempre più blu di Peppino di Capri.

0: certo. Ci siamo fatti intanto un passo a due sulle note di Peppino Di Capri, ragazzi, che storia e che musica.
1: Mamma mia, facciamo un
0: mashup. Allora, Luca D'Alessio, siamo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, io sono Fabiola Ciminella, Napoli senza confini. Adesso ci spostiamo in un altro gioco dinamico intitolato Vero Falso. Fare musica oggi significa esporsi più che proteggersi.
1: Vero.
0: Napoli è una fonte di ispirazione inevitabile.
1: Vero.
0: Il giudizio del pubblico pesa più di quello della critica. È un 50-50, è vero.
1: E dipende in realtà, comunque ti direi vero.
0: Sì, la musica è prima di tutto un atto personale.
1: Confermo, vero.
0: Ogni palco lascia qualcosa anche quando non va come speravi.
1: Verissimo.
0: La musica resta anche quando i rumori finiscono.
1: Verissimo.
0: Napoli è una parte centrale della tua cultura musicale.
1: Verissimo.
0: Niente, Fabio, non potevi fare un falso.
1: Wow,
0: no?
1: Vero, mamma mia.
0: Potevo mischiare, sono stata poco attenta durante queste. Forse è stato quello, un po' di disattenzione, perché ho cercato di tirare fuori anche quello bello che non si vede, come il successo, arrivare al successo, tutto bellissimo. Ma Luca, cos'è che realmente non si vede del successo che gli altri non vedono?
1: Magari. Allora, in realtà conta che. Maro, sembra che voglio fare comunque il finto umile in questa intervista, ma io lo penso sul serio, te lo giuro, poi mi conosci.
0: Sì.
1: Io non penso di essere un ragazzo che ha fatto successo, io penso di essere un ragazzo popolare.
0: Ok.
1: Perché successo è una cosa che comunque è, già la parola te lo dice, successa da tanti anni, che resta ancora lì. Quindi magari te lo posso dire tra 10 anni che ho fatto successo.
0: Ok, vero, giusto.
1: Magari la popolarità ti porta sicuramente tanti vantaggi, perché è inutile nasconderlo, però ti porta anche a volte, se sto nervoso, e può capitare un giorno che succede magari una cosa in famiglia e magari risulto scontro su una persona che mi chiede la foto. Là è un casino, poi con i telefoni, poi come lo vai a spiegare? Ragazzi, scusatemi, ero nervoso, perché...
0: Giusto, nessuno quindi... se ne frega, perché tu devi essere sempre là al momento giusto, sorridente e disponibile. Ma se siamo esseri umani, sei un essere umano, eh?
1: Conta che io non esco di casa se
0: sto nervoso. È difficile, fai bene.
1: Te lo giuro, non esco di casa. Cioè, resto a casa e... Però è anche vero che capita molto raramente che sono nervoso. Quindi sono molto tranquillo, sempre felice cerco di essere, quindi... In realtà mi fa sempre piacere.
0: Però
1: io ho detto solo
0: giorni.
1: Una volta no nella mia vita una foto.
0: E ti sei pentito, penso, non hai dormito per un mese.
1: No, invece era un no giusto, perché okay. Una maledizione.

0: Ma si vedeva che voleva sfottere, capi?
1: Ah,
0: E
1: ok,
0: quindi ho
1: perfetto.
0: detto di no. È stata l'unica volta dove ho detto
1: Luca, invece un riconoscimento più importante professionale che hai avuto finora, qual è stato? E anche quello magari non formale, un riconoscimento invece di diverso che ti ha fatto stare bene.
0: Allora, ce ne sono vari che te ne posso elencare. Ti dico prima quelli là, vabbè, tra virgolette formali, il disco di platino. Più veloce è la storia di Amici, che è quello che fa male.
1: Bellissima, sì.
0: Poi sono stato premiato nel 2022 come miglior artista giovane d'Italia.
1: Davvero?
0: Sì,
1: Io chiedo perché poi in realtà anche io me ne faccio una cultura,
0: nel
1: no?
0: 2022, mentre non formale ti direi tanti complimenti da artisti giganteschi,
1: Sì, che
0: giganteschi.
1: bello! Guarda.
0: Cioè, quindi, ma anche magari, che ne so, direttori d'orchestra, ed è bello quando una persona che ha tanta cultura musicale viene e ti fa una cifra di complimenti.
1: E magari tu quel giorno hai anche detto, mamma mia, che schifezza oggi,
0: Sì,
1: può
0: può
1: succedere.
0: succedere, quindi mi vengono in mente vari artisti, mi ricordo Ron,
1: Wow, che figo.
0: Adriano
1: Grande Adriano
0: Pennino.
1: Pennino, l'ho
0: Che poi mi
1: conosciuto
0: conosce da
1: in...
0: quando sono piccolo e non me l'aveva mai fatto un complimento così, quindi era vero, era sincero e non perché mi conosceva da piccolo, ecco. Poi J-Ax, comunque tanti artisti.
1: A chi fai riferimento nella tua cultura musicale, nei tuoi gusti? A chi ti ispiri più di ogni cosa, no?
0: Ma conta, vado molto a periodi perché sono una. Cioè, ascolto veramente tanta musica io, una marea. Ascolto tutto tranne metal e rock perché non mi fanno
1: Ma
0: impazzire.
1: idem.
0: Però gusto soggettivo, ovviamente. Per il resto, ascolto un po' di tutto: la musica italiana, la musica estera, ascolto di tutto. Quindi ad oggi direi Bruno Mars.
1: Oggi,
0: Però,
1: questo
0: sì,
1: periodo.
0: negli ultimi 2 anni Bruno Mars. Però posso citarti un sacco di artisti. Anche magari se voglio andare più nel mondo napoletano, De Crescenzo.
1: Però esperimenti tantissimo, no? E
0: Assolutamente.
1: ma sperimenti per trovare la tua voce, la tua identità, o perché sei proprio curioso di ascoltare, di guardare anche quello che fanno gli altri,
0: Ma
1: no?
0: in
1: In un
0: realtà
1: certo senso.
0: semplicemente per divertimento. Cioè, io.
1: È una passione la
0: Sì, ma a
1: musica, a tutti gli
0: me il
1: effetti.
0: 2% delle canzoni sono uscite. Io cioè, non hai capito quanti pezzi ho io
1: E
0: sulla pop.
1: quando li cacci?
0: No, ma magari tanti non li farò mai uscire, me li tengo per me, ogni tanto me li sento così. Però mi diverto tanto la musica, è proprio il mio divertimento. Cioè, mi metto in studio, oppure mi metto a casa sopra il beat, mi metto a scrivere, a fare, a dire. Ogni tanto faccio il pezzo trap, faccio il pezzo rock, no, rock, scusami, faccio il pezzo pop,
1: Pop.
0: faccio il pezzo R&B, faccio il pezzo gospel. Mi
1: E
0: diverto
1: questi
0: così.
1: brani che hai scritto, questi testi, ogni tanto li rispolveri, li
0: Sì,
1: riprendi, li
0: testi sì.
1: modifichi. E quindi hai una parte che non verrà mai pubblicata, ma perché? Perché pensi che non possa funzionare o che non ti senti pronto per raccontare quelle parole, no?
0: No, semplicemente non mi sento io. Comunque, quando tu fai uscire un pezzo, comunque deve essere coerente con quello che porti e con la persona che sei. Cioè, io magari una sera mi sono divertito a fare un pezzo trap, ma io non sono un trapper, non sono un
1: Però,
0: rapper.
1: vedi, se l'hai scritto da qualche parte nel corpicino, c'è
0: Ma
1: quella verve.
0: perché ascolto tanta musica rap,
1: E
0: tanta musica
1: ti vuoi
0: trap?
1: divertire, hai
0: E
1: detto
0: quindi Mario ho detto,
1: bene.
0: vediamo se lo so fare pure io. E c'ho un paio di pezzi trap che effettivamente sono pure carini, però non li faccio uscire.
1: Allora, pezzi carini, cantanti, canzoni, musica. Io adesso vi faccio ascoltare, ti faccio ascoltare Copacabana di Raffaella Carrà.

0: E si vive d'amore, ci dobbiamo andare. Io la prossima volta vengo con un caschetto biondo perché voglio essere per un giorno la Raffaella Carrà. Siamo qui ai microfoni.
1: Quanto ci manca, mamma mia.
0: Con Luca D'Alessio, ma ci sarà mai un'altra Raffaella Carrà?
1: Secondo me no. Ma come ma non ci sarà mai un altro Pino Daniele, un altro Carosone?
0: Chissà se siamo troppo nostalgici noi o è quello che è la cruda realtà.
1: Sono troppo delle leggende. Marchi, ci sarà mai un altro Maradona?
0: Vabbè, ma che ne sai che un domani diranno ma ci sarà mai un altro Luca D'Alessio?
1: Ma quelli ce ne saranno, scusate, ma molti di meglio ce ne saranno.
0: Tanto noi non ci sapremo, non lo potremo mai sapere, quindi viviamo così nell'ignoto. Allora Luca, siamo arrivati a un momento molto importante di Napoli Senza Confini, il più identitario, perché ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza tradurla, così
1: ci devo pensare un attimo. Forse tarandella.
0: Ah, tarandella.
1: Sì.
0: Bellissimo.
1: Perché può significare pure più cose, capito? Può essere collegabile al ballo, alla danza. E più, sai, una tarandella. Che è successo?
0: Una tarandella.
1: Però sai, non la devi tradurre.
0: Oppure anche una cosa bella, forse.
1: Sì.
0: No, forse no, spesso ho pensato si usa più, sai, tutti in cinciarmi, in intrecci,
1: esatto.
0: casino,
1: sì.
0: O a tarantella, esatto. Ecco, così lo spieghiamo anche a chi non lo sa.
1: Assolutamente, quindi sarebbe questa la parola e poi ce ne sono tante altre, non lo so, fammi pensare. Non mi vengono.
0: No, ma va bene una. No, va bene una. Io una volevo perché è quella che ti rappresenta un po' di più.
1: Allora è proprio tarantelle.
0: Allora, io ti ringrazio.
1: Grazie
0: tantissimo
1: mille
0: di essere stato qui a Rai Radio Live Napoli e a Napoli Senza Confini con me. E io e tutti noi ti auguriamo tanta fortuna. Un forte in bocca al lupo. Spacca.
1: Grazie.
0: Tutto. Io sarò là, ti vedrò.
1: Mi raccomando, a Sanremo il 50 centesimi, poi rimborso tutto. Va bene.
0: Mi raccomando amici, amici napoletani, amici del mondo, amici italiani. Io vi saluto e ci sentiamo domani e un abbraccio fortissimo. Ciao!

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Napoli non conosce distanza, perché ovunque arrivi conserva il suo ritmo, la sua visione, la sua capacità di farsi riconoscere. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, benvenuti a Napoli Senza Confini, il nuovo programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Io sono Fabiola Cimminella e stiamo per dare inizio ad una nuova puntata, perché questo è uno spazio dove diamo voce a chi ha tanto da raccontare, a chi porta Napoli nel cuore. È una città straordinaria con un sentimento immenso che non ha confini. Cari ascoltatori, diamo inizio ad una nuova puntata, e sì, come vi ho appena anticipato, di Napoli Senza Confini. Oggi parliamo di musica, di identità e di futuro, perché ai microfoni di Rai Radio Live Napoli c'è un ospite, una voce che io descrivo delle nuove generazioni, un mix tra identità e contemporaneità, ed è pronto a raccontarsi qui il suo viaggio tra Napoli, il mondo e l'emozione di Sanremo, Luca D'Alessio.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Ciao Luca, congratulazioni. Io sono una tua fan, una tua amica, sono super super contenta.
1: Grazie mille.
0: Che come dici, stai?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Le corse sono un po' troppe.
1: Le corse, mamma mia, non si finiscono mai, però meglio così, fino a che si corre, fino a che si lavora e si fanno belle cose. Siamo contenti, tutto a posto.
0: Anche perché non ci permette di pensare, no? Il correre.
1: Assolutamente sì, ogni tanto non pensare.
0: Anche io sono in quella fase e devo dire la verità, si corre troppo, non ci si ferma mai, però adesso arriva Natale e ci rilassiamo, ci abbuffiamo, ci sediamo, cantiamo, balliamo, no? È un po' il nostro modo di rilassarci, perché voglio dire, ci serve e quindi abbiamo bisogno di farlo ogni tanto, uno stop, ma per te non sarà uno stop.
1: Oddio, in realtà sì, sarà uno stop di un paio di giorni, li passerò con la famiglia, con le persone che amo, quindi sono tanto contento, non vedo l'ora di mangiarmi tutto il tavolo, non vedo l'ora, sai, a maneste Natale, tutte queste cose qua, è un periodo molto importante.
0: Assolutamente, sì, devi meditare con il cibo.
1: Assolutamente sì.
0: E riuscirai un po' a staccarti dall'idea di quel palcoscenico qui? Arriverà anche a breve, no?
1: Ma guarda, io non so quanto voglio staccarmi in realtà, perché uno lavora così tanto per arrivare là sopra, perché poi deve staccare il pensiero.
0: È un pensiero costante e fisso.
1: Eh sì, perché comunque è il sogno di ogni ragazzo. Poi io ho 22 anni, è la seconda volta che ci vado. E credimi che io quando ero piccolo dicevo a Riccardo, il mio migliore amico, figurati, pensa se un giorno mai vado
0: riuscirei
1: a stare. Sì, e oggi veramente ci sono, quindi... è assurdo, ancora mi fa strano, e quindi non voglio proprio distogliere l'attenzione su questa cosa.
0: E noi siamo con te, e prima di raccontarti ancora di più ai nostri microfoni, hai scelto una canzone per noi.
1: Mi sembra giusto, dai.
0: Le tue, un po' la tua storia. Vi lascio, ascoltatori, con Cara Napoli LDA.

0: Eh sì, era proprio lui, LDA, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli Senza Confini. Io sono Fabiola Cimminella e adesso diamo inizio alla nostra full immersion, la nostra chiacchierata.
1: Non vedo l'ora.
0: Con te, Luca. Allora, partiamo un po' dalle origini e poi arriviamo piano piano a quello che oggi stai vivendo, che è meraviglioso e sono contentissima, di vero cuore.
1: Grazie.
0: Luca, che bambino era?
1: Era un bambino che sognava tanto, sognava di giocare a calcio all'inizio. E non ti dico, era pure abbastanza promettente, giocavo bene. L'unica cosa che io giocavo e cantavo nella testa. Ho detto, qua c'è qualcosa che non va. Poi sotto la doccia cantavo, però non mi facevo mai sentire e vedere da nessuno. Avevo proprio vergogna. E in realtà non sono cambiato molto. Cioè sono rimasto sempre quel bambino dentro, c'ho sempre quel Luchino che vive ancora con me. Ero molto timido, quindi l'ho un po' superata questa cosa. Oggi non lo sono così tanto. E poi, guarda, di base sono rimasto sempre lo stesso in realtà. Cioè, se ora mi ci stai facendo pensare.
0: Sì, è vero, sono domande.
1: Sono rimasto sempre lo stesso, fondamentalmente. Crescendo, ovviamente,
0: poco poco più sfrontato e forse un po' di cazzimma che poi che ci vuole un po' per varcare anche i palcoscenici, quello che fai. Però di base tu sei una cazzo meraviglioso, educatissimo, che ce ne sono tanti, perché posso dirlo ai microfoni, in realtà ci eravamo dati appuntamento un altro giorno, lui ha avuto la premura, ragazzi, di avvisarmi una mattina prestissimo così che io potessi sostituire magari con un'altra intervista, chiedendo scusa a me e alla redazione. Non è da tutti, ragazzi, non è da tutti, e io ci tengo tantissimo all'educazione perché è la cosa più importante e fondamentale, no? Delle persone. E quando ricevi questa educazione dagli altri, dici che bello, esiste qualcuno come noi, no?
1: Ma lo sai qual è il fatto? Penso sia la base. Cioè, se io sono una persona maleducata, io a casa veramente prendo gli schiaffi, quindi mi hanno insegnato a vivere in un determinato modo e io devo seguire, in qualche modo devo rendere onore agli insegnamenti che mi sono stati dati, e non è magari stare sul palco bene, cantare bene, quello è un di più. Uno prima è una persona come si deve, poi dopo è cantante, scrittore, può fare tutto quello che vuole, però se non c'è l'educazione di base non andiamo bene.
0: Esattamente, quella è la ciliegina sulla torta, no? E Luca, il tuo primo ricordo in cui la musica entrava davvero nella tua vita, oltre quando calciavi il pallone, no? Qual è stato?
1: Allora, guarda, io c'ho un flash di me veramente piccolo, però mi ricordo che mamma mi cambiava il pannolino. Cioè, praticamente, non so se
0: che
1: ti
0: dici?
1: Io c'ho un flash di questa cosa e c'avevo sotto un disco che mi pare che era di papà. Io mi ricordo questa musica, non mi ricordo precisamente dove ero, però mi ricordo questa musica, no? Quello è stato il primo impatto con la musica che io ricordo, e ricordo proprio in modo preciso.
0: Anche perché è ovvio, figlio di un cantante, no? È una domanda un po' che sembra banale, perché fondamentalmente tu hai vissuto di musica proprio nelle mura di casa.
1: Sì.
0: Però quando è arrivata, cioè quella era un po' la domanda, e mi hai risposto abbastanza... bene, no? E proprio quando nella tua anima, nel tuo cuore hai capito che hai detto oggi va bene, scelgo di fare questo e farla diventare la mia passione, la mia vita, la mia strada.
1: Allora, quello sicuramente, quel momento, e poi a 14 anni. Tant'è che poi a 14 anni esce il mio primo pezzo. Non sembra, ma è da 8 anni che faccio musica già e ne ho 22.
0: Giovanissimo.
1: Sì, quindi a 14 anni ho preso il coraggio di dirlo ai miei genitori. Perché pensavo fosse una cosa sbagliata, no?
0: Infatti, quindi, perché hai usato coraggio? L'ho notata questa parola.
1: Perché pensa a me cosa mi avevano inculcato, che sai, sempre la questione, i raccomandati, le cose, eccetera, eccetera. Tant'è che io volevo fare un profilo artista dove non mi si vedeva, non mi si conosceva.
0: E non c'era il tuo nome e cognome, immagino.
1: No, e soprattutto non dirlo né a mamma né a papà. Quindi registrare in modo... Però l'unica cosa che me la sarei vissuta con un'ansia, perché ci ho provato, però c'avevo l'ansia che qualcuno mi sgamasse, quindi era un mezzo casino. E alla fine ho preso coraggio e gliel'ho detto.
0: Ma che dolce, però, guarda, pur di non essere ricriminato, essere puntato il dito, perché ovviamente, ragazzi, esiste anche questo, la società è anche questo, c'è una fetta, una parte, ecco, che invidiosa, diciamo un po' cattiva, per cui la vita è fatta così, siamo sotto al cielo e c'è chi ci ama, chi ci odia, ma noi non ce ne deve fregare, Luca, andiamo avanti,
1: no,
0: tanto le cose
1: figurati.
0: Belle arrivano, la ruota gira, come si dice.
1: Io mi godo il mio momento. E poi posso dirti una verità, io sono arrivato a un punto crescendo con gli anni, perché magari prima ci soffrivo, invece oggi non so se, ma forse da fuori la penserei anch'io come la pensano determinate persone. La penserei come loro, perché effettivamente è strano. È strano perché tu vedi magari il figlio di un artista che insegue le orme del padre, e questo è un mestiere comunque molto esposto. Quindi magari anch'io la penserei come loro.
0: È vero, però, ci può stare.
1: Però io sto provando con il lavoro
0: a dimostrare
1: che non è così. E poi alla fine, quando le persone mi vedono live, cantare dal vivo, tante volte mi sono arrivati messaggi, non pensavo fossi così, e poi invece ti sei dimostrato così.
0: No, ma infatti è quello che aiuta poi a capire, che tutte le fantasie o le ipotesi che possono farsi le persone, perché è lecito, ognuno può pensare quello che vuole, ma i fatti dimostrano, e noi chiacchiere, i fatti, noi siamo abituati a fare i fatti,
1: esatto.
0: E tu sicuramente in modo ancora più importante, no? Rispetto a un artista che non ha magari avuto, ecco, il padre comunque con un nome importante, per cui ha faticato forse anche un po' meno a livello psicologico, a livello emotivo, perché poi dietro LDA, i suoi testi, le sue canzoni, c'è una persona, e quindi di base è così, però nessuno vede questo aspetto. È un lavoro che hai dovuto fare sicuramente con te stesso.
1: Allora, lo sai qual è il fatto? Io mi sono reso conto ho iniziato a pensarla diversamente appena ho fatto Sold Out a Napoli, al Palapartenope. Io feci il Palapartenope a 19 anni. Uno probabilmente potrebbe anche essere, fai finta io fossi stato veramente il più raccomandato d'Italia, facciamo finta, però poi la gente ti compra il biglietto.
0: No.
1: E quindi comunque fare sold out a Napoli a 19 anni al Palapartenope, lì ho detto, cioè io veramente ce la sto piano piano, ce la sto facendo sul serio. Io che veramente, ora si dice sono partito dalla stanzetta, io veramente sono partito dalla stanzetta. Io mi sono fatto mettere le luci blu nella stanza per simulare il concerto.
0: Che
1: io
0: bello,
1: avevo il microfono,
0: guarda,
1: del Cantatù, ok? Senza il Cantatù.
0: Quello blu.
1: Senza il Cantatù. E accendevo queste luci blu e facevo finta di fare il concerto davanti allo specchio, per vedere i miei movimenti davanti allo specchio.
0: Ah, ti guardavi, sì, anche. E guarda che è importante farlo, io non lo so fare.
1: E nella mia immaginazione, davanti a, cioè al posto di quello specchio, ci stava una marea di gente. E io oggi non ci posso ancora credere che magari vado in giro e ci sta veramente una cifra di gente ad ascoltarmi. Tant'è che io veramente sono tanto riconoscente a tutte queste persone, te lo giuro. Tanto,
0: che meraviglia,
1: tanto, tanto.
0: Fighissimo, hai proiettato quello che tu poi avresti voluto essere, no?
1: Certo.
0: Quindi è sempre importante avere una visione di chi vuoi diventare, di chi vuoi essere, di cosa vuoi dimostrare. Invece, Luca, se dovessi raccontare le tue origini con un'immagine, quale sceglieresti? A chi non ti conosce, magari?
1: Con un'immagine?
0: Faccio dei test.
1: Mamma mia,
0: mi vengono in mente delle cose.
1: Sì, ma sicuramente qualcosa legato a Napoli. Cioè, se devo legarti un'immagine a me, ti legherei il Parco Virgiliano.
0: Bello.
1: A Napoli. Sicuramente il Parco Virgiliano, perché ci ho passato tanto tempo, ci ho scritto tante canzoni. Quell'area che c'è, quel parco.
0: Per chi non lo conoscesse, descriviamolo, no? È in un punto alto molto,
1: sì,
0: di Napoli.
1: È in un sta tra Posillipo e Via Petrarca, più o meno. Sta proprio nel mezzo. E c'ha tanti posti panoramici, c'è una vista incredibile. E poi si respira un'aria tranquillissima, un po' come in tutta la città, se a parer mio. Si sta veramente bene, non c'è quell'area di città. Esci un attimo dalla città e vedere tutti i bambini che giocano a pallone, nessuno che usa il telefono. Oppure quando sali sopra e ti fai la partita a carte, ti prendi la Coca-Cola, ti prendi dai le cose da mangiare. È un momento dove stacco totalmente, dove mi sento veramente Luca. Quel parco là mi...
0: Ti identifichi lì, ti identifichi lì, nella natura, nel silenzio, nella pace, è vero, un posto davvero bello. Ed è bello anche il prossimo brano che stiamo facendo per ascoltare ai nostri ascoltatori, Quello che fa male, LDA.

0: Siamo tornati qui su Rai Radio Live Napoli questa sera, anzi questa mattina con me c'è Fabiola Ciminella. Ti è piaciuta? Posso lavorare qua?
1: Ma
0: no?
1: Guarda ragazzi, l'ho voluto mettere alla prova, è incredibile. Perché non facciamo un programma Luca e Fabiola, eh? I conduttori. Ma ti ci vedresti mai proiettato in conduzione un domani? Oh, tu sei giovanissimo Luca.
0: Lo sai che mi piacerebbe un sacco invece.
1: È stupendo.
0: Te lo giuro, mi piacerebbe un sacco, sarebbe un'esperienza incredibile.
1: Ti ci vedrei, guarda, veramente.
0: Allora, farei sia il conduttore.
1: Sì.
0: Che, sai, magari pure il giudice, il coach a The Voice Kids.
1: Che bello!
0: Capito? I piccolini.
1: Mamma mia, sai quante lacrime, guardate, ti trasmettono delle emozioni incredibili i ragazzini, i bambini, che poi sono bravissimi. Io sto facendo delle selezioni in questo periodo per un campionato importante in Campania. Ragazzi, i bambini hanno dei talenti già all'età di 6-7 anni, robe da mettere le mani nei capelli. Poi anche performer completi a un certo punto.
0: Sì, sì, sì.
1: E ti arrivano delle emozioni che non hanno prezzo.
0: Allora, pensa, io feci un live vicino Napoli, non mi ricordo il posto, vabbè, comunque era vicino Napoli, e salì questa ragazzina sul palco, Fabi, tu non hai capito. Cioè, presentava, faceva con una marea di gente davanti, una roba che io sono rimasto lì, ho detto e non ci credo. Ma piccola, 5 anni avrà avuto, 5 massimo 6. Presentava, cantava, ballava, faceva tutto. Ho detto mamma mia.
1: Cioè, che spettacolo.
0: Hanno un talento, hanno un chi lo sa.
1: Proprio innato, sì. Infatti amici, fate spettacolo, teatro, musica, davvero, che vi lascia delle emozioni, anche se studiate all'università, comunque sono percorsi importanti.
0: Assolutamente.
1: Allora, ritorniamo in Napoli Senza Confini, qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Sei stato bravissimo a sostituirmi, grande Luca.
0: Te l'ho chiesto se potevo fare una prova.
1: Mi è piaciuto tanto. Allora, andiamo in Napoli Express, un gioco molto veloce, e ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene più di tutti.
0: Un proverbio napoletano. Allava capo ciucci, si perde acqua, tiembe e sapone.
1: Bella, io non la conoscevo, però mi piace, è nuova per me.
0: Eh sì, perché mi appartiene molto, perché non perdo tempo appresso alla gente che non ne vale la pena.
1: La capro ciuccia è troppo grande, troppo piena.
0: Bacco e sapone, non ha senso, capì?
1: Napoli che ti ha formato o Napoli che stai ancora scoprendo?
0: Che mi ha formato.
1: E il tuo cognome è stato più un'eredità o una sfida?
0: Tutte e due. Anzi, ti dirò di più. Ad amici più una sfida, sul palco dell'Ariston più un'eredità. Quindi dipende pure dai momenti.
1: Ok, il palco di Sanremo, un punto di arrivo, un nuovo inizio?
0: Un nuovo inizio.
1: Un luogo invece di Napoli che ti manca tantissimo, oltre il parco virgiliano che l'abbiamo appena detto, e che lo consiglieresti a chi non è di Napoli, a chi non conosce Napoli?
0: Napoli Sotterranea.
1: Bellissima, sei andata a visitarla?
0: Allora, io sono andata a visitarla e mi hanno detto che è assurdo come le crociere fanno fare i giri dappertutto per la città, non c'è Napoli Sotterranea. Oppure la galleria
1: la scuola,
0: borbonica.
1: Io
0: sono andato con la scuola e poi sono andato un paio di settimane fa. Sono rimasto senza parole.
1: E cosa hai visto?
0: Ma di tutto. In realtà io non sono andato a Napoli Sotterranea, sono andato alla galleria Borbonica.
1: Sì, che non conosco, però devo dire la verità.
0: E te la consiglio perché è veramente bellissima.
1: Perché
0: bellissima.
1: Spesso sai che c'è, anche quando ho vissuto a Roma un po' di anni, sai quanti posti non ho visitato, oppure i romani stessi che non ci sono mai andati, come a Napoli la stessa cosa, sta lì, dice vabbè poi ci vado, tanto sto qua, a Napoli non si muova, però ogni tanto un po' di cultura e un po' di racconti che ci possano dare questi posti ci arricchiscono un po', no?
0: Pensa, io sono stato dappertutto, vuoi sapere cosa mi manca? Pompei.
1: Bella, gli scavi di Pompei.
0: Mai andate a vedere.
1: Sempre tour scolastico, mica ci sono ritornata.
0: No, sono tutte cose che ho recuperato dopo. Ma proprio per interesse mio, volevo scoprire un po' la mia città. E quindi sono andato a vedere tutte queste cose qua, mi sono messo un paio di giorni e sono andato.
1: Allora Luca, invece parliamo un po' del palco di Sanremo, no? Abbiamo detto che ti vuoi godere in queste feste natalizie il periodo, ci vuoi pensare tutti i giorni perché è un momento che hai tanto aspettato, quindi è per te fondamentalmente un nuovo inizio, no? Perché l'artista non si sente mai arrivato.
0: No, figurati. No, quello è il problema, è così, è quando però... ti senti arrivato. Perché poi non provi più emozioni in nulla. Invece io sto ancora là, io ancora non ho fatto niente. Cioè, credimi, io ho fatto delle cose assurde per l'età che ho. Perché poi ogni tanto è anche giusto che uno si ferma e ragiona su tutto quello che ha fatto. Io solo quest'anno, io sono in tour. Io poi mi sono arrivati tutti i numeri, io ho cantato davanti a 170.000 persone, che comunque non è poco. Poi ho fatto già, questo è già il mio terzo tour estivo, ho fatto 3 date nei club, 2 volte Sanremo con questa volta, amici, ospitate destra, sinistra, avanti, indietro. Poi ho cantato una cosa dei ragazzi a Lisbona con davanti 80.000 persone. Quindi uno deve fermarsi e deve ragionare. E io te lo giuro, mi sento ancora niente.
1: Ma cioè, allora, non ho fatto niente. Intanto l'importante è che ognuno, che soprattutto tu lo fai, anche perché bisogna essere consapevoli, perché noi siamo un po' matti, mi ci metto anche io in questo gruppo, perché... sai, arrivano complimenti che ti fanno piacere dalle amiche, dai parecchie belle cose, per me non è niente, però ogni tanto siamo pure umili, cioè scendiamo un attimo, guarda Luca, guarda Fabiana, ragionando con noi stessi, perché sì, parliamo, sì, penso anche tu lo fai continuamente da soli, no, col nostro cervello.
0: Assolutamente.
1: Però qualcosina lo hai fatto, ma è importante anche dover avere ancora quella grinta, no, e quella sfida con se stessi di arrivare sempre più lontano. E questo lontano dove ci porterà? Dove ti porterà? Dove ti vorresti far portare?
0: Allora, conta che io vivo con una cosa che sentì da Emma, pensa. Emma disse un giorno, sognate in grande, perché tanto sognare è gratis. Quindi a sto punto fatelo in grande.
1: Bellissimo.
0: E c'ha proprio ragione. C'ha proprio ragione. E io ovviamente il sogno è quello di riempire un giorno il Maradona. Ma io anche, se mai un giorno dovessi riuscirci, la vedo molto difficile, ma se mai un giorno dovessi riuscirci, credimi, lo stesso non mi sentirei arrivato per niente. Io c'ho troppi obiettivi, troppe cose da fare, cose normali, Cioè, a me ora l'obiettivo è comprarmi casa, comunque avere quel mio mondo, ok? La mia stabilità, e non parlo solo economica, proprio di vita di tutti i giorni. Adesso il mio sogno è quello e io sto lavorando per permettermi di comprarmi una casa e magari poi quella casa andrà a mio figlio più in là, quindi oramai a me il focus è proprio cambiato.
1: Ed hai solo 22 anni. E voglio dire, già ragioni davvero benissimo, perché Luca, ragazzi della tua età, 22, forse ancora devono scoprire cosa vorranno fare da grandi o cosa significa farsi un mutuo, comprare una casa, andare a degli appuntamenti, partire per una responsabilità che devi avere, eppure grossa. Quindi veramente tanto chapeau.
0: E lo sai qual è il fatto? Che comunque è inutile girarci intorno e essere falsi. Il mio è un lavoro molto privilegiato. Magari io sono più fortunato di un ragazzo di 22 anni, coetaneo mio, che magari adesso sta per finire l'università e io già lavoro da 3 anni, ok? Poi magari dopo l'università va a lavorare per 400-500 euro e quindi è molto complicato. Quindi io l'ho vista pure proprio come uno sfruttare questa fortuna che ho, perché sarebbe proprio anche una mancanza rispetto a tutti sti ragazzi che comunque hanno fatto molto più di me, perché comunque sono messi là, hanno studiato, hanno passato del tempo, hanno ricevuto tante porte in faccia, magari continuano a riceverle, e io invece devo solo salire su un palco e divertirmi e fare quello che
1: amo. Ho capito, però
0: amo.
1: Luca, aspetta un attimo, prima di salire sul palco, voglio dire...
0: Allora, io sono d'accordo.
1: Mi fa piacere che tu sia ragioni in questo modo, perché è vero, però ricordati che come tu sei salito su un palco, l'ingegnere che sta studiando ingegneria all'università farà lo stesso percorso per poi arrivare ad aprirsi uno studio o iniziare a collaborare con magari altri ingegneri, avvocati, e poi arrivare lì.
0: Assolutamente.
1: Perché noi siamo troppo buoni con il mondo, però anche tu hai fatto un percorso abbastanza complesso.
0: Io poi mi sono iscritto successivamente all'università, perché comunque, cioè all'università, al conservatorio, e quindi sto anche cercando di migliorarmi, no? Però uno deve sfruttare, questa è una fortuna che non tutti hanno, e quindi io la devo sfruttare al massimo, perché poi tanto può durarmi altri 50 anni, tanto può durare fino a l'anno prossimo, quindi è questo lavoro che tu non sai mai come va. Quindi abbiamo acciaccato a casa e poi capiamo.
1: È vero. Amici, noi torniamo tra pochissimo e vi lascio con Capri, sempre più blu di Peppino di Capri.

0: E ci siamo fatti intanto un passo a due sulle note di Peppino Di Capri, ragazzi, che storia e che musica.
1: Mamma mia, veramente.
0: Un mashup. Allora, Luca D'Alessio, siamo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Io sono Fabiola Ciminella, Napoli senza confini. Adesso ci spostiamo in un altro gioco dinamico intitolato Vero Falso. Fare musica oggi significa esporsi più che proteggersi.
1: Vero.
0: Napoli è una fonte di ispirazione inevitabile.
1: Vero.
0: Il giudizio del pubblico pesa più di quello della critica. È un 50-50, è vero.
1: E dipende, in realtà. Comunque ti direi vero.
0: Sì. La musica è prima di tutto un atto personale.
1: Confermo, vero.
0: Ogni palco lascia qualcosa anche quando non va come speravi.
1: Verissimo.
0: La musica resta anche quando i rumori finiscono.
1: Verissimo.
0: Napoli è una parte centrale della tua cultura musicale.
1: Verissimo.
0: Niente, Fabio, non potevi fare un falso.
1: Wow,
0: no?
1: Vero, mamma mia.
0: Potevo mischiare, sono stata poco attenta durante queste. Forse è stato quello, un po' di disattenzione, perché ho cercato di tirare fuori anche quello bello che non si vede, come il successo, arrivare al successo, tutto bellissimo. Ma Luca, cos'è che realmente non si vede del successo che gli altri non vedono?
1: Magari. Allora, in realtà conta che. Ma no, sembra che voglio fare comunque il finto umile in questa intervista. Ma io lo penso sul serio, te lo giuro. Poi mi conosci.
0: Sì.
1: Io non penso di essere un ragazzo che ha fatto successo. Io penso di essere un ragazzo popolare.
0: Ok.
1: Perché successo è una cosa che comunque è. Già la parola te lo dice, successa da tanti anni, che resta ancora lì. Quindi magari te lo posso dire tra 10 anni che ho fatto successo.
0: Ok, vero, giusto.
1: Magari la popolarità ti porta sicuramente tanti vantaggi, perché è inutile nasconderlo. Però ti porta anche a volte, se sto nervoso, e può capitare un giorno che succede magari una cosa in famiglia e magari risulto scontro su una persona che mi chiede la foto. Là è un casino, poi con i telefoni, poi come lo vai a spiegare? Ragazzi, scusatemi, ero nervoso, perché?
0: Giusto, nessuno quindi se ne frega, perché tu devi essere sempre là al momento giusto, sorridente e disponibile. Ma siamo esseri umani, sei un essere umano, eh?
1: Conta che io non esco di casa se
0: è
1: sto
0: difficile,
1: nervoso.
0: Fai bene.
1: Te lo giuro, non esco di casa. Cioè, resto a casa e. Però è anche vero che capita molto raramente che sono nervoso. Sono molto tranquillo, sempre felice cerco di essere, quindi. In realtà mi fa sempre piacere.
0: Però
1: io ho detto solo
0: giorni.
1: Una volta no nella mia vita una foto.
0: E ti sei pentito, penso, non hai dormito per un mese.
1: No, invece era un no giusto, perché
0: okay.
1: una maleducazione proprio allo stato puro. Cioè proprio una romana in faccia, troppo.
0: Ma da una donna o da un uomo?
1: No, da un uomo, ovviamente non era una rissa.
0: Però un toccare troppo.
1: Che magari c'è, capito, neanche mia mamma fa così, e quindi troppa confidenza, ma si vedeva che voleva sfottere, capi? E quindi
0: perfetto.
1: E quindi ho detto di no, è stata l'unica volta dove ho detto no.
0: Luca, invece un riconoscimento più importante professionale che hai avuto finora, qual è stato? E anche quello magari non formale, un riconoscimento invece di diverso che ti ha fatto stare bene.
1: Allora, ce ne sono vari che te ne posso elencare.

0: premiato nel 2022 come miglior artista giovane d'Italia.
1: Davvero?
0: Sì,
1: Io chiedo perché poi in realtà anche io me ne faccio una cultura,
0: nel
1: no?
0: 2022, mentre non formale ti direi tanti complimenti da artisti giganteschi,
1: Sì, che
0: giganteschi.
1: bello! Guarda.
0: Cioè, quindi, ma anche magari, che ne so, direttori d'orchestra, ed è bello quando una persona che ha tanta cultura musicale viene e ti fa una cifra di complimenti.
1: E magari tu quel giorno hai anche detto, mamma mia, che schifezza oggi,
0: Sì,
1: può
0: può
1: succedere.
0: succedere, quindi mi vengono in mente vari artisti, mi ricordo Ron,
1: Wow, che
0: Adriano
1: figo. Grande
0: Pennino,
1: Adriano Pennino, l'ho
0: che poi mi
1: conosciuto
0: conosce da
1: in...
0: quando sono piccolo e non me l'aveva mai fatto un complimento così, quindi era vero, era sincero e non perché mi conosceva da piccolo, ecco. Poi J-Ax, comunque tanti artisti.
1: A chi fai riferimento nella tua cultura musicale, nei tuoi gusti? A chi ti ispiri più di ogni cosa, no?
0: Ma conta, vado molto a periodi perché sono una cioè, ascolto veramente tanta musica io, una marea. Ascolto tutto tranne metal e rock perché non mi fanno
1: Ma
0: impazzire.
1: idem.
0: Però gusto soggettivo, ovviamente. Per il resto ascolto un po' di tutto, la musica italiana, la musica estera, ascolto di tutto, quindi ad oggi direi Bruno Mars.
1: Oggi,
0: Però
1: questo
0: sì,
1: periodo.
0: negli ultimi 2 anni Bruno Mars. Però posso citarti un sacco di artisti, anche magari se voglio andare più nel mondo napoletano, De Crescenzo.
1: Però sperimenti tantissimo, no? E
0: Assolutamente.
1: ma sperimenti per trovare la tua voce, la tua identità, o perché sei proprio curioso di ascoltare, di guardare anche quello che fanno gli altri,
0: Ma
1: no?
0: in
1: In
0: realtà
1: certo senso.
0: semplicemente per divertimento. Cioè,
1: È
0: io
1: una passione la
0: sì, ma a
1: musica, a tutti gli
0: me il
1: effetti.
0: 2% delle canzoni sono uscite. Io cioè, non hai capito quanti pezzi ho io
1: Ah,
0: Spotify.
1: e quando li cacci?
0: No, ma magari tanti non li farò mai uscire, me li tengo per me, ogni tanto me li sento così. Però mi diverto tanto con la musica, è proprio il mio divertimento. Cioè, mi metto in studio. Oppure mi metto a casa sopra il beat, mi metto a scrivere, a fare, a dire. Ogni tanto faccio il pezzo trap, faccio il pezzo rock, no, rock, scusami, faccio il pezzo pop,
1: Pop.
0: faccio il pezzo R&B, faccio il pezzo gospel. Mi
1: E
0: diverto
1: questi
0: così.
1: brani che hai scritto, questi testi, ogni tanto li rispolveri, li
0: Sì, i
1: riprendi, li
0: testi sì.
1: modifichi, e quindi hai una parte che non verrà mai pubblicata, ma perché? Perché pensi che non possa funzionare o che non ti senti pronto per raccontare quelle parole, no?
0: No, semplicemente non mi sento io. Comunque, quando tu fai uscire un pezzo, comunque deve essere coerente con quello che porti e con la persona che sei. Cioè, io magari una sera mi sono divertito a fare un pezzo trap, ma io non sono un trapper, non sono un rapper.
1: Però, vedi, se l'hai scritto da qualche parte nel corpicino, c'è quella
0: Ma perché
1: verve.
0: ascolto tanta musica rap,
1: E
0: tanta musica
1: ti vuoi
0: trap?
1: divertire, hai
0: E
1: detto
0: quindi magari ho
1: bene.
0: detto, vediamo se lo so fare pure io. E c'ho un paio di pezzi trap che effettivamente sono pure carini, però non li faccio uscire.
1: Allora, pezzi carini, cantanti, canzoni, musica, io adesso vi faccio ascoltare, ti faccio ascoltare Copacabana di Raffaella Carrà.

0: E si vive d'amore, ci dobbiamo andare. Io la prossima volta vengo con un caschetto biondo perché voglio essere per un giorno la Raffaella Carrà. Siamo qui ai microfoni.
1: Quanto ci manca, mamma mia.
0: Con Luca D'Alessio, ma ci sarà mai un'altra Raffaella Carrà?
1: Secondo me no. Ma come non ci sarà mai un altro Pino Daniele, un altro Carosone?
0: Chissà se siamo troppo nostalgici noi o è quello che è la cruda realtà.
1: Sono troppo delle leggende. Marchi, ci sarà mai un altro Maradona?
0: Vabbè, ma che ne sai che un domani diranno ma ci sarà mai un altro Luca D'Alessio?
1: Ma quelli ce ne saranno, scusate, ma molti di meglio ce ne saranno.
0: Tanto noi non ci sapremo, non lo potremo mai sapere, quindi viviamo così nell'ignoto. Allora Luca, siamo arrivati a un momento molto importante di Napoli Senza Confini, il più identitario, perché ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza tradurla. Così
1: ci devo pensare un attimo. Forse tarandella.
0: Ah, tarandella.
1: Sì.
0: Bellissimo.
1: Perché può significare pure più cose, capito? Può essere collegabile al ballo, alla danza. E più, sai, una tarandella. Che è successo?
0: Una tarandella.
1: Però sai, non la devi tradurre.
0: Oppure anche una cosa bella, forse.
1: Sì.
0: No, forse no. Spesso ho pensato, si usa più, sai, tutti in cinciarmi, in intrecci,
1: esatto,
0: un casino, casino.
1: Sì.
0: O a tarantella. Esatto. Ecco, così lo spieghiamo anche a chi non lo sa.
1: Assolutamente. Quindi sarebbe questa la parola e poi ce ne sono tante altre. Non lo so, fammi pensare. Non mi vengono.
0: No, ma va bene una. No, va bene una. Io una volevo perché è quella che ti rappresenta un po' di più.
1: Allora è proprio tarantelle.
0: Allora, io ti ringrazio.
1: Grazie
0: tantissimo di essere stato qui a Rai Radio Live Napoli e a Napoli Senza Confini con me. E io e tutti noi ti auguriamo tanta fortuna. Un forte in bocca al lupo. Spacca.
1: Grazie.
0: Tutto. Io sarò là, ti vedrò.
1: Mi raccomando, a Sanremo il 50 centesimi, poi rimborso tutto. Va bene.
0: Mi raccomando, amici, amici napoletani, amici del mondo, amici italiani. Io vi saluto e ci sentiamo domani e un abbraccio fortissimo. Ciao!

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

egocentrico di Marilyn. E vieni qui, che insieme al ghiaccio metto pure questo ego nel tuo drink. Io fingo di ascoltare tutto.

sentirsi stupido. E a volte tu ci credi e dimmi cosa vedi. Se poi ci penso sento che la terra si frantuma sotto i piedi. Allora giro intorno e allora vado a fondo. Siamo perfetti sconosciuti come macchie su uno sfondo. Allora giro intorno e allora giro in tondo. Amico mio, se cerchi il centro sono io al centro del mondo.

faceva solo con il mio ego. Dimmi, fermati, ti prego. Io fingo di sapere tutto, ma al momento giusto lo dimentico. E sono molto più egocentrico di Marilyn. E vieni qui, che insieme al ghiaccio metto pure questo ego nel tuo drink.

Sei lo specchio che regala solletico e delizie. Menti lontano dalla mente, sei centrico, tantrico, periferico. Mi lego e mi slego, annego con te. Non nego sia bello come una finta di Diego. Rinnego me stesso, collego e mi aggrego. A volte ti prego, a volte ti credo. Ma poiché non sai scrivere, adesso ti spiego. Ci sono persone scritte al contrario. Puoi leggerle solo da dentro. E allora

Nenè, per stare con te ogni giorno faccio giro romun. E lo faccio solo per restare con te in un secondo. Poi da là se parte ancora, che stai a condanna? Che l'amore è perfetto, che è soggetto all'affanno, non è. Per stare con te ogni giorno faccio giro romun. E lo faccio solo per restare con te in un secondo. Sono solo e tu a luna. A già sapere che stai buona. Fine pena, condanna. Ci verimmo in mano. Quanto costano le parole? Sopprimizia e stanno cara quando parlano d'amore che lì buono non ne trova. Ogni volta che ci pensa non è mai un momento buono. Quante cose che ti perde quando è circa e non ne trova. E parole più importanti sono parole tutte i giorni, sono parole tutto quanto e non ci costano niente. E parole che non dice fanno sempre più rumore. E non è vero che sono meglio, chi ti dice non dai una cora. Non è vero che sei meglio, perché cane ne sa mora. Tra il dire ed il fare c'è di mezzo il mare. Ed in mezzo a sto mare si vive e si muore, cercando salvezza in un filo di brezza che ci indichi la direzione. E maledizione lo devo accettare. La strada che ho preso finisce nel mare. E conta poco se ci provi a fare quello che dici o se dici solo quello che provi a fare. Conta solo la forza del mare. La maledizione è che non sono stato mai buono a tacere. Io amo questo mare, è qua in mezzo che ho scelto di lasciarmi andare. E anche quando mi perdo so dove cercare. Tra il dire ed il fare, tra torto e ragione, tra bene e male, sorrisi, dolore, sangue, sudore, errori, vittorie, miserie, glorie e tantissime storie da vivere, amare e poter raccontare. È là in mezzo che mi puoi trovare, mentre conto la gente che muore e alla fine rimangono solo parole. E non lo so se è la fase o son loro a mandarmi giù, ma oggi sto blu come il mare d'inverno. Andate all'inferno, anzi no, restate su, voglio restare da solo qua giù, voglio restare da solo col mio disappunto, voglio tenere la faccia nel fondo e non sentire più una parola che non sia d'amore. Deve suonare, non fare rumore, ma soprattutto non voglio sentire la loro opinione di gente di merda travestita da gente comune. Mezze cose che sinceramente io disprezzo. Sono sempre stato di parte e partigiano resto. Sono giunto a

tale livello di strafottenza che non me ne fotte nemmeno che non me ne fotte niente. All'assalto della diligenza e la gente che se la difende, e non me ne fotte nemmeno che non me ne fotte né delle regole, né di sta gente, né di dirigere il vento e nemmeno di vendere niente. Voglio solo proteggere mia modalità autonomia. Mi faccio capire da tutti, è il mio segreto di longevità, ma non lego con i farabutti, lo sanno tutti, spingo solo per la gente mia. E alla fine, se ci pensi bene, è sempre stata una guerra tra bande. Nella mia banda nessuno ubbidisce, ma soprattutto nessuno comanda. Ogni serata l'urto di un'onda, incursioni nell'ipocrisia della gente per bene, invasioni di rivoluzione e poesia. Gli indiani metropolitani, mica convincere il centro, mica ammazzare la gente nel mare per 35 renare. Questa gente mi fa vomitare e mo non li devo di certo sedurre, mo me li devo solo mangiare. Così forse mi passa la fame, ma certamente non mi passa questo malumore.

0: con la prima mossa che consiglio.
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
2: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/DAB.
3: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi la nostra trasmissione esce dallo studio, diventa realmente live perché si accende nel cuore più autentico di Napoli. Siamo tra i suoni, le voci, i bicchieri, le tazze che brindano e il respiro di un bar napoletano che diventa teatro di musica, emozioni e parole. Il protagonista della puntata di oggi è un artista che da oltre 30 anni attraversa la musica italiana con eleganza, poesia e profondità. Stiamo parlando di Tony Bungaro. È un cantatore, tutti lo conosciamo, raffinatissimo, autore tra i più stimati della scena italiana e uno di quegli artisti che non inseguono le mode ma costruiscono mondi sonori fatti di anima, di silenzi, di jazz, di mediterraneo e soprattutto di grande scrittura d'autore, di vera scrittura d'autore. Un musicista capace di trasformare ogni canzone in un racconto intimo e universale allo stesso tempo. Con lui parleremo del nuovo album che ha un titolo potente, si chiama Fuoco Sacro, un lavoro intenso e visionario, impreziosito da collaborazioni straordinarie con artisti come Jovanotti, Paolo Fresu, Omar Sosa e Chico Buarque. Si capisce che si tratta di un disco che mescola spiritualità, delicatezza, ricerca sonora e dove la vera rivoluzione oggi è la gentilezza e l'accoglienza. Parleremo anche della sua incredibile carriera d'autore. Bungaro infatti ha scritto per grandi interpreti della musica italiana, da Ornella Vanoni a Fiorella Mannoia, passando per Anna Oxa, Mietta e tanti altri, e regalando alla musica italiana canzoni di rara intensità. E proprio con Ornella Vanoni ha costruito uno dei sodalizi artistici più belli degli ultimi anni. Indimenticabile infatti la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Imparare ad amarsi, condiviso insieme a Pacifico. Bungaro del resto con Sanremo ha un rapporto speciale. Debutta infatti nel 1988, ritorna nel 1991, poi nel 2004 con Guarda Stelle, che gli vale il premio Volare per la migliore canzone. Nel 2010 arriva anche il prestigioso premio Lunezia per l'album Arte. Negli anni poi colleziona riconoscimenti, premi della critica e soprattutto la stima trasversale di colleghi e pubblico. Oggi entriamo nel suo universo musicale. Da Napoli, dal cuore vivo di questo bar pieno di musica e umanità, questa è Diretta Live e lui è Tony Bungaro.

0: Oggi in diretta live è veramente live, infatti ci troviamo in un bar qui nel centro di Napoli, non diciamo dove per non far pubblicità, ma siamo con un ospite straordinario, Tony Bungaro. Ciao Tony, benvenuto, grazie.
1: Sono contento di essere qui, buongiorno a tutti e felice di parlarvi di questo nuovo viaggio, di questa nuova avventura.
0: È veramente un'avventura straordinaria a partire dal nome di questo tuo nuovo disco che so già che è appena uscito e già ha fatto il botto. Si chiama Fuoco Sacro, è un nome potentissimo che già ha acceso l'attenzione e i riflettori su tutto ciò che stai facendo, ma tutto quello che fai di solito, diciamo, sia un po' come un remida della musica, tutto ciò che tocchi diventa un po' speciale e questo lo è in maniera particolare.
1: Beh, intanto ti ringrazio, diciamo che questo disco è un disco pensato nel tempo, su 3 anni di lavoro, 3 anni di viaggi tra Rio de Janeiro, Cuba, Francia, Italia, studi di registrazione e niente, è stato un sogno che avevo già data tanto tempo e credo che la mia anima era pronta per poterlo affrontare e come d'incanto non lo so, ci sono riuscito perché poi tutti gli artisti che...
0: Infatti ci sono degli artisti straordinari che
1: sì. Sono con te. Sì, molti, cioè, gli artisti che stimo di più in assoluto della musica mondiale anche, da Chico Buarque di Olanda, Omar Sosa, Paolo Fresu, Jacques Morellembaum, violoncellista di Sakamoto, di Sting, di Catrano Veloso, Paola Morellembaum, Paolo Bondino che viene dal cinema internazionale, fino ad arrivare a una coppia inedita, io e Lorenzo Giovanotti, dove abbiamo costruito una danza salentina all'interno di questo disco. C'è anche un'artista napoletana, Rachele, perché un occhio sui giovani li tengo sempre, Raffaele Casarano che è un jazzista straordinario e c'è veramente, sono tutti inediti, a parte una canzone che ho rimesso dopo 22 anni che Guarda Stelle, che è il mio portafortuna che aspettava anche questo momento, forse una delle canzoni più iconiche della mia carriera e comunque è un disco che viaggia con un suono internazionale, con il suono che ho desiderato, l'ho prodotto con due grandi musicisti, Max Calò, che tra l'altro è il mio fratello, e Cesare Chiodo, che sono i complici insieme a me di questo viaggio. Mi ci riconosco, è veramente un bel fuoco sacro.
0: Infatti, partiamo proprio dal titolo, perché hai sentito proprio la necessità di chiamarlo così, con questo nome che già dice tanto?
1: Non è stato difficile, perché in realtà io ho fatto una cosa un po' diversa rispetto agli altri dischi. Io non avevo le canzoni, non avevo né una parola né una nota e ho voluto dare un titolo prima di partire 3 anni e mezzo fa con questo viaggio. Mi sono responsabilizzato perché è un titolo molto forte, molto potente, però è stato facile trovarlo perché è dentro di me questo fuoco, è dentro di tutti poi alla fine, perché è un fuoco che ci viene donato dalla nascita, no? Poi alcuni hanno il coraggio di alimentarlo nel tempo e incendiare la propria vita.
0: Ti senti un po' un Prometeo moderno?
1: Ma io mi sento, come dire, devi saper giocare con il fuoco, perché se ti scalda e ti incendia la vita e ti crea, come si dice, come dire, c'è una luce nel fuoco e bisogna saperla curare, no? Perché sennò ti bruci. E per me è un fuoco naturale, perché è legato a come io vivo, come approccio alle parole, alla musica, alla gente, alla vita. E chiaramente era un punto di prova dopo aver scritto tante canzoni, dopo aver fatto tanti dischi, tante esperienze per me e per altri. E ho visto che ero ancora in buona salute creativamente e così l'ho alimentato ed è nato poi questo disco anche imprevedibile per certi versi. La geografia.

0: A livello proprio musicale, abbiamo detto che è un ponte tra l'Italia, il Brasile, varie sonorità, ha un respiro world, se vogliamo dire, in un certo senso, sì. Anche se poi è anche molto intimo, perché poi si sa sempre di sentimenti, di anima.
1: Sì, è un linguaggio anche, c'è stata anche un'evoluzione, perché negli anni, sai, il cantatore deve curiosare fuori nel... E qualcuno dice un disco che c'ha il profumo del 2030 e del 1950, no? Sì. È come unire due meccanismi interessanti, no? È chiaro che c'è un sound che è sempre il mio e i miei musicisti, non è un disco etnico, ma è un disco dove si sente il profumo del Salento, della Grecia, del Giappone, della Francia, che non è un minestrone, è proprio un mood degli arrangiamenti che io ho sempre, è un codice, io lo chiamo il codice della mia anima, l'ho sempre portato in ogni...
0: Un po' alla Ilman.
1: Sì, alla Ilman, proprio quel libro, poi un libro,
0: che io adoro.
1: L'ho letto due volte quel libro, e tutti dovrebbero leggere Il codice dell'anima, che è un libro illuminante.
0: Assolutamente sì, e tu, diciamo, il tuo daimon interiore l'hai trovato, perché che ti illumina e illumina qualunque tua cosa faccia.
1: Sì, ma lo faccio con amore, credo che
0: questo si sente.
1: È importante, perché poi il pubblico non lo freghi, il pubblico è attento, il pubblico, specialmente quando poi, la cosa più bella è che io quando scrivo le canzoni, faccio un progetto tra virgolette discografico, penso allo spettacolo, ogni canzone già la vedo all'interno dello spettacolo, e il concerto è veramente potente.
0: Io so che hai già degli appuntamenti importanti a Parigi.
1: Sì, il 23 di maggio, che tra l'altro è il mio compleanno, è un regalo che mi ha dato la vita, e debutto a Parigi con questo Fuoco Sacro Tour, anche se abbiamo già fatto due concerti dove abbiamo capito che il pubblico è pronto per...
0: Tu a Napoli veramente hai fatto il pieno, ne hanno dovuti fare due nella stessa giornata.
1: È stato bello perché, come dico io, ci sono... li chiamo Guerrieri della Luce, no? E c'è tra l'altro anche lì un libro molto carino, il manuale del Guerriero della Luce. Sono cuori pensanti, teste pensanti, anzi, non se l'aspetta, lui è qui vicino a me e vorrei coinvolgerlo un attimo, perché...
0: vicino c'è anche Nando Misuraca, il padron della Stretta Nepos Power, non solo.
2: Ciao Francesca, sì, è stato un grande piacere, una grande responsabilità, una grande sfida e un grande privilegio portare Tony Bungaro nella sala Nepos Power, che ricordiamo diretta da grande Renato Marengo e condotta operativamente da me, ospitata negli studi di Suono Libero Music. Io chiaramente sono un combattente delle retrovie, uno di quelli che in tanti anni di carriera, ormai sono 25 anni che faccio questo mestiere, ho fatto sempre indipendenza pura e come sai sono il responsabile del MEI, Meeting delle Etichette Indipendenti, per il Sud Italia e chiaramente anche per la Campania. Per noi era importante avere Bungaro, perché Bungaro rappresenta un avamposto di resistenza autorale vera, non posticcia, cioè un artista che è riuscito a scrivere per le più belle voci e per i più grandi interpreti della musica italiana, restando fedele a se stesso, con coerenza, con riconoscibilità e con serietà, quindi non scendendo ai facili compromessi, ma che è riuscito in questo disco che è pazzesco, cioè che è un disco altissimo, è riuscito a farsi produrre dalla Warner, che è un po' la multinazionale più attiva negli ultimi anni per quanto riguarda la musica mainstream. Quindi lui riesce ad essere mainstream restando indipendente, restando un grande autore, che è un'unicità non da poco. Siamo fieri perché Napoli ha risposto bene, le radio hanno risposto benissimo, quindi gli addetti ai lavori, i quotidiani, che ringraziamo tutti, sono stati vicino a noi e abbiamo gettato le basi per quelle che poi sarà un grande evento che lo vedrà protagonista nei prossimi tempi proprio a Napoli, che è un po' la sua seconda città.

0: prima Nando accennava appunto delle tue collaborazioni che hai scritto per grandissimi artisti, non solo anche con te per la tua penna, però anche con la grande Ornella Vanoni che da poco ci ha lasciato.
1: Sì, la mia amica Ornella, con lei ho iniziato tanto tempo fa a scrivere e comunque la cosa...
0: Ricordo hai...
1: Ma mi manca tanto perché era divertente, avevamo delle... puntualmente delle telefonate ironiche, c'era un rapporto schietto, sincero, autentico, e chiaramente quando è venuta a mancare io ho subito contattato Chico Buarque, perché abbiamo questo pezzo meraviglioso che si chiama Tempo Presente. Lei adorava Chico Buarque, lo amava, amava il Brasile, lei è stata proprio la paladina proprio della musica brasiliana, portandola in Italia, anche in Brasile, molto, molto famosa come Sergio Endrigo. E gli ho chiesto a Chico se potevamo consegnare, dedicare a lei questa canzone. Nel disco proprio scritto che io e Chico dedichiamo questa canzone tutta sua per Ornella. Non si poteva non fare. Ornella è stata una bella esperienza di vita. Ornella, ma come tante artiste, io ho avuto il privilegio di scrivere per
0: Fiorella
1: Mannoia, Malika, sì, ma anche artisti internazionali che mi hanno dato una spinta ad aprirmi sempre di più, no? Mi sento fortunato perché fare questo mestiere così appassionante da tanti anni, sono più di 35 anni, senza guardare il passato, ma guardando sempre in avanti, verso il futuro, verso cose sempre nuove. Credo che è proprio dentro di me il contemporaneo, quello di sempre realizzare e azzardare anche. Per esempio, si parlava proprio ieri del fatto che oggi un cantautore deve evolvere un po' il linguaggio, no? Rimanendo se stesso. E si faceva un si stava parlando di una canzone che dentro il disco, che già dal titolo uno dice: ma cosa vuol dire? Si chiama Amore Malox, no? Ero in un momento di grande leggerezza, e visto che ho una figlia, no, che compra tutto su Amazon, oppure quello Apple, allora io devo toccare con mano il tessuto, cioè sono legato ancora al fatto che la manifattura, la manovalanza, l'artigianato. Però a un certo punto mi è venuto di scrivere: ho comprato su Amazon un pezzo di cielo per te, no? Che ho postato la fame nel mondo, nessuna risposta. Allora il concetto di divertirti e di lanciare dei messaggi molto sottili a un pubblico che poi mi riconosce e sa perché dico quella cosa lì.
0: Bungaro di oggi, come ti senti cambiato?
1: Ma mi sento ancora più autentico, più sereno, più normale, più le cose vanno bene e più sto in mezzo alla vita, alla gente, con i piedi per terra. Sto proprio dentro il cuore della vita in questo momento. Però è una mia predisposizione, è il mio carattere, quello di fare delle cose, realizzarle e non pensarci più. Nel senso, poi raccontarle. La cosa che
0: in qualche modo non ha vita loro, cioè il bello è anche
1: lanciarle.
0: So che sia per un cantautore la cosa più bella, poter dare voce a tutte le persone, perché chiaramente un cantautore ha un dono, quello di riuscire a trovare le parole, a creare poesia, a creare cose.
1: E devo dire che la cosa più importante è veramente appartenere a quello che tu hai realizzato profondamente, senza strategie, perché se c'è l'azione della strategia, qualcosa poi non va per il verso giusto. Bisogna veramente mettere, cioè, come dico sempre, bisogna avere il coraggio di essere felici e nel momento in cui vai a fare un azzardo, è un azzardo sentimentale. Il cuore e l'amore non ti tradisce mai se tu entri in quel meccanismo. Anzi, c'era una frase che scrissi tanti anni fa: quando l'amore travolgeva non eravamo al sicuro. Devi avere questa sensazione di non essere al sicuro, ma con una visione ampia, no? Con un punto luce sempre su di te, sulla vita e sugli altri.

0: la lontananza.
1: La lontananza.
2: 11 transecchi, qual è la prima canzone che hai scritto di tutto?
3: Me lo ricorderai. Sì, è la prima e quella mi ha dato la spinta, perché io ho scritto tante canzoni d'amore e ero lì, ero molto anche teso, perché dico adesso che cosa dice? Poi io non scrivo sui telefonini, io ho i miei quaderni, me li scelgo.
2: Sì, ancora appena?
3: Sempre.
2: Ah, che bello.
3: Sì. Io ho proprio una sacralità per me. Proprio scelgo dei block notice, li tengo lì vuoti. Al momento del progetto scrivo, sono impasticciato. C'è un codice lì dentro che solo io conosco. E quando ho iniziato a scrivere le prime frasi, che me le ricordo come fossi proprio in questo momento, lì ho capito che potevo farcela. Ho scritto: la geografia della tua schiena, io la conosco da una vita, fai parte del mio ecosistema dove proteggo l'intimità. Allora ho detto, si può fare, no? E andavo avanti, sono radici le tue dita, non c'è più niente che ci slega. E poi volevo mettere qualcosa di sociale, anche se il mondo ti avvelena, tu piangi con serenità e non c'è emozione più forte del dolore. Quando ho scritto quella roba lì ho detto, ci sono, perché lo senti quando ci sei, quando scrivi a vuoto. Poi ho scritto 30 canzoni e ne ho scelte 10, e con un progetto così devi scrivere tanto, anche sacrificando delle canzoni che e poi io non amo riciclare, quei pezzi non esistono più, via, fanno parte di questo viaggio e vengono messi poi in un cassetto e non riproposti o riciclati, perché fanno parte di un sentimento unico e questo è proprio il mio modo di fare. Come una scarpa artigianale che è unica, quella sarà.
2: Dove le avete registrato?
3: Rio de Janeiro, Cuba, Francia, più di 13 studi di registrazione.
2: È proprio un viaggio, veramente.
3: Sì, avevo sempre la mia squadra, la mia band, il mio ingegnere del suono. Quando dico ingegnere del suono, l'ingegnere del suono che mi segue da tanto, lui ha fatto dischi importanti, tutti i dischi di Bollani, di Gino Paoli, ha fatto un disco meraviglioso che rimane nella storia della musica italiana, che è Lotus di Elisa, e veramente mi segue da sempre. E poi i musicisti, anche c'è un batterista napoletano, c'è un pianista contrabbassista di Salerno.
2: Anche se sì, tu sei pugliese.
3: Io sono pugliese, però sono degli artisti che suonano.
2: Però ti senti un po' napoletano, direi.
3: Sì, ma
2: che rapporto hai con Napoli?
3: Totalizzante, tra l'altro c'è una canzone napoletana, Nufile Voce, che ho scritto con Rachele, che è un'artista napoletana. Ma Napoli, ho quasi registrato tutti, a parte questo disco, ho registrato tutti i miei dischi a Napoli, registrati, missati, ho un rapporto quasi come se fosse casa mia. Napoli la conosco molto molto bene, e negli anni quando ero ragazzino ricordo che facevo queste bellissime tournée con Gio Amoruso, che è uno dei più grandi che ci ha lasciato, che conosco molto molto bene questa città, il Teatro Tenda che mi ha ospitato tante volte.
2: E il concerto a Napoli?
3: Io spero quest'inverno.
1: Canta sta voce lontana,

0: io per esempio in Slovenia, che uno dice la Slovenia è un territorio dove mi conoscono molto bene, e faremo un concerto il 4 di luglio in un auditorio bellissimo all'aperto. È strano pensare a Porto Rose che la Slovenia ama la mia musica, no? Perché cioè, è un paese abbastanza, lo chiamo un paese freddo, eppure sarò lì, come sarò, faremo Rio de Janeiro, Bahia, San Paolo, tanti concerti.
1: Che sarà con te sul palco?
0: Sul palco ci sarà Ivo Parlati, questo batterista straordinario napoletano che non suona la batteria in maniera normale. Io utilizzo sempre degli artisti e non dei turnisti, suona con le mani, è molto sperimentale. Poi Marco Pacassoni, che è uno dei più grandi vibrafonisti al mondo, ha suonato con tutti, col batterista di Pat Metheny, con Patty Tucci, David Wakel, però sono amici, siamo una bella famiglia, no? Prima si parlava di famiglia. Poi Antonio De Luise, che è un grande contrabbassista, però questo giro sarà il pianista, perché suona il piano da Dio. Poi sono andato a scavare un bassista acustico, suona il basso acustico, che ha fatto tutti i progetti di Fado, di Lucio Dalla. Diciamo che c'è molta cultura sul palco. Io sono molto orgoglioso, perché spero di arrivare qui, perché non è il solito concerto, è un concerto molto proprio di profumo internazionale, con visual, con la regia potente. Mi sono reso conto a Roma che anche lì di aver fatto una cosa, l'ho voluto realizzare io, la regia dei video, di non suonare con le sequenze ma andare in sequenza con i video, che è una cosa quasi impossibile.
1: Bellissimo,
0: sì, perché è un tempo dell'anima. Allora ci sono degli omaggi che faccio, ci sono momenti dove racconto di una cover dei Talkinets, una rivisitazione di Once in a Lifetime, e a distanza di anni David Byrne, Brian Eno, i editori mi hanno concesso la versione italiana, e racconto quel momento magico, come c'è la famiglia Rodari che mi ha concesso il cielo di tutti. Ci sono dei momenti belli, racconto il mio rapporto con Modugno qui proprio a Napoli al Teatro Tenda Partenope, quando feci un concerto di beneficenza e ci fu un momento importante tra me e lui. Racconto la mia vita, rapporto con un grande scrittore che ha scritto e ha inventato Giorgio Gaber, mi sono ritrovato a scrivere con lui, e all'interno arrivano tutti questi pezzi nuovi, e c'è questo passato, presente e futuro, e tante sorprese. Sposto i musicisti dal pianoforte al pianoforte, diventiamo tutti un po', torniamo bambini in degli strumenti giocattolo. E la gente rimane stupita, perché è molto divertente, è commovente, è estremamente imprevedibile, perché noi sul palco ci commuoviamo, ci divertiamo e siamo imprevedibili anche nella performance dei momenti proprio suonati, no? È un concerto che io ci credo tanto.
1: Non bisogna assolutamente perderlo.
0: No, dovete venire.
1: Già come
0: sì.
1: Parli, ti stai trasmettendo, sì, questa energia.
0: Ma c'è un'energia che io non conosco, non voglio conoscere, mi arriva da chissà dove. E oggi è giusto che la gente, fare oggi un concerto, per fare un concerto serve a poco. Oggi bisogna avere una storia da raccontare, una connessione molto forte e potente con il pubblico. Per me è fondamentale. E fare oggi uno spettacolo, un concerto, deve rimanere storicamente nel cuore delle persone.
1: Ed è così, questo fuoco sacro che tu hai lanciato, un fuoco che non brucia, ma è un fuoco che illumina.
0: Illumina, scalda noi e scalda il pubblico.
1: E come se tutte le persone che vengono, tutte le persone che ascoltano, è come se tu lasciassi nelle loro mani e nel loro cuore questa fiammella, come un novello teodoforo che porta in giro questa fiaccola, questa luce, questo fuoco che deve...
0: Bella questa visione, mi piace. Devo dire che prendo anche il loro fuoco, le loro scintille, i loro rumori silenziosi. Alla fine lo facciamo insieme, il concerto. Questa è la regola di non stare distanti dal pubblico, ma essere anche dall'altra parte. Questo l'ho imparato da piccolo. Non è una questione che funziona, è proprio che se veramente hai da dire delle cose, il pubblico non ti molla dalla prima nota. L'unica cosa è che poi non si lascia andare via, perché è come entrare in un vortice di emozioni, un gioco serio della musica.
1: Io penso che sia un'esperienza assolutamente immersiva, totalizzata.
0: Sì.
1: emozionante, appunto, come hai detto tu, che rimarrà nella storia di ognuno. Ma già a partire dall'ascolto di questo disco, che ricordiamo si chiama Fuoco Sacro.
0: Fuoco Sacro.
1: Tony Bungaro, grazie infinite di questa colazione qui con noi, con tutti gli ascoltatori di Diretta Live, che penso che inizieranno questa giornata con un passo diverso, un passo carico di energia, di solidarietà, di luce e di emozione che tu trasmetti con la tua musica, ma con tutto ciò che sei. Grazie.
0: Grazie, grazie a voi. E quel punto luce non lo dobbiamo mai dimenticare, perché c'è. Ciao a tutti.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

E come mare tu sai cagna colore, parole vase tue non so sincere, ma tu con niente felice me può far. Te cerco sulla mente, no tantille core, me basta sulla mente, no tantille te. So ciento notte.

tutte sere un ponto vico, arete l'aste il ombrato io non vico. Chi passa dice chi le non ubriaco e me ne vaco speruto e te verè. Te cerco.

un nutantillo e core. Con nutantillo e te. Con nutantillo e te.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Napoli non conosce distanza, perché ovunque arrivi conserva il suo ritmo, la sua visione, la sua capacità di farsi riconoscere. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, benvenuti a Napoli Senza Confini, il nuovo programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Io sono Fabiola Cimminella e stiamo per dare inizio ad una nuova puntata, perché questo è uno spazio dove diamo voce a chi ha tanto da raccontare, a chi porta Napoli nel cuore. È una città straordinaria con un sentimento immenso che non ha confini. Cari ascoltatori, diamo inizio ad una nuova puntata, e sì, come vi ho appena anticipato, di Napoli Senza Confini. Oggi parliamo di musica, di identità e di futuro, perché ai microfoni di Rai Radio Live Napoli c'è un ospite, una voce che io descrivo delle nuove generazioni, un mix tra identità e contemporaneità, ed è pronto a raccontarsi qui il suo viaggio tra Napoli, il mondo e l'emozione di Sanremo, Luca D'Alessio.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Ciao Luca, congratulazioni. Io sono una tua fan, una tua amica, sono super super contenta.
1: Grazie mille.
0: Che come dici, stai?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Le corse sono un po' troppe.
1: Le corse, mamma mia, non si finiscono mai, però meglio così, fino a che si corre, fino a che si lavora e si fanno belle cose. Siamo contenti, tutto a posto.
0: Anche perché non ci permette di pensare, no? Il correre.
1: Assolutamente sì, ogni tanto non pensare.
0: Anche io sono in quella fase e devo dire la verità, si corre troppo, non ci si ferma mai, però adesso arriva Natale e ci rilassiamo, ci abbuffiamo, ci sediamo, cantiamo, balliamo, no? È un po' il nostro modo di rilassarci, perché voglio dire, ci serve e quindi abbiamo bisogno di farlo ogni tanto, uno stop. Ma per te non sarà uno stop?
1: Oddio, in realtà sì, sarà uno stop di un paio di giorni, li passerò con la famiglia, con le persone che amo, quindi sono tanto contento, non vedo l'ora di mangiarmi tutto il tavolo, non vedo l'ora, sai, a Maneste Natale, tutte queste cose qua, è un periodo molto importante.
0: Assolutamente, sì, devi meditare con il cibo.
1: Assolutamente sì.
0: E riuscirai un po' a staccarti dall'idea di quel palcoscenico qui? Arriverà anche a breve, no?
1: Ma guarda, io non so quanto voglio staccarmi in realtà, perché uno lavora così tanto per arrivare là sopra, perché poi deve staccare il pensiero.
0: È un pensiero costante e fisso.
1: Eh sì, perché comunque è il sogno di ogni ragazzo. Poi io c'ho 22 anni, è la seconda volta che ci vado. E credimi che io quando ero piccolo dicevo a Riccardo, il mio migliore amico, figurati, pensa se un giorno mai vado
0: riuscirei
1: a stare. Sì, e oggi veramente ci sono, quindi... è assurdo, ancora mi fa strano, e quindi non voglio proprio distogliere l'attenzione su questa cosa.
0: E noi siamo con te, e prima di raccontarti ancora di più ai nostri microfoni, hai scelto una canzone per noi.
1: Mi sembra giusto, dai.
0: Le tue, un po' la tua storia. Vi lascio, ascoltatori, con Cara Napoli LDA.

0: E sì, era proprio lui, LDA, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli Senza Confini. Io sono Fabiola Cimminella e adesso diamo inizio alla nostra full immersion, la nostra chiacchierata.
1: Non vedo l'ora.
0: Con te, Luca. Allora, partiamo un po' dalle origini e poi arriviamo piano piano a quello che oggi stai vivendo, che è meraviglioso e sono contentissima di vero cuore.
1: Grazie.
0: Luca, che bambino era?
1: Era un bambino che sognava tanto, sognava di giocare a calcio all'inizio e non ti nego, era pure abbastanza promettente, giocavo bene. L'unica cosa che io giocavo e cantavo nella testa, ho detto qua c'è qualcosa che non va, poi sotto la doccia cantavo, però non mi facevo mai sentire e vedere da nessuno, avevo proprio vergogna. E in realtà non sono cambiato molto, cioè sono rimasto sempre quel bambino dentro, c'ho sempre quel Luchino che vive ancora con me. Ero molto timido, quindi l'ho un po' superata questa cosa, oggi non lo sono così tanto. E poi, guarda, di base sono rimasto sempre lo stesso in realtà. Cioè, se ora mi ci stai facendo pensare...
0: Sì, è vero, sono domande.
1: Sono rimasto sempre lo stesso fondamentalmente. Crescendo, ovviamente,
0: poco più sfrontato e forse un po' di cazzimma che poi che ci vuole un po' per varcare anche i palcoscenici, quello che fai. Però di base tu sei un ragazzo meraviglioso, educatissimo, che ce ne sono tanti, perché posso dirlo ai microfoni, in realtà ci eravamo dati appuntamento un altro giorno, lui ha avuto la premura, ragazzi, di avvisarmi una mattina prestissimo così che io potessi sostituire magari con un'altra intervista, chiedendo scusa a me e alla redazione. Non è da tutti, ragazzi, non è da tutti, e io ci tengo tantissimo all'educazione perché è la cosa più importante e fondamentale, no? Delle persone. E quando ricevi questa educazione dagli altri, dici che bello, esiste qualcuno come noi, no?
1: Ma lo sai qual è il fatto? Penso sia la base. Cioè, se io sono una persona maleducata, io a casa veramente prendo gli schiaffi, quindi mi hanno insegnato a vivere in un determinato modo e io devo seguire, in qualche modo devo rendere onore agli insegnamenti che mi sono stati dati, e non è magari stare sul palco bene, cantare bene, quello è un di più. Uno prima è una persona come si deve, poi dopo è cantante, scrittore, può fare tutto quello che vuole, però se non c'è l'educazione di base non andiamo bene.
0: Esattamente, quella è la ciliegina sulla torta, no? E Luca, il tuo primo ricordo in cui la musica entrava davvero nella tua vita, oltre quando calciavi il pallone, no? Qual è stato?
1: Allora, guarda, io c'ho un flash di me veramente piccolo, però mi ricordo che mamma mi cambiava il pannolino, cioè non so se
0: che dici?
1: Io c'ho un flash di questa cosa e c'avevo sotto un disco che mi pare che era di papà. Io mi ricordo questa musica, non mi ricordo precisamente dov'ero, però mi ricordo questa musica, no? Quello è stato il primo impatto con la musica che io ricordo, e ricordo proprio in modo preciso.
0: Anche perché è ovvio, figlio di un cantante, no? È una domanda un po' che sembra banale, perché fondamentalmente tu hai vissuto di musica proprio nelle mura di casa.
1: Sì.
0: Però quando è arrivata, cioè quella era un po' la domanda, e mi hai risposto abbastanza... Bene, no? E proprio quando nella tua anima, nel tuo cuore hai capito che hai detto oggi va bene, scelgo di fare questo e farla diventare la mia passione, la mia vita, la mia strada.
1: Allora, quello sicuramente, quel momento, e poi a 14 anni. Tant'è che poi a 14 anni esce il mio primo pezzo. Non sembra, ma è da 8 anni che faccio musica già e ne ho 22.
0: Giovanissimo.
1: Sì, quindi a 14 anni ho preso il coraggio di dirlo ai miei genitori. Perché pensavo fosse una cosa sbagliata, no?
0: Infatti, quindi, perché hai usato coraggio? L'ho notata questa parola.
1: Perché pensa a me cosa mi avevano inculcato, che sai, sempre la questione, raccomandati, le cose, eccetera, eccetera. Tant'è che io volevo fare un profilo artista dove non mi si vedeva, non mi si conosceva.
0: E non c'era il tuo nome e cognome, immagino.
1: No, e soprattutto non dirlo né a mamma né a papà. Quindi registrare in modo, se però l'unica cosa che me la sarei vissuta con un'ansia, perché ci ho provato, però c'avevo l'ansia che qualcuno mi sgamasse, quindi era un mezzo casino, e alla fine ho preso coraggio e gliel'ho detto.
0: Ma che dolce, però, guarda, pur di non essere ricriminato, essere puntato il dito, perché ovviamente, ragazzi, esiste anche questo, la società è anche questo, c'è una fetta, una parte, ecco, che è invidiosa, diciamo, un po' cattiva, per cui la vita è fatta così, siamo sotto al cielo e c'è chi ci ama, chi ci odia, ma noi non ce ne deve fregare, Luca, andiamo avanti,
1: no,
0: tanto le cose
1: figurati.
0: Belle arrivano, la ruota gira, come si dice.
1: Io mi godo il mio momento. E poi posso dirti una verità, io sono arrivato a un punto crescendo con gli anni, perché magari prima ci soffrivo, invece oggi non so se, ma forse da fuori la penserei anch'io come la pensano determinate persone, la penserei come loro, perché effettivamente è strano. È strano perché tu vedi magari il figlio di un artista che insegue le orme del padre, e questo è un mestiere comunque molto esposto, quindi magari anch'io la penserei come loro.
0: È vero,
1: però
0: ci può stare.
1: Però io sto provando con il lavoro
0: a dimostrare
1: che non è così, e poi alla fine quando le persone mi vedono live, cantare dal vivo, tante volte mi sono arrivati messaggi, non pensavo fossi così, e poi invece ti sei dimostrato così.
0: No, ma infatti è quello che aiuta poi a capire, che tutte le fantasie o le ipotesi che possono farsi le persone, perché è lecito, ognuno può pensare quello che vuole, ma i fatti dimostrano, e noi chiacchiere, i fatti, noi siamo abituati a fare i fatti,
1: esatto.
0: E tu sicuramente in modo ancora più importante, no? Rispetto a un artista che non ha magari avuto, ecco, il padre comunque con un nome importante, per cui ha faticato forse anche un po' meno a livello psicologico, a livello emotivo, perché poi dietro LDA, i suoi testi, le sue canzoni, c'è una persona, e quindi di base è così, però nessuno vede questo aspetto. È un lavoro che hai dovuto fare sicuramente con te stesso.
1: Allora, lo sai qual è il fatto? Io mi sono reso conto che ho iniziato a pensarla diversamente appena ho fatto Sold Out a Napoli al Palapartenope. Io feci il Palapartenope a 19 anni. Uno probabilmente potrebbe anche essere, fai finta io fossi stato veramente il più raccomandato d'Italia, facciamo finta, però poi la gente ti compra il biglietto.
0: No.
1: E quindi comunque fare Sold Out a Napoli a 19 anni al Palapartenope, lì ho detto, cioè io veramente ce la sto facendo sul serio. Io che veramente, ora si dice sono partito dalla stanzetta, io veramente sono partito dalla stanzetta. Io mi sono fatto mettere le luci blu nella stanza per simulare il concerto.
0: Che
1: io
0: bello,
1: avevo il microfono,
0: guarda,
1: del Cantatù, ok? Senza il Cantatù.
0: Quello blu.
1: Senza il Cantatù. E accendevo queste luci blu e facevo finta di fare il concerto davanti allo specchio, per vedere i miei movimenti davanti allo specchio.
0: Ah, ti guardavi,
1: sì.
0: Anche. E guarda, è importante farlo, io non lo so fare.
1: E nella mia immaginazione, davanti a, cioè al posto di quello specchio, ci stava una marea di gente. E io oggi non ci posso ancora credere che magari vado in giro e ci sta veramente una cifra di gente ad ascoltarmi. Tant'è che io veramente sono tanto riconoscente a tutte queste persone, te lo giuro. Tanto,
0: che meraviglia,
1: tanto.
0: Fighissimo, hai proiettato quello che tu poi avresti voluto essere, no?
1: Certo.
0: Quindi è sempre importante avere una visione di chi vuoi diventare, di chi vuoi essere, di cosa vuoi dimostrare. Invece, Luca, se dovessi raccontare le tue origini con un'immagine, quale sceglieresti? A chi non ti conosce, magari?
1: Con un'immagine? Mm.
0: C'ho dei test,
1: mamma mia,
0: mi vengono in mente delle cose.
1: Sì, ma sicuramente qualcosa legato a Napoli. Cioè, se devo legarti un'immagine a me, ti legherei il Parco Virgiliano.
0: Bello.
1: A Napoli. Sicuramente il Parco Virgiliano, perché ci ho passato tanto tempo, ci ho scritto tante canzoni. Quell'area che c'ha, quel parco,
0: per chi non lo conoscesse, descriviamolo, no? È in un punto alto molto,
1: sì,
0: di Napoli.
1: È in un sta tra Posillipo e Via Petrarca, più o meno, eh? Sta proprio nel mezzo, e c'ha tanti posti panoramici, c'è una vista incredibile, e poi si respira un'aria tranquillissima, un po' come in tutta la città, se a parer mio. Si sta veramente bene, non c'è quell'area di città. Esci un attimo dalla città e vedere tutti i bambini che giocano a pallone, nessuno che usa il telefono, oppure quando sali sopra e ti fai la partita a carte, ti prendi la Coca-Cola, ti prendi le cose da mangiare. È un momento dove stacco totalmente, dove mi sento veramente Luca. Quel bellissimo, parco là mi...
0: Ti identifichi lì, nella natura, nel silenzio, nella pace, è vero, un posto davvero bello. Ed è bello anche il prossimo brano che stiamo facendo per ascoltare ai nostri ascoltatori, Quello che fa male, LDA.

0: Siamo tornati qui su Rai Radio Live Napoli questa sera, anzi questa mattina con me c'è Fabiola Ciminella. Ti è piaciuta? Posso lavorare qua?
1: Ma
0: no?
1: Guarda ragazzi, l'ho voluto mettere alla prova, è incredibile. Perché non facciamo un programma Luca e Fabiola, eh? I conduttori. Ma ti ci vedresti mai proiettato in conduzione un domani? Oh, tu sei giovanissimo Luca.
0: Lo sai che mi piacerebbe un sacco invece.
1: È stupendo.
0: Te lo giuro, mi piacerebbe un sacco, sarebbe un'esperienza incredibile.
1: Ti ci vedrei, guarda, veramente.
0: Allora, farei sia il conduttore.
1: Sì.
0: Che, sai, magari pure il giudice, il coach a The Voice Kids.
1: Che bello!
0: Caito ai piccolini.
1: Mamma mia, sai quante lacrime.
0: Mamma
1: quante...
0: mia.
1: Guardate, ti trasmettono delle emozioni incredibili i ragazzini, i bambini, che poi sono bravissimi. Io sto facendo delle selezioni in questo periodo per un campionato importante in Campania. Ragazzi, i bambini hanno dei talenti già all'età di 6-7 anni, robe da mettere le mani nei capelli. Poi anche performer completi a un certo punto.
0: Sì, sì, sì.
1: E ti arrivano delle emozioni che non hanno prezzo.
0: Allora, pensa, io feci un live vicino Napoli, non mi ricordo il posto, vabbè, comunque era vicino Napoli, e salì questa ragazzina sul palco. Fabi, tu non hai capito. Cioè, presentava, faceva con una marea di gente davanti, una roba che io sono rimasto lì, ho detto, e non ci credo. Ma piccola, 5 anni avrà avuto, 5, massimo 6. Presentava, cantava, ballava, faceva tutto. Ho detto, io sono rimasto, ho detto, mamma mia.
1: Cioè, che spettacolo!
0: Hanno un talento, hanno un chi lo sa.
1: Proprio innato, sì. Infatti amici, fate spettacolo, teatro, musica, davvero, che vi lascia delle emozioni, anche se studiate all'università, comunque sono percorsi importanti.
0: Assolutamente.
1: Allora, ritorniamo in Napoli Senza Confini, qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Sei stato bravissimo a sostituirmi, grande Luca.
0: No, te l'ho chiesto se potevo fare una prova.
1: Mi è piaciuto tanto. Allora, andiamo in Napoli Express, un gioco molto veloce, e ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene più di tutti.
0: Un proverbio napoletano. Allava capo ciucci, si perde acqua, tiembe e sapone.
1: Bella, io non la conoscevo, però mi piace, è nuova per me.
0: Eh sì, perché mi appartiene molto, perché non perdo tempo appresso alla gente che non ne vale la pena.
1: La capro ciucci è troppo grande, troppo piena.
0: Cioè, acqua e sapone, non ha senso, capì?
1: Napoli che ti ha formato o Napoli che stai ancora scoprendo?
0: Che mi ha formato.
1: E il tuo cognome è stato più un'eredità o una sfida?
0: Tutte e due. Anzi, ti dirò di più. Ad amici più una sfida, sul palco dell'Ariston più un'eredità. Quindi dipende pure dai momenti.
1: Ok, il palco di Sanremo, un punto di arrivo, un nuovo inizio?
0: Un nuovo inizio.
1: Un luogo invece di Napoli che ti manca tantissimo, oltre il parco virgiliano che l'abbiamo appena detto, e che lo consiglieresti a chi non è di Napoli, a chi non conosce Napoli?
0: Napoli Sotterranea.
1: Bellissima, sei andata a visitarla?
0: Allora, io sono andata a visitarla e mi hanno detto che... è assurdo come le crociere fanno fare i giri dappertutto per la città, non c'è Napoli Sotterranea. Oppure la galleria borbonica.
1: Io
0: sono andato con la scuola e poi sono andato un paio di settimane fa. Cioè, sono rimasto senza parole.
1: Cioè, e cosa hai visto?
0: Ma di tutto. In realtà io non sono andato a Napoli Sotterranea, sono andato alla Galleria Borbonica.
1: Sì, che non conosco, però devo dire la verità.
0: E te la consiglio perché è veramente bellissima.
1: Perché
0: bellissima.
1: Spesso, sai che c'è, anche quando ho vissuto a Roma un po' di anni, sai quanti posti non ho visitato? Oppure i romani stessi che non ci sono mai andati, come a Napoli, la stessa cosa. Sta lì, dice vabbè, poi ci vado, tanto sto qua, a Napoli non si muova. Però ogni tanto un po' di cultura e un po' di racconti che ci possano dare questi posti ci arricchiscono un po', no?
0: Pensa, io sono stato dappertutto. Vuoi sapere cosa mi manca? Pompei.
1: Bella, gli scavi di Pompei.
0: Mai andate a vedere.
1: Sempre tour scolastico, mica ci sono ritornata.
0: Sono tutte cose che ho recuperato dopo. Ma proprio per interesse mio, volevo scoprire un po' la mia città. E quindi sono andato a vedere tutte queste cose qua, mi sono messo un paio di giorni e sono andato.
1: Allora Luca, invece parliamo un po' del palco di Sanremo, no? Abbiamo detto che ti vuoi godere in queste feste natalizie il periodo, ci vuoi pensare tutti i giorni perché è un momento che hai tanto aspettato, quindi è per te fondamentalmente un nuovo inizio, no? Perché l'artista non si sente mai arrivato.
0: No, figurati. No, quello è il problema, è, così, è quando però ti senti arrivato. Perché poi non provi più emozioni in nulla. Invece io sto ancora là, io ancora non ho fatto niente. Cioè, credimi, io ho fatto delle cose assurde per l'età che ho. Perché poi ogni tanto è anche giusto che uno si ferma e ragiona su tutto quello che ha fatto. Io solo quest'anno, io sono in tour. Io poi mi sono arrivati tutti i numeri, io ho cantato davanti a 170.000 persone, che comunque non è poco. Poi ho fatto già, questo è già il mio terzo tour estivo, ho fatto 3 date nei club, 2 volte Sanremo con questa volta, amici, ospitate destra, sinistra, avanti, indietro. Poi ho cantato una cosa dei ragazzi a Lisbona con davanti 80.000 persone. Quindi uno deve fermarsi e deve ragionare. E io te lo giuro, mi sento ancora niente.
1: Ma cioè, allora, non ho fatto niente. Intanto l'importante è che ognuno, che soprattutto tu lo fai, anche perché bisogna essere consapevoli, perché noi siamo un po' matti, mi ci metto anche io in questo gruppo, perché sai, arrivano complimenti che ti fanno piacere dalle amiche, dai parecchie belle cose, per me non è niente, però ogni tanto siamo pure umili, cioè scendiamo un attimo, guarda Luca, guarda Fabiana, ragionando con noi stessi, perché sì, parliamo, sì, penso anche tu lo fai continuamente da soli, no, col nostro cervello.
0: Assolutamente.
1: Però qualcosina lo hai fatto, ma è importante anche dover avere ancora quella grinta, no, e quella sfida con se stessi di arrivare sempre più lontano. E questo lontano dove ci porterà? Dove ti porterà? Dove ti vorresti far portare?
0: Allora, conta che io vivo con una cosa che sentì da Emma, pensa. Emma disse un giorno, sognate in grande, perché tanto sognare è gratis. Quindi a sto punto fatelo in grande.
1: Bellissimo.
0: E c'ha proprio ragione. C'ha proprio ragione. E io ovviamente il sogno è quello di riempire un giorno il Maradona. Ma io anche se mai un giorno dovessi riuscirci, la vedo molto difficile, ma se mai un giorno dovessi riuscirci, credimi, lo stesso non mi sentirei arrivato per niente. Io c'ho troppi obiettivi, troppe cose da fare, cose normali, cioè a me ora l'obiettivo è comprarmi casa, comunque avere quel mio mondo, ok, la mia stabilità, e non parlo solo economica, proprio di vita di tutti i giorni. Adesso il mio sogno è quello e io sto lavorando per permettermi di comprarmi una casa, e magari poi quella casa andrà a mio figlio più in là, quindi oramai a me il focus è proprio cambiato.
1: Ed hai solo 22 anni. Voglio dire, già ragioni davvero benissimo, perché Luca, ragazzi della tua età, 22, forse ancora devono scoprire cosa vorranno fare da grandi o cosa significa farsi un mutuo, comprare una casa, andare a degli appuntamenti, partire per una responsabilità che devi avere, eppure grossa. Quindi veramente tanto chapeau.
0: E lo sai qual è il fatto? Che comunque è inutile girarci intorno e essere falsi. Il mio è un lavoro molto privilegiato. Magari io sono più fortunato di un ragazzo di 22 anni, coetaneo mio, che magari adesso sta per finire l'università e io già lavoro da 3 anni, ok? Poi magari dopo l'università va a lavorare per 400-500 euro e quindi è molto complicato. Quindi io l'ho vista pure proprio come uno sfruttare questa fortuna che ho, perché sarebbe proprio anche una mancanza rispetto a tutti sti ragazzi che comunque hanno fatto molto più di me, perché comunque sono messi là, hanno studiato, hanno passato del tempo, hanno ricevuto tante porte in faccia, magari continuano a riceverle, e io invece devo solo salire su un palco e divertirmi e fare quello che
1: amo. Ho capito, però Luca, aspetta un attimo, prima di salire sul palco, voglio dire,
0: io sono d'accordo.
1: Mi fa piacere che tu sia ragioni in questo modo, perché è vero, però ricordati che come tu sei salito su un palco, l'ingegnere che sta studiando ingegneria all'università farà lo stesso percorso per poi arrivare ad aprirsi uno studio o iniziare a collaborare con magari altri ingegneri, avvocati e poi arrivare lì.
0: Assolutamente.
1: Perché noi siamo troppo buoni con il mondo, però anche tu hai fatto un percorso abbastanza complesso.
0: Io poi mi sono iscritto successivamente all'università, perché comunque, cioè all'università, al conservatorio. E quindi sto anche cercando di migliorarmi, no? Però uno deve sfruttare, questa è una fortuna che non tutti hanno, e quindi io la devo sfruttare al massimo, perché poi tanto può durarmi altri 50 anni, tanto può durare fino a l'anno prossimo, quindi è questo lavoro che tu non sai mai come va. Quindi abbiamo acciaccato a casa e poi capiamo.
1: È vero. Amici, noi torniamo tra pochissimo e vi lascio con Capri, sempre più blu di Peppino di Capri.

0: ci siamo fatti intanto un passo a due sulle note di Peppino Di Capri, ragazzi, che storia e che musica.
1: Mamma mia, facciamo un
0: mashup. Allora, Luca D'Alessio, siamo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, io sono Fabiola Ciminella, Napoli senza confini. Adesso ci spostiamo in un altro gioco dinamico intitolato Vero Falso. Fare musica oggi significa esporsi più che proteggersi.
1: Vero.
0: Napoli è una fonte di ispirazione inevitabile.
1: Vero.
0: Il giudizio del pubblico pesa più di quello della critica. È un 50-50, è vero.
1: E dipende, in realtà. Comunque ti direi vero.
0: Sì. La musica è prima di tutto un atto personale.
1: Confermo, vero.
0: Ogni palco lascia qualcosa anche quando non va come speravi.
1: Verissimo.
0: La musica resta anche quando i rumori finiscono.
1: Verissimo.
0: Napoli è una parte centrale della tua cultura musicale.
1: Verissimo.
0: Niente, Fabio, non potevi fare un falso.
1: Wow,
0: no?
1: Vero, mamma mia.
0: Potevo mischiare, sono stata poco attenta durante queste. Forse è stato quello, un po' di disattenzione, perché ho cercato di tirare fuori anche quello bello che non si vede, come il successo, arrivare al successo. Tutto bellissimo. Ma Luca, cos'è che realmente non si vede del successo che gli altri non vedono?
1: Magari. Allora, in realtà conta che. Maro, sembra che voglio fare comunque il finto umile in questa intervista, ma io lo penso sul serio, te lo giuro, poi mi conosci.
0: Sì.
1: Io non penso di essere un ragazzo che ha fatto successo, io penso di essere un ragazzo popolare.
0: Ok.
1: Perché successo è una cosa che comunque è, già la parola te lo dice, successa da tanti anni, che resta ancora lì. Quindi magari te lo posso dire tra 10 anni che ho fatto successo.
0: Ok, è vero, giusto.
1: Magari la popolarità ti porta sicuramente tanti vantaggi, perché è inutile nasconderlo. Però ti porta anche, a volte, se sto nervoso, e può capitare un giorno che succede magari una cosa in famiglia e magari risulto scontro su una persona che mi chiede la foto. Là è un casino, poi con i telefoni, poi come lo vai a spiegare? Ragazzi, scusatemi, ero nervoso, perché...
0: Giusto, nessuno quindi... se ne frega, perché tu devi essere sempre là al momento giusto, sorridente e disponibile. Ma se siamo esseri umani, sei un essere umano, eh?
1: Conta che io non esco di casa se
0: è
1: sto
0: difficile,
1: nervoso.
0: Fai bene.
1: Te lo giuro, non esco di casa. Cioè, resto a casa e... Però è anche vero che capita molto raramente che sono nervoso. Sono molto tranquillo, sempre felice cerco di essere, quindi in realtà mi fa sempre piacere.
0: Però
1: io ho detto solo
0: giorni.
1: Una volta no nella mia vita una foto.
0: E ti sei pentito, penso, non hai dormito per un mese.
1: No, invece era un no giusto, perché una maleducazione proprio allo stato puro. Cioè proprio una romana in faccia, troppo.
0: Ma da una donna o da un uomo?
1: No, da un uomo, no, ma no, ovviamente non era una rissa.
0: Però un toccare troppo. Che magari
1: cioè,
0: dà fastidio.
1: Capito, neanche mia mamma fa così, e quindi troppa confidenza, ma si vedeva che voleva sfottere, capi? E quindi...
0: Ah, ok,
1: e
0: perfetto.
1: E quindi ho detto di no, è stata l'unica volta dove ho detto no.
0: Luca, invece un riconoscimento più importante professionale che hai avuto finora, qual è stato, e anche quello magari non formale, un riconoscimento invece di diverso che ti ha fatto stare bene?
1: Allora, ce ne sono vari che te ne posso elencare. Ti dico prima quelli là, vabbè, tra virgolette formali, il disco di platino più veloce è La storia di amici, che è quello che fa male.
0: Bellissima, sì.
1: Poi sono stato premiato nel 2022 come miglior artista giovane d'Italia.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Io chiedo perché poi in realtà anche io me ne faccio una cultura.
1: Nel
0: no?
1: 2022, mentre non formale ti direi tanti complimenti da artisti giganteschi.
0: Sì, che bello! Cioè, guarda.
1: Quindi, ma anche magari, che ne so, direttori d'orchestra, ed è bello quando una persona che ha tanta cultura musicale viene e ti fa una cifra di complimenti.
0: E magari tu quel giorno hai anche detto: mamma mia, che schifezza oggi.
1: Sì,
0: può
1: sì,
0: succedere.
1: Sì, può succedere. Quindi mi vengono in mente vari artisti. Mi ricordo Ron.
0: Wow, che figo!
1: Adriano Pennino.
0: Grande Adriano Pennino, l'ho conosciuto.
1: Che poi mi conosce da quando sono piccolo e non me l'aveva mai fatto un complimento così. Quindi. Era vero, era sincero, e non perché mi conosceva da piccolo, ecco. Poi J-Ax, comunque tanti tanti artisti.
0: A chi fai riferimento nella tua cultura musicale, nei tuoi gusti, a chi ti ispiri più di ogni cosa, no?
1: Ma conta, vado molto a periodi, perché sono ascolto veramente tanta musica io, una marea. Ascolto tutto tranne metal e rock, perché non mi fanno impazzire. Però gusto soggettivo, ovviamente. E per il resto ascolto un po' di tutto, la musica italiana, la musica estera, ascolto di tutto. Quindi ad oggi direi Bruno Mars.
0: Però, oggi, questo periodo?
1: Sì, negli ultimi 2 anni Bruno Mars. Però posso citarti un sacco di artisti, anche magari se voglio andare più nel mondo napoletano, De Crescenzo.
0: Però sperimenti tantissimo,
1: assolutamente,
0: no? Ma sperimenti per trovare la tua voce, la tua identità, perché sei proprio curioso di

0: uscite. Io non hai capito quanti pezzi c'ho io.
1: E quando li cacci?
0: No, ma magari tanti non li farò mai uscire, me li tengo per me, ogni tanto me li sento così. Però mi diverto tanto la musica, è proprio il mio divertimento. Cioè mi metto in studio, oppure mi metto a casa, sopra il beat, mi metto a scrivere, a fare, a dire. Ogni tanto faccio il pezzo trap, faccio il pezzo rock, faccio il pezzo pop. Faccio il pezzo R&B, faccio il pezzo gospel. Mi diverto
1: e questi
0: così.
1: Brani che hai scritto, questi testi, ogni tanto li rispolveri, modifichi, li... E quindi hai una parte che non verrà mai pubblicata, ma perché? Perché pensi che non possa funzionare o che non ti senti pronto per raccontare quelle parole, no?
0: No, semplicemente non mi sento io. Comunque quando tu fai uscire un pezzo, comunque deve essere coerente con quello che porti e con la persona che sei. Cioè io magari una sera mi sono divertito a fare un pezzo trap, ma io non sono un trapper, non sono un rapper.
1: Però vedi, se l'hai scritto da qualche parte nel corpicino, c'è quella verba.
0: Ma perché ascolto tanta musica rap, tanta
1: musica
0: trap.
1: E ti vuoi divertire, hai detto bene.
0: E quindi magari ho detto, vediamo se lo so fare pure io. E c'ho un paio di pezzi trap che effettivamente sono pure carini, però non li faccio uscire.
1: Allora, pezzi carini, cantanti, canzoni, musica. Io adesso ti faccio ascoltare Copacabana di Raffaella Carrà.

0: E si vive d'amore, ci dobbiamo andare. Io la prossima volta vengo con un caschetto biondo perché voglio essere per un giorno la Raffaella Carrà. Siamo qui ai microfoni.
1: Quanto ci manca, mamma mia.
0: Con Luca D'Alessio, ma ci sarà mai un'altra Raffaella Carrà?
1: Secondo me no. Ma come non ci sarà mai un altro Pino Daniele, un altro Carosone?
0: Chissà se siamo troppo nostalgici noi o è quello che è la cruda realtà.
1: Sono troppo delle leggende. Ma perché ci sarà mai un altro Maradona?
0: Vabbè, ma che ne sai che un domani diranno ma ci sarà mai un altro Luca D'Alessio?
2: Ma quelli ce ne saranno, scusate, ma ragazzi, molti di meglio ce ne saranno.
0: Tanto noi non ci sapremo, non lo potremo

0: Mai sapere, quindi viviamo così nell'ignoto. Allora Luca, siamo arrivati a un momento molto importante di Napoli Senza Confini, il più identitario, perché ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza tradurla. Così
1: ci devo pensare un attimo. Forse tarandella.
0: Ah, tarandella.
1: Sì.
0: Bellissimo.
1: Perché può significare pure più cose, capito? Può essere collegabile al ballo, alla danza. E più, sai, una tarandella, che è successo?
0: Una tarandella.
1: Però sai, non la devi tradurre.
0: Oppure anche una cosa bella, forse, eh?
1: Sì.
0: No, forse no, spesso ho pensato, si usa più, sai, tutti in cinciarmi, intrecci,
1: esatto,
0: casino.
1: Sì.
0: O a tarantella,
1: esatto.
0: Ecco, così lo spieghiamo anche a chi non lo sa.
1: Assolutamente. E quindi sarebbe questa la parola, e poi ce ne sono tante altre. Non lo so, fammi pensare. Non mi vengono.
0: No, ma va bene una. No, va bene una. Io una volevo, perché quella che ti rappresenta un po' di più.
1: Allora è proprio tarantelle.
0: Allora, io ti ringrazio.
1: Grazie
0: tantissimo di essere stato qui a Rai Radio Live Napoli e a Napoli Senza Confini con me. E io e tutti noi ti auguriamo tanta tanta fortuna, un forte in bocca al lupo, spacca.
1: Grazie.
0: Tutto, io sarò là, ti vedrò.
1: Mi raccomando, a Sanremo il 50 centesimi, poi rimborso tutto, va bene?
0: Mi raccomando, amici, amici napoletani, amici del mondo, amici italiani. Io vi saluto e ci sentiamo domani, e un abbraccio fortissimo. Ciao!

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

E vilo che stanno là, tutta notte a passeggiare. Tutta notte a passeggiare. Non si era drindo scuro per nascondere la paura. E vilo che è una parola, fricadasti con marole, fricadasti con marole. Vuoi chi anche rindo un nero, vuoi che lo preso spingo. Vuoi che lo preso spingo. E vilo che mai è vero, si confondono una casetta. Coccinelle mie sei gambe, niente condo, niente sciondo.

0: lo che stanno là tutta notte a ciacciare.
1: Che stanno là tutta notte a ciacciare.
0: Tipi di tempo di tipi di tipi. Che bella Africa sentì.
1: Che bella Africa sentì.
0: Che va bene lingua scura per farci una paura. E vi lo che stanno là tutta andura a sconcertare. Che ci passa che la famiglia tutta gli anche tutta gira.

casa sento questa città, un gusto un gusto con me ogni tanto so va a pigliare, quando nasce tu sento bebè carici un po' che caffè e l'inglese si scorda da te si viene a sapere spesso che re che bello caffè sulla Napoli sanno fa e così si spiega dopo che capo tutta giornata una tazza buonata saccata si scarpa se bevo caffè. Povero caffè se trova scusa, il offra una denata, l'offra a me. Nessuno dice no perché è un'offesa, so già sei tazze e sono gappene tre. Ma mentre faccio conto un'amica mi chiama,

E così si è spiegato perché è una vera specialità. Che dove caffè, casa sento per sta città. E un urbus non posso con me, ogni tanto so va a piglia. Come nasce tu sento bebè, carici, buon guè, con qualche caffè. E l'inglese si conta te, si viene a sapere, spesso che rea. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si è spiegato perché capo tutta giornata, una tazza bonata, saccando se scalpa se bevo caffè.

soliti mammoni, per poco non andiamo a sbattere contro i lampioni. Perché siamo come pipistrelli, senza vederci ci chiamiamo belli, e usciamo solo di notte per

che lo sente dopo un po', lo urla anche la bocca, quell'energia che in suono si traduce, che ci lascia immaginare di vedere anche la luce, alla ricerca di chi ci è simile, di chi si nutre di

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

vederle o tacere, il trucco è aggiustarle, provare piacere. Perciò se volessi, tu lo sai che potresti farmi spazio per riunire i pezzi, nel caso ti accorgessi che i tuoi sono sconnessi. Ehi, se volessi, tu lo sai che potresti farmi sciogliere con i miei mezzi quella trama che intessi. Tu però credi in me, sì?

Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: State perdendo tempo.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

dove cosa è più pallida stasera, non mi guarda così con brutta cera.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Okay.
1: That was sick.
2: Rai Radio Live Napoli.

0: attent. Observe ce ove scemo quando scini in due quartieri, quando la tua andare da sera e
1: Rocco. Grazie, super bello.

mia strada c'è. La faccia bella, piede menzola, base per l'attaca, burriata me. Burriata con me, quando passata, fa ma sangue te, cucù se te.

Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana. Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

mi ha sentita. A me mi sono il tizio che tu bevo a battare. Mi smaci una ragazza lui che non è proprio uguale ai cazzi della gente che soffre.

Monkey Go.

30 carte descritte, in modo tale da potervi denunziare. Come Presidente del Consiglio, ero perfettamente al corrente dell'esistenza dei depositi delle armi nucleari americane in Italia, senza che ci sia un trattato ratificato dal Parlamento. In più, come Presidente del Consiglio, come Presidente della Repubblica, sono al corrente dell'esistenza alla Maddalena di una base di appoggio o sommergibili nucleare americano. Anzi, guarda, ci metta anche questo. Ho fatto un viaggio dentro un sommergibile nucleare americano. L'accordo con gli Stati Uniti d'America per stabilire questa base di sommergibile nucleare non è stata approvata al Parlamento. E io ho fatto questi due accordi non portandoli al Parlamento. Non portandolo al Parlamento.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.

Altro giorno, altro immancabile appuntamento con Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati su Rai Radio Live Napoli. Sono le 15 di oggi, giovedì 21 maggio 2026. Continua velocissima questa settimana, si avvicina un altro weekend e noi continuiamo a tenervi compagnia in questo periodo dell'anno che è sempre particolarmente pieno, intenso, pieno di cose da fare, di notizie, pieno di esami per chi ha iniziato o deve iniziare la sessione di esami estiva all'università. Al proposito, in bocca al lupo a tutti gli universitari che ci stanno ascoltando. Insomma, se volete staccare un po' la spina per un'ora al giorno fino alle 16, potete ascoltare questo programma in cui parliamo di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli. A tal proposito, oggi scopriamo altre uscite musicali di domani, perché domani, venerdì, verranno rilasciati tanti singoli, album, EP che ascolteremo e commenteremo insieme. Parliamo di hit estive, visto che la settimana prossima, ridendo e scherzando, finisce il mese di maggio e quindi si avvicina sempre di più questa estate. E poi, come in ogni giovedì, oggi c'è l'immancabile rubrica della Top 20 Naples in cui commentiamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. Prima di tutto ciò partiamo col percorso musicale, così come lo chiamiamo ormai da un po' di tempo a questa parte, e oggi la prima canzone è una canzone simbolica che ci collega anche al primo argomento del giorno. Questo singolo si chiama Senza Stress ed è l'ultimo brano di Dedè e Ciccio.

E inizia così il percorso musicale dell'ora di oggi di Around the Naples con me, Silvio Martino. Cominciamo proprio senza stress con questo brano che rappresenta l'ultima release di Dedè e Ciccio Merola, un brano rilasciato qualche settimana fa. Tra l'altro colgo l'occasione per ricordare che Dedè Gabriele è stato ospite di questo programma qualche settimana fa. Trovate la sua intervista, come tutte le precedenti puntate di Around the Naples, in formato podcast su RaiPlay Sound. Potete ascoltare, recuperare, riascoltare ogni episodio quando volete. Bene, partiamo con le news di oggi. Come vi dicevo, questa canzone che abbiamo appena ascoltato si collega anche al primo tema del giorno, che è quello delle hit estive, perché Wayu, ridendo e scherzando, la settimana prossima sarà l'ultima settimana di maggio, quindi si sta veramente concretamente avvicinando quest'estate 2026, e credo sia un'estate che parla particolarmente napoletano, perché sono uscite diverse release da Napoli in queste ultime settimane che potrebbero essere tra le candidate di hit estive 2026. Abbiamo ascoltato Senza Stress di Dedè e Ciccio Merola, che sta andando tra l'altro molto bene nelle piattaforme di streaming. Poi LDI H7 ci hanno regalato, oltre al pezzo sanremese che comunque ha delle vibe estive, anche il nuovo singolo che si chiama Santa, un brano che si apre con un giro di chitarra che entra in contrasto con un sound dal ritmo caraibico che caratterizza insomma il resto della produzione. Poi ci sono diverse altre release, come il nuovo singolo di Ste che è tornata con Giornate Sole, che si inserisce perfettamente nella nuova ondata di musica napoletana, in cui melodie leggere, sonorità mediterranee e un forte legame con il dialetto napoletano si uniscono omogeneamente. Anche un testo pieno di immagini leggere, e insomma è una delle voci più identitarie e belle del panorama musicale napoletano. Abbiamo commentato insieme questo singolo, così come tutte le altre release da Napoli. Poi sicuramente saranno protagoniste di quest'estate anche diverse canzoni estratte da Tutto è Possibile di Gelier, come Arcobaleno insieme ad Anuel, come Due Giorni di Fila con Sfera Ebbasta e Anna, come Stelle, Canzoni d'Amore e tante altre. E poi non ci scordiamo che il signor Gennaro Damugnano di Napoli ha iniziato a preparare il terreno per l'estate già da febbraio, già dal Festival di Sanremo. Abbiamo parlato più volte insomma del grande successo di Ossessione, che si candida, nonostante siamo appena a maggio, ad essere una dei tormentoni di questi prossimi mesi. Quindi secondo me si parla parecchio napoletano in questi mesi. Tra poco allarghiamo il discorso alla scena musicale italiana. Prima ascoltiamo una di queste canzoni che abbiamo nominato, l'ultimo singolo di LDA e H7, Santa.

0: 90.
1: L'ultimo singolo di LDA e H7, un brano che è stato inserito all'interno del loro joint album Poesie Clandestine, che prende naturalmente il nome dal brano che hanno portato quest'anno in gara al Festival di Sanremo. Ancora complimenti ai due Luca per questo Sanremo, per la serata delle cover e quindi del remake di Andamento Lento insieme a Tullio De Piscopo, e complimenti anche per questo nuovo singolo che abbiamo nominato prima in merito alle hit estive 2026 dalla scena musicale napoletana. Ovviamente, voglio, lo ripeto per chi magari ci sta ascoltando in questo momento solo per la prima volta, tutte le canzoni che nominiamo, tutti i progetti, li ascoltiamo e commentiamo insieme man mano. Noi seguiamo ogni giorno, ogni settimana, le release, le nuove uscite musicali dal panorama musicale napoletano e italiano, e appunto le commentiamo insieme. Ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli, parliamo sempre di hit estive e poi insomma proseguiamo con le news di oggi, perché anche dalla scena italiana, insomma, tanti artisti ci stanno regalando un bel po' di canzoni che potrebbero essere i tormentoni di quest'anno. Tanti invece sono ancora silenti fino a questo momento. Sto parlando soprattutto dei big della scena e di artisti che hanno dominato gli scorsi anni, come Capoplazza, come Anna, come Sfera Ebbasta, che sono anche colossi dello streaming in Italia. Poi ci sono i grandi nomi come Olly, come Annalisa, come Irama, come Mahmood, e domani usciranno tante altre canzoni che potrebbero avere questa vibe più estiva. Ad esempio esce il primo featuring di Alfa e Jovanotti. Insomma, vedremo come evolverà la cosa. Anno dopo anno tutti quanti stanno sfornando le loro personali hit estive nella speranza appunto che diventino virali e che diventino le colonne sonore di un'estate intera. A proposito di ciò, l'anno scorso, non so se ricordate, ci furono diverse polemiche, discussioni, perché l'anno scorso non c'è stata una canzone su tutte che sia riuscita a dominare in maniera schiacciante il periodo estivo. Sicuramente una delle più virali però è stata Halo, sempre del signor Gennaro D'Ammugnano di Napoli, che rinominiamo, e cioè Samurai J. Vedremo cosa accadrà quest'anno, naturalmente ne parliamo insieme. Continuiamo col percorso musicale di oggi, ascoltiamo un singolo estratto da Santissimo, l'ultimo album di Saif. Questa è Salsa Magrebe. Calma.

Mentre ascoltavo questa canzone stavo ripensando all'album di Saif, e lo so che ne abbiamo già parlato, ma come si dice, ripetita iuvant, no? Cioè la ripetizione è uno strumento fondamentale per rafforzare un concetto, per favorire l'apprendimento e per assicurarsi che un messaggio importante venga memorizzato chiaramente. Comunque, cosa volevo dire, cosa volevo ripetere? Il fatto che sì, Saif ha fatto un album magari poco omogeneo che forse poteva essere costruito un po' meglio a livello di tracklist, ma è un album pieno di hit, pieno di canzoni molto diverse tra loro, tante fotografie diverse e che rappresentano anche tanti lati e sfumature diverse appunto delle skill e delle capacità di Saif. Quindi complimenti, tra l'altro anche numericamente sta andando molto bene nelle piattaforme digitali di streaming. Comunque tra poco parliamo, indovinate un po', di altre release di domani. Prima torniamo di nuovo a Napoli con la musica e lo facciamo ascoltando il Neapolitan Jazz di Walter Ricci, U Pianoforte. Suggestion.

0: E c'ha ragione il grande Walter Ricci quando dice che quando arriva musica parte pure a festa. Abbiamo ascoltato O Pianoforte, uno dei brani più apprezzati del suo ultimo album, del suo nuovo disco, e cioè Neapolis Mambo, rilasciato a gennaio di quest'anno. A proposito di Walter Ricci, stanno per arrivare tante sorprese su questi canali digitali anche riguardo Walter, quindi mi raccomando, rimanete connessi e seguiteci anche e soprattutto sui nostri profili social. Bene, proseguiamo con le news di oggi e ritorniamo, lo stiamo facendo praticamente ogni giorno per un frangente di ogni puntata, a parlare delle tante uscite musicali di domani, dopo aver parlato del mixtape di Tedua, dell'album di Coez From the Rooftop 3 e di altri progetti grandi che verranno rilasciati. Parliamo di Sickness Hello 2, e cioè la seconda parte di uno storico capitolo della trap italiana, e cioè Sickness Hello di Vegas Jones, droppato nel 2016. Vegas ritorna a distanza di 10 anni con il secondo capitolo, appunto, di un progetto molto personale per lui. Ha droppato la tracklist sui suoi profili social, diverse collaborazioni all'interno di questo album che si apre con il primo brano della tracklist che si chiama La febbre dell'oro. Poi c'è subito Victoria in collaborazione con Amy Skilla, che Vegas ha spoilerato in una sorta di listening party che ha fatto in questi giorni. La tracklist prosegue con il terzo brano che si chiama Carillon, poi c'è Tutti può succedere, poi il quinto brano si chiama No Gradi, il sesto Mensuri ed è in collaborazione con Flaco G, c'è un altro feat nel nono brano che si chiama Bussole e la collaborazione in questione è con Silent Bob, e poi, signori, c'è il nome di Jake La Furia nel dodicesimo brano che si chiama Nella vasca di Piragna, il quattordicesimo brano si chiama Calmo ed è in collaborazione con Kay Carter, e poi ci sono gli ultimi due brani che chiudono il progetto che si chiamano Intercity Notte e Old School Bands. In tutto ci sono 16 canzoni all'interno di Sickness Hello 2. Sicuramente i fan della prima ora della trap stanno aspettando questo progetto, perché appunto Vegas ha rappresentato un altro tassello molto importante per questo genere musicale in Italia, e lo ascoltiamo adesso con una delle sue più grandi hit, Vegas Jones, Malibu.
1: Fumo per tutta la noce, penso al modo per andarmene, ballo un mambo con la morte, giro Santa Maria per rinascere, ne accendo una per chi non c'è.

Ecco, ritornando sul discorso delle hit estive, questa canzone è stata una delle più grandi hit del 2018, soprattutto per noi della Gen Z, una canzone che è stata streamatissima. Pensate, ora ha quasi 130 milioni di streaming. È vero che sono passati anche quanti? Praticamente 8 anni da che è uscita, cioè da marzo del 2018, ma comunque è stata una canzone che insomma ha dominato, è riuscita a dominare un'intera estate. Vegas Jones con Malibu su Rai Radio Rave Napoli. Parlavamo del nuovo progetto di Vegas che si aggiunge alla lunga lista di album e progetti musicali che usciranno domani e che commenteremo insieme. Per quanto riguarda gli album, escono altri interessanti progetti come il nuovo album di La Young che si chiama Asante. La Young torna con questo nuovo disco che contiene diverse collaborazioni, tra cui un feat con L'Elfo. Esce anche un nuovo album di Leon Faun che si chiama Faserem, questo invece non contiene collaborazioni. Leon ha già pubblicato la tracklist ufficiale di questo progetto attraverso un post sui suoi profili social. Esce un nuovo album di Lorenzo Salvetti che si chiama Stupida Vita. Torna anche Aiello con un nuovo album che si chiama Scorpione. E poi ci sono insomma tutti i progetti grandi di cui abbiamo già parlato, primo tra tutti il mixtape di Tedua, Ryan Ted, e l'album di Samurai J, Amatore. Poi uscirà la Deluxe Edition dell'album di Tiziano Ferro. Insomma, sarà un altro venerdì pieno. E questi qui sono soltanto gli album, perché ci sono tanti altri singoli che invece usciranno, e come vi dicevo anche prima, tante canzoni che guardano già all'estate 2026.

Geluse Te, un singolo delle scimmie, un duo di rapper napoletani costituito da Vale Lambo e Lele Blede, che ha fatto la storia della trap a Napoli e in Italia. Questo brano è contenuto all'interno del loro album del ritorno, cioè Alfa e Omega, pubblicato un bel po' di anni dopo il loro debutto ufficiale, appunto, come duo sotto forma delle scimmie. Poi, insomma, da solisti hanno rilasciato e continuano a rilasciare tanta musica che scopriamo praticamente giorno per giorno, settimana dopo settimana. Proprio ieri abbiamo parlato degli spoiler che i due stanno pubblicando per quanto riguarda nuova musica. Ora stiamo parlando delle uscite di domani. Dopo aver parlato degli album, parliamo brevemente dei singoli. E anzi, direi di fare una cosa: facciamo un gioco tra di noi. Vi chiedo, secondo voi, quante canzoni estive usciranno domani? Secondo me, almeno 4. Una è la canzone di Etta Lamborghini, Bam Bam Bambina. Un'altra è Buon Vento e Giovanotti Alfa. E un'altra è Ti Soffro de Il Pagante e Ludwig. Vi starete chiedendo, ma da dove è uscita questa canzone? Non lo so. Anzi, il titolo mi sembra uscito da TikTok, ma il periodo in cui esce, insomma, mi fa capire che può essere una canzone che è diretta ai locali e alle discoteche estive. Poi non ho ascoltato spoiler di questo brano, quindi vado completamente a scatola chiusa. E poi uscirà anche una canzone di Shakira che si chiama Dai Dai, che è la official song della FIFA World Cup 2026, e cioè del mondiale 2026. E Shakira ha di nuovo la grande responsabilità di dover fare la canzone colonna sonora del mondiale. Vedremo come andrà. Continuiamo con la musica di oggi e poi apriamo la solita rubrica del giovedì della Top 20 Naples.

0: senza teriyaki.
1: E lascia un retro gusto acido che mi è passato l'appetito. Non ho mai niente nel frigo, ma mi dico niente panico. Anche se uno di quei giorni in cui fai pugni con rammarico.

Salsa Teriyaki di Ugo Crepa e Willy Peyote su Rai Radio Live Napoli. Continua l'ora di oggi, giovedì 21 maggio, di Around the Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Cavata persa fino a mo', ve lo riassumo in 10 secondi. Abbiamo parlato del tema delle hit estive napoletane e non solo. Secondo voi quale sarà la hit di quest'estate 2026 a proposito? Poi abbiamo scoperto altre release di domani, venerdì 22, tutti i progetti che ascolteremo e commenteremo insieme domani e nelle prossime puntate. Ora, signori, chiedo alla regia, siamo pronti, è tutto pronto per la solita rubrica del giovedì, che è uno dei momenti più attesi della settimana di questo programma, e cioè la Top 20 Naples, in cui scopriamo la classifica dei 20 brani più ascoltati in generale a Napoli e la classifica dei brani napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Poi confrontiamo queste classifiche con quelle italiane. Partiamo dalla prima classifica, quella generale, come sempre, lo dice il titolo, dal 20° posto, occupato da Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. Abbiamo parlato tanto di Sal e della grande figura e delle grandi performance che ha fatto all'Eurovision. Ancora complimenti a Sal e grazie per aver rappresentato Napoli e l'Italia in questa grande competizione. Al 19° posto c'è Napoli Non Piove di Emanuele. Al 18° scende di una posizione Billie Jean di Michael Jackson, che abbiamo visto giovedì scorso è entrata anche nelle classifiche napoletane. Al 17° c'è Facile Facile. Al 16° 081. Al 15° Olé di Giulietta Chidiughi. Al 14° Una New Entry, e cioè Ricordi, un brano di Saife Juler contenuto all'interno di Santissimo. Al 13° posto c'è Spie di Shiva. Al 12° Fotografia di Emanuele. Poi Un'ora. E al 10° posto, a metà di questa classifica, c'è Labirinto di Luchè.

0: non ti scordare di me, di noi.
1: Uno dei poteri delle canzoni è quello di farci ricordare e riimmergere in momenti, in periodi. Ecco, quando ascolto questa canzone ripenso automaticamente, ovviamente, al Sanremo di quest'anno e all'eccezionale settimana che abbiamo passato insieme in onda su Rai Radio Drive Napoli, perché quest'anno io, Silvio Martino e Fabiola Ciminella abbiamo condotto uno speciale Sanremo direttamente dalla Città dei Fiori con tantissimi ospiti, insomma, che sono venuti a trovarci all'interno dello studio a Casa Sanremo. Comunque, la canzone che abbiamo appena ascoltato sta a metà della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì e quindi al decimo posto. Proseguiamo, al nono posto c'è Via dei Mille, la grande hit di Dipinto, che scende di 3 posizioni rispetto a giovedì scorso. All'ottavo posto Babyface di Shiva e Kid Yugi, poi Obsessed di Shiva e Anna. Al sesto Stelle di Juelier, e vi faccio vedere, segnatevi queste parole, questa canzone salirà sempre di più in classifica giorno dopo giorno. Al quinto posto c'è Arcobaleno di Juelier e Anuel. Al quarto Due giorni di fila, sempre di Emanuele in collaborazione con Sfera e Anna. Al terzo posto Ossessione di Samurai J. Al secondo Canzone d'amore di Juelier, mentre nel primo posto è sempre occupato da una delle canzoni più virali e più ascoltate di Vangelo di Shiva. Parlo di Bad Bad Bad.

Quando reggi Fit Juelier sai che stai per ascoltare una hit. Abbiamo ascoltato Bad Bad Bad di Shiva e Juelier su Rai Radio Rave Napoli. La canzone è al primo posto della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. Passiamo ora alla seconda classifica, quella che comprende i brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Ci sono diverse new entry da album che sono usciti recentemente. Ad esempio Ricordi di Saif ed Emanuele sta al 16° posto e rappresenta una delle nuove canzoni all'interno di questa classifica. Al 15° Fui, un brano di Peppe Sox e Aimivi estratto dall'ultima release di Peppe, cioè South Star Mixtape volume 2, un progetto di cui abbiamo parlato che contiene tante collaborazioni. C'è un'altra new entry al 13° posto e cioè Tutto Cor Mio di Roberto Colella, un singolo estratto da Cess Sembra Via, il suo ultimo album. C'è un'altra rientry, cioè Amen Freestyle di Emanuele al 7° posto, e anche Napoli Queen, un singolo estratto da Radio Liberato, rappresenta una delle nuove canzoni in questa classifica e si posiziona al 5° posto. Per quanto riguarda il podio, al 3° posto c'è DDM, al 2° Ciro Renna e Alessio, al 1° posto c'è invece l'ultimo singolo di Frizza che si chiama Loco. Come sempre, tanti generi musicali diversi a Napoli, tanta trap, tanto neomelodico, tanto rap, tanto cantautorato, tanta musica elettronica con Liberato. Insomma, possiamo dire che a Napoli veramente ci sentimmo poche tutte cose, e tra poco confrontiamo queste classifiche con quelle italiane. Prima ascoltiamo una di queste tante new entry, Roberto Colella, Tutto Coro Mio.

Roberto Colella con Tutto Coro Mio, un singolo estratto da C'è sta sempre una via, il suo primo grande disco ufficiale che abbiamo largamente commentato in questo programma. Trovate, vi ricordo, tutte le precedenti puntate in formato podcast su Rai Play Sound, vengono caricate giorno dopo giorno dopo la fine della diretta e quindi dopo le 16. Allora, prima di chiudere questa rubrica della Top 20 Naples,

0: è rappresentato da brani estratti da Vangelo di Shiva, in particolar modo Spie, Babyface, Obsessed e Bad Bad Bad. E poi c'è un altro punto in comune, che è Billie Jean, Michael Jackson, che in Italia però sta al 10° posto, a Napoli l'abbiamo trovata intorno al 18° posto. Il podio cambia perché in Italia al 1° posto c'è Ossessione e al 2° Bad Bad Bad, a Napoli invece è l'inverso. E poi ci sono delle altre sostanziali differenze, perché in Italia vanno molto meglio alcuni brani come La Testa Gira di Fede Palma, Nitti e De Mischilla al 7° posto, come Swag Music, l'ultimo singolo di Arti 5 che sta addirittura al 4° posto. Ci sono anche diversi brani internazionali come Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj al 13° posto, e altri brani sanremesi come I Romantici, Stupida Sfortuna, e altre release delle ultime ore, degli ultimi giorni, come l'ultimo singolo di Bresh, D'addio. E ascoltando proprio quest'ultimo brano rilasciato dal cantautore e rapper genovese, chiudiamo questa rubrica per questo giovedì, ma proseguiamo appunto con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples. Bresh, D'addio.
1: Sei bella, sto calmo,

I fan più affezionati sanno cosa sto per dire. Ogni giorno a quest'ora dico che mancano pochi minuti alle 16. Praticamente sto quasi sostituendo l'ora esatta, no? Questo per avvisare che è praticamente quasi finita l'ora di oggi, giovedì 21 maggio, di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Vi ricordo che ci sentiamo in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22. E poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, che potete riascoltare e recuperare quando volete dall'applicazione o dal sito internet RaiPlay Sound. Oggi abbiamo parlato di hit estive, visto che tra una cosa e un'altra, ridendo e scherzando, sta finendo anche il mese di maggio, la settimana prossima finirà e quindi inizierà giugno e anche il periodo più caldo dell'anno. Abbiamo parlato di hit estive napoletane e non solo, napoletane e italiane. Poi abbiamo scoperto altre release di domani che ascolteremo e commenteremo insieme le prossime puntate. E poi, come in ogni giovedì, c'è stata l'immancabile rubrica della Top 20 Naples, in cui abbiamo scoperto le canzoni più ascoltate in generale a Napoli e i brani di artisti napoletani o cantati in diretto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Abbiamo confrontato queste classifiche poi con quelle italiane. Prima di salutarci vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social, perché stanno per arrivare, ve lo sto dicendo spesso ultimamente, tante belle sorprese e novità nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Around Naples con me, Silvio Martino, vi saluto e vi ringrazio, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao. Non fosse stato per te.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound. Pulice dentro.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi la nostra trasmissione esce dallo studio, diventa realmente live perché si accende nel cuore più autentico di Napoli. Siamo tra i suoni, le voci, i bicchieri, le tazze che brindano e il respiro di un bar napoletano che diventa teatro di musica, emozioni e parole. Il protagonista della puntata di oggi è un artista che da oltre 30 anni attraversa la musica italiana con eleganza, poesia e profondità. Stiamo parlando di Tony Bungaro. È un cantatore, tutti lo conosciamo, raffinatissimo, autore tra i più stimati della scena italiana e uno di quegli artisti che non inseguono le mode, ma costruiscono mondi sonori fatti di anima, di silenzi, di jazz, di mediterraneo e soprattutto di grande scrittura d'autore, di vera scrittura d'autore. Un musicista capace di trasformare ogni canzone in un racconto intimo e universale allo stesso tempo. Con lui parleremo del nuovo album che ha un titolo potente, si chiama Fuoco Sacro, un lavoro intenso e visionario, impreziosito da collaborazioni straordinarie con artisti come Jovanotti, Paolo Fresu, Omar Sosa e Chico Buarque. Si capisce che si tratta di un disco che mescola spiritualità, delicatezza, ricerca sonora e dove la vera rivoluzione oggi è la gentilezza e l'accoglienza. Parleremo anche della sua incredibile carriera d'autore. Bungaro infatti ha scritto per grandi interpreti della musica italiana, da Ornella Vanoni a Fiorella Mannoia, passando per Anna Oxa, Mietta e tanti altri, e regalando alla musica italiana canzoni di rara intensità. E proprio con Ornella Vanoni ha costruito uno dei sodalizi artistici più belli degli ultimi anni. Indimenticabile infatti la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Imparare ad amarsi, condiviso insieme a Pacifico. Bungaro del resto con Sanremo ha un rapporto speciale. Debutta infatti nel 1988, ritorna nel 1991, poi nel 2004 con Guarda Stelle, che gli vale il premio Volare per la migliore canzone. Nel 2010 arriva anche il prestigioso premio Lunezia per l'album Arte. Negli anni poi colleziona riconoscimenti, premi della critica e soprattutto la stima trasversale di colleghi e pubblico. Oggi entriamo nel suo universo musicale, fatto di sensibilità, ricerca, ma anche di ironia sottile e una classe rara nel panorama contemporaneo. Restate con noi, da Napoli, dal cuore vivo di questo bar pieno di musica e umanità, questa è Diretta Live e lui è Tony Bungaro.

0: Oggi in diretta live è veramente live, infatti ci troviamo in un bar qui nel centro di Napoli, non diciamo dove per non far pubblicità, ma siamo con un ospite straordinario, Tony Bungaro. Ciao Tony, benvenuto, grazie.
1: Beh, sono contento di essere qui, buongiorno a tutti e felice di parlarvi di questo nuovo viaggio, di questa nuova avventura.
0: È veramente un'avventura straordinaria a partire dal nome di questo tuo nuovo disco che so già che è appena uscito e già ha fatto il botto, si chiama Fuoco Sacro, è un nome potentissimo che già ha acceso l'attenzione e i riflettori su tutto ciò che stai facendo, ma tutto quello che fai di solito diciamo sia un po' come un remida della musica, tutto ciò che tocchi diventa un po' speciale e questo lo è in maniera particolare.
1: Beh, intanto ti ringrazio, diciamo che questo disco è un disco pensato nel tempo, su 3 anni di lavoro, 3 anni di viaggi tra Rio de Janeiro, Francia, Italia, studi di registrazione e niente, è stato un sogno che avevo già da tanto tempo e credo che la mia anima era pronta per poterlo affrontare e come d'incanto non lo so, ci sono riuscito perché poi tutti gli artisti che...
0: Infatti ci sono artisti straordinari che...
1: Sì, molti, gli artisti che stimo di più in assoluto della musica mondiale anche, da Chico Buarque di Olanda, Omar Sosa, Paolo Fresu, Jacques Morel-Embau, violoncellista di Sakamoto, di Sting, di Catrano Veloso, Paola Morel-Embau, Paolo Bondino che viene dal cinema internazionale, fino ad arrivare a una coppia inedita, io e Lorenzo Giovanotti, dove abbiamo costruito una danza salentina all'interno di questo disco. C'è anche un'artista napoletana, Rachele, perché un occhio sui giovani li tengo sempre, Raffaele Casarano che è un jazzista straordinario e c'è veramente, sono tutti inediti, a parte una canzone che ho rimesso dopo 22 anni che Guarda Stelle, che il mio portafortuna che aspettava anche questo momento, forse una delle canzoni più iconiche della mia carriera e comunque è un disco che viaggia con un suono internazionale, con il suono che ho desiderato, l'ho prodotto con due grandi musicisti, Max Calò, che tra l'altro è mio fratello, e Cesare Chiodo, che sono i complici insieme a me di questo viaggio. Mi ci riconosco, è veramente un bel fuoco sacro.
0: Infatti, partiamo proprio dal titolo, perché hai sentito proprio la necessità di chiamarlo così, con questo nome che già dice tanto?
1: Non è stato difficile, perché in realtà io ho fatto una cosa un po' diversa rispetto agli altri dischi. Io non avevo le canzoni, non avevo né una parola né una nota e ho voluto dare un titolo prima di partire 3 anni e mezzo fa con questo viaggio. Mi sono responsabilizzato perché è un titolo molto forte, molto potente, però è stato facile trovarlo perché è dentro di me questo fuoco, è dentro di tutti poi alla fine, perché è un fuoco che ci viene donato dalla nascita, no? Poi alcuni hanno il coraggio di alimentarlo nel tempo e incendiare la propria vita.
0: Ti senti un po' un Prometeo moderno?
1: Ma io mi sento, come dire, devi saper giocare con il fuoco, perché se ti scalda e ti incendia la vita e ti crea, come si dice, come dire, c'è una luce nel fuoco e bisogna saperla curare, no? Perché se no ti bruci. E per me è un fuoco naturale, perché è legato a come io vivo, come approccio alle parole, alla musica, alla gente, alla vita. E chiaramente era un punto di prova dopo aver scritto tante canzoni, dopo aver fatto tanti dischi, tante esperienze per me e per altri. E ho visto che ero ancora in buona salute creativamente e così l'ho alimentato ed è nato poi questo disco anche imprevedibile per certi versi. La geografia.

0: A livello proprio musicale, abbiamo detto che è un ponte tra l'Italia, il Brasile, varie sonorità, ha un respiro world, se vogliamo dire, in un certo senso, sì. Anche se poi è anche molto intimo, perché poi si parla sempre di sentimenti, di anima, di...
1: Sì, è un linguaggio anche, c'è stata anche un'evoluzione, perché negli anni, sai, il cantatore deve curiosare fuori e qualcuno dice un disco che c'ha il profumo del 2030 e del 1950, no?
0: Sì.
1: È come unire due meccanismi interessanti, no? È chiaro che c'è un sound che è sempre il mio e i miei musicisti, non è un disco etnico, ma è un disco dove si sente il profumo del Salento, della Grecia, del Giappone, della Francia, che non è un minestrone, è proprio un mood degli arrangiamenti che io ho sempre. È un codice, io lo chiamo il codice della mia anima, l'ho sempre portato in
0: un
1: ogni.
0: po' alla Ilman.
1: Sì, alla Ilma, proprio quel libro, e poi un libro
0: Un
1: che
0: libro che io adoro.
1: l'ho letto due volte, quel libro, e tutti dovrebbero leggere Il codice dell'anima, che è un libro illuminante.
0: Assolutamente sì, e tu, diciamo, il tuo daimon interiore l'hai trovato,
1: Eh
0: perché appunto che ti illumina e illumina qualunque tua cosa faccia,
1: sì, ma lo faccio con
0: esattamente
1: amore.
0: si
1: Credo che
0: sente, questo si sente.
1: è importante, perché poi il pubblico non lo freghi, il pubblico è attento, il pubblico, specialmente quando poi, cosa più bella è che io quando scrivo le canzoni, faccio un progetto, tra virgolette, discografico, penso allo spettacolo, ogni canzone già la vedo all'interno dello spettacolo, e il concerto è veramente potente.
0: Io so che hai già degli appuntamenti importanti a Parigi.
1: Sì, il 23 di maggio, che tra l'altro è il mio compleanno, è un regalo che mi ha dato la vita, e debutto a Parigi con questo Fuoco Sacro Tour, anche se abbiamo già fatto due concerti dove abbiamo capito che il pubblico è pronto per.
0: Tu a Napoli veramente hai fatto il pieno, ne hanno dovuti fare due nella stessa giornata.
1: È stato bello perché, come dico io, ci sono, li chiamo guerrieri della luce, no? E c'è tra l'altro anche lì un libro molto carino, il manuale del guerriero della luce. E sono cuori pensanti, teste pensanti, anzi, non se l'aspetta, lui è qui vicino a me e vorrei coinvolgerlo un attimo, perché.
0: Vicino c'è anche Nando Misuraca,
1: Sì.
0: il padrone della Stretta Nepos Power, non solo.
2: Ciao Francesca, sì, è stato un grande piacere, una grande responsabilità, una grande sfida, e un grande privilegio portare Tony Bungaro nella sala Nepos Power, che ricordiamo diretta da grande Renato Marengo, e condotta operativamente da me, ospitata negli studi di Suono Libero Music. Io chiaramente sono un combattente delle retrovie, uno di quelli che in tanti anni di carriera, ormai sono 25 anni che faccio questo mestiere, ho fatto sempre indipendenza pura, e come sai sono il responsabile del MEI, Meeting delle Etichette Indipendenti, per il Sud Italia e chiaramente anche per la Campania. Per noi era importante avere Bungaro, perché Bungaro rappresenta un avamposto di resistenza autorale vera, non posticcia, cioè un artista che è riuscito a scrivere per le più belle voci e per i più grandi interpreti della musica italiana, restando fedele a se stesso, con coerenza, con riconoscibilità e con serietà, quindi non scendendo ai facili compromessi, ma che è riuscito in questo disco che è pazzesco, cioè che è un disco altissimo, è riuscito a farsi produrre dalla Warner, che è un po' la multinazionale più attiva negli ultimi anni per quanto riguarda la musica mainstream. Quindi lui riesce ad essere mainstream restando indipendente, restando un grande autore, che è un'unicità non da poco. E siamo fieri perché Napoli ha risposto bene, le radio hanno risposto benissimo, quindi gli addetti ai lavori, i quotidiani, che ringraziamo tutti, sono stati vicino a noi. E abbiamo gettato le basi per quello che poi sarà un grande evento che lo vedrà protagonista nei prossimi tempi proprio a Napoli, che è un po' la sua seconda città.

0: prima Nando accennava appunto delle tue collaborazioni che hai scritto per grandissimi artisti, non solo anche con te per la tua penna, però anche con la grande Ornella Vanoni che da poco ci ha lasciato.
1: Sì, la mia amica Ornella, con lei ho iniziato tanto tempo fa a scrivere, e comunque la cosa mi manca tanto, perché era divertente, avevamo delle puntualmente delle telefonate ironiche, c'era un rapporto schietto, sincero, autentico, e chiaramente quando è venuta a mancare io ho subito contattato Chico Buarque, perché abbiamo questo pezzo meraviglioso che si chiama Tempo Presente. Lei adorava Chico Buarque, lo amava, amava il Brasile, lei è stata proprio la paladina proprio della musica brasiliana, portandola in Italia, anche in Brasile, molto, molto famosa come Sergio Endrigo. E gli ho chiesto a Chico se potevamo consegnare, dedicare a lei questa canzone. Nel disco proprio scritto che io e Chico dedichiamo questa canzone tutta sua per Ornella. Non si poteva non fare. Ornella è stata una bella esperienza di vita. Ornella, ma come tante artiste, io ho avuto il privilegio di scrivere per
0: Fiorella
1: Mannoia, Malika, sì, ma anche artisti internazionali che mi hanno dato una spinta ad aprirmi sempre di più, no? Mi sento fortunato, perché fare questo mestiere così appassionante da tanti anni, sono più di 35 anni, senza guardare al passato, ma guardando sempre in avanti, verso il futuro, verso cose sempre nuove. Credo che è proprio dentro di me il contemporaneo, quello di sempre realizzare e azzardare anche. Per esempio, si parlava proprio ieri del fatto che oggi un cantautore deve evolvere un po' il linguaggio, no? Rimanendo se stesso. E si faceva un si stava parlando di una canzone che dentro il disco, che già dal titolo uno dice: ma cosa vuol dire? Si chiama Amore Malox, no? Ero in un momento di grande leggerezza, e visto che ho una figlia, no, che compra tutto su Amazon, oppure quello Apple, allora io devo toccare con mano il tessuto, cioè sono legato ancora al fatto che la manifattura, la manovalanza, l'artigianato. Però a un certo punto mi è venuto di scrivere: ho comprato su Amazon un pezzo di cielo per te, no? Che ho postato la fame nel mondo, nessuna risposta. Allora il concetto di divertirti e di lanciare dei messaggi molto sottili a un pubblico che poi mi riconosce e sa perché dico quella cosa lì.
0: Bungaro di oggi, come ti senti cambiato?
1: Ma mi sento ancora più autentico, più sereno, più normale, più le cose vanno bene e più sto in mezzo alla vita, alla gente, con i piedi per terra. Sto proprio dentro il cuore della vita in questo momento. Però è una mia predisposizione, è il mio carattere, quello di fare delle cose, realizzarle e non pensarci più. Nel senso, poi raccontarle. La cosa che
0: in qualche modo non ha vita loro, cioè il bello è anche
1: lanciarle.
0: So che sia per un cantautore la cosa più bella, poter dare voce a tutte le persone, perché chiaramente un cantautore ha un dono, quello di riuscire a trovare le parole, a creare poesia, a creare
1: E devo dire che la cosa più importante è veramente appartenere a quello che tu hai realizzato profondamente, senza strategie, perché se c'è l'azione della strategia, qualcosa poi non va per il verso giusto. Bisogna veramente mettere, cioè, come dico sempre, bisogna avere il coraggio di essere felici e nel momento in cui vai a fare un azzardo, è un azzardo sentimentale. Il cuore e l'amore non ti tradisce mai se tu entri in quel meccanismo. Anzi, c'era una frase che scrissi tanti anni fa: quando l'amore travolgeva non eravamo al sicuro. Devi avere questa sensazione di non essere al sicuro, ma con una visione ampia, no? Con un punto luce sempre su di te, sulla vita e sugli altri.

0: la lontananza.
1: La lontananza.
2: 11 transecchi, qual è la prima canzone che hai scritto di tutto questo?
3: Me lo ricorderai. Sì, è la prima e quella mi ha dato la spinta, perché io ho scritto tante canzoni d'amore e ero lì, ero molto anche teso, perché dico adesso cosa dice. Poi io scrivo, non scrivo sui telefonini, ho cioè i miei quaderni, me li scelgo.
2: Sì, ancora penna?
3: Sempre.
2: Ah, che bello.
3: Sì. Io ho proprio una sacralità per me. Proprio scelgo dei block notes, li tengo lì vuoti. Al momento del progetto scrivo, sono impasticcia. C'è un codice lì dentro che solo io conosco. E quando ho iniziato a scrivere le prime frasi, che me ne ricordo come fossi proprio in questo momento, lì ho capito che potevo farcela. Ho scritto la geografia della tua schiena, io la conosco da una vita, fai parte del mio ecosistema dove proteggo l'intimità. Allora ho detto si può fare, no? E andavo avanti, sono radici le tue dita, non c'è più niente che ci slega. E poi volevo mettere qualcosa di sociale, anche se il mondo ti avvelena, tu piangi con serenità e non c'è emozione più forte del dolore. Quando ho scritto quella roba lì ho detto ci sono, perché lo senti quando ci sei, quando scrivi a vuoto. Poi ho scritto 30 canzoni e ne ho scelte 10, e con un progetto così devi scrivere tanto, anche sacrificando delle canzoni che e poi io non amo riciclare, quei pezzi non esistono più, via, fanno parte di questo viaggio e vengono messi poi in un cassetto e non riproposti o riciclati, perché fanno parte di un sentimento unico e questo è proprio il mio modo di fare, come una scarpa artigianale che è unica, e quella sarà.
2: Dove l'avete registrato?
3: Rio de Janeiro, Cuba, Francia, più di 13 studi di registrazione.
2: È proprio un viaggio, veramente.
3: Sì, avevo sempre la mia squadra, la mia band, il mio ingegnere del suono. Quando dico ingegnere del suono, l'ingegnere del suono che mi segue da tanto, lui ha fatto dischi importanti, tutti i dischi di Bollani, di Gino Paoli, ha fatto un disco meraviglioso che rimane nella storia della musica italiana, che è Lotus di Elisa. E veramente mi segue da sempre, e poi i musicisti, anche c'è un batterista napoletano, c'è un pianista contrabbassista di Salerno.
2: Anche se sì, tu sei pugliese.
3: Io sono pugliese, sì, però sono degli artisti che suonano.
2: Però ti senti un po' napoletano, direi.
3: Sì, ma
2: che rapporto hai con Napoli?
3: Totalizzante, tra l'altro c'è una canzone napoletana, Nufile Voce, che ho scritto con Rachele, che è un'artista napoletana. Ma Napoli, ho quasi registrato tutti, a parte questo disco, ho registrato tutti i miei dischi a Napoli, registrati, missati, ho un rapporto quasi come se fosse casa mia Napoli, la conosco molto molto bene. E negli anni, quando ero ragazzino, ricordo che facevo queste bellissime tournée con Gio Amoruso, che è uno dei più grandi che ci ha lasciato, che conosco molto molto bene, questa città, il Teatro Tenda, che mi ha ospitato tante volte.
2: E il concerto a Napoli?
3: Io spero quest'inverno.
1: Canta sta voce lontana,

vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta marea. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare male.

0: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

però su ta caccenda che a Lucca cerca una speranza, può trovare rinunce, si se rompe l'anima, chi me la giustiniscione. Tengo su ta cosola che a brucia cercando una chance, può trovare una scusa, sti fabbriche nebbia maranna, fiducia mo fui.

agnesi tu, ora agnesi tu. Vado più su, voglio lasciare il segno. Ti vendono i sogni, comprano il talento. Che se cerchi fuori, poi chi trovi dentro il nicciolo.

piacere, perciò se volessi, tu lo sai che potresti farmi spazio per riunire i pezzi, nel caso ti accorgessi che i tuoi sono sconnessi. Ehi, se volessi, tu lo sai che potresti farmi sciogliere con i miei mezzi quella trama che intessi. Tu però credi in me, sì?

fanno i complimenti appunto. Sì, ma tutti questi non lo sanno quante volte ti hanno fottuto. Io non voglio niente, solo pace, che accenda quella fiamma adesso dentro me. Fumo sugli scogli, ancora penso che nessuno è più felice di me.

me miso no pensiero rinte suono e rinte suono veco sulla te l'amore non s'accatta.

si pretienno sole e si pretienno mare, sto cuore te fa cose.

A gente dice chi lo non ragiona e certe cose non la vissa fa, ma chi va bene tutto se perdona, si passa vita sana a sospirare. L'amore è una miniera che fa che un ricco cuore e sta miniera mo l'ha già sfruttata.

que esta es manía o es freva. Tú, tú sin la voce nova que canta.

dormire, so comando i sospiri, ogni sospiro cose, ma te non fu gruce, e come trasa un piede, non la d'acchio a ricetta, e chi lo va a scordare, o chi è che ha ragionato, senza parlare, senza

0: cum voi, cum să ci.
1: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: cammina e la notte s'avvicina.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato, di e con Gianluca Polverari.
4: Bentrovati, benvenuti, siamo qui pronti per una bella diretta, spero interessante per tutti, per quel che riguarda questa trasmissione chiamata Napoli Underground. Ebbene, siamo giunti a questo nuovo appuntamento che è il classico del lunedì dalle ore 21, poi potete riascoltare in replica la puntata il giovedì, ma soprattutto potete trovare il podcast di questa trasmissione e trovate in archivio tutte le altre precedenti sul sito di Rai Radio Live Napoli. C'è proprio la sezione podcast, dove trovate il podcast e la sezione della trasmissione che state ascoltando, ma anche di tutte le altre che sono presenti nel palinsesto del nostro bellissimo canale. Chiaramente tutti i podcast poi rientrano nel grande portale di Rai Play Sound. Bene, quindi oggi puntata bella ricca, come ho già annunciato nei social, una prima parte dalle atmosfere un pochino più folk, però molto così ricercate, particolari, e poi parlerò di tanti appuntamenti live che ci saranno e che coinvolgeranno artisti da varie parti d'Italia, e quindi devo dire una scaletta che personalmente reputo interessante. Poi aspetto anche i vostri feedback e quindi mi potete contattare anche attraverso i social, attraverso le pagine social del sottoscritto, Instagram e Facebook Gianluca Polverari, e anche su quelle di Rai Radio Live Napoli. E andiamo ad incominciare con il primo brano per quest'oggi, il nuovo singolo in attesa dell'album imminente che si intitola Costa Sud. Parlo dei Banda Maie. Escono per Four Flies, etichetta che ben conosciamo da queste parti, anche perché l'abbiamo intervistata ormai un bel po' di tempo fa. Penso sia stata la seconda o terza puntata proprio della prima stagione di Napoli Underground, quando eravamo giovani, non tanto tempo fa, tra un anno e mezzo giù di lì. Comunque, Banda Maie fanno parte del catalogo proprio di questa label. Ci ascoltiamo una traccia dal titolo Africana. E c'è una storia interessante dietro questo titolo, ma che vi dirò dopo. Intanto eccoli Banda Maie, primo brano per quest'oggi all'interno di Napoli Underground.

Si intitola Africana questo brano dei Banda Maglie, guidati da Peppe Maiellano, un bel groove afro-funk per questo nuovo album che si intitolerà Costa Sud, edito dalla Four Flies. Dicevo del titolo Africana. Africana fa riferimento a un club che si chiamava proprio in questo modo, che si trovava, direi, che non c'è più, a Praiano, sulla costiera amalfitana, e che univa un po', ecco, l'atmosfera di provincia ha un carattere però allo stesso tempo internazionale, e quindi è una dedica nel groove, nei suoni e anche nel testo ad Africana, questo Africana Club di Praiano. Chissà, molti di voi lo conoscono, lo hanno frequentato, eventualmente fatemelo sapere. Africana era anche il titolo del quarto album di Teresa Desio, un disco ecco che abbandonava un po' i suoni dei primi lavori, che ebbero un grande successo, dove la tradizione folk e la tradizione acustica era ben presente. Era insomma 1984, anzi 85 giù di lì, quindi andava molto forte la new wave, i suoni più digitali, e questo album si aprì proprio a degli elementi digitali, pur mantenendo vivi i suoni della canzone napoletana, del jazz. Però ecco, questo disco Africana non conquistò come i precedenti la top 20, che invece ecco Teresa Desio aveva così ottenuto con i primi lavori, che la fecero conoscere in tutta Italia. Però in questo disco poi, tra l'altro, ci sono i musicisti importanti che hanno lavorato con Bennato, con Pino Daniele, c'è cioè Gigi Di Rienzo, Ernesto Vitolo, Francesco Bruno, e pensate, negli ultimi due brani di questo disco c'è addirittura la collaborazione con il grande artista inglese Brian Eno. E quindi tra l'altro, altra novità in questo album Africana è che per la prima volta tutto il disco non è solo cantato in partenopeo, in napoletano, ma la Teresa Desio si apriva anche all'italiano. C'è chi la paragonò all'epoca addirittura a Kate Bush, non tanto nella struttura dei brani quanto nell'approccio alla musica, tanto Kate Bush prendeva la tradizione inglese aggiornandola ai suoni moderni, idem faceva Teresa Desio in questo disco. Poi verrà quello successivo che già abbiamo ascoltato qui a Rai Radio Live Napoli, a Napoli Underground, ossia Cinderella Suite, doppio lavoro, dove c'erano veramente il fior fior di musicisti internazionali, c'era anche un cameo di Piero Pelù e Litfiba. Ma quello è un altro lavoro, ora ci concentriamo su Africana, 1985, quarto album di Teresa Desio.

africana, quindi un sound per certi versi terzomondista, un richiamo proprio a certi stilemi proprio della musica africana, ma nello stesso tempo anche con un sound che è del 1985, quindi aperto a suoni digitali. Quindi ci siamo gustati questo quarto album di Teresa Desio, un estratto, la title track, per la musicista partenopea. E rimaniamo sempre in ambiti di un folk contaminato con un nome che si fece notare alla fine degli anni 90, Irua Portalba. Incidevano per il Manifesto Dischi, fecero due album, uno appunto del 97, Vienito a Mare, poi più tardi nel 2014 Storia di Uno, un progetto guidato da Massimo Mollo e Marzia Del Giudice, un progetto che univa insieme veramente tanti stili: canzone d'autore, politica, tradizione contadina, ma anche la tradizione quella classica napoletana, ma si pescava anche dal Sud America, un po' dal rock, dal blues, addirittura dalla musica irlandese. E quindi Rua Portalba ce li andiamo ad ascoltare ora con una canzone intitolata Femmina, uscivano nel 1997. Eccoli qui, Rua Portalba.

molto delicati nelle atmosfere, eleganti, e quindi Rua Portalba, nome che forse qualcuno ricorderà, e quindi ve l'avevo detto, quindi un'apertura un pochino folk e di ricerca nell'ambito qui di Napoli Underground, con voi Gianluca Polverari fino alle ore 22, e poi come classico il cambio con Around Naples, Silvio Martino, la replica della puntata andata in diretta alle ore 15. La sua trasmissione va in onda in diretta ogni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, quindi dal lunedì al venerdì alle ore 15, e in replica tutte le sere alle ore 22. Questa trasmissione invece è Napoli Underground, in replica il giovedì alle ore 21. Bene, rimanendo in ambito folk, ci dirigiamo anche ad annunciare gli appuntamenti live, e quindi all'Auditorium 900 di Napoli. Tra l'altro lo citerò spesso, l'Auditorium 900, c'è una serie di concerti veramente interessante. Il 19 marzo saranno di scena gli Araputo Zen. Araputo Zen è un quintetto di Napoli che fonde tango, balcanica, rock, classica, jazz, insomma un sound meticcio che esprimeranno quindi dal vivo il 19 marzo in quel dell'Auditorium 900. Questa è Idruntum Araputo Zen.

E hanno un suono che è un bel crescendo, no? Partito molto delicato questo brano dal titolo Idruntium e che è diventato poi molto così invece enfatico. E quindi Araputo Zen da Napoli, quintetto, che sarà dal vivo all'Auditorium 900 il 19 di marzo. Ancora Auditorium 900, 20 marzo, ma a questo punto diamo spazio a una band che non è napoletana, non è campana, ma è marchigiana, è di Macerata. Sono un duo, si chiamano Little Pieces of Marmalade. Beh, loro sono attivi ormai da 10 anni e passa, però si sono fatti notare soprattutto nel 2021, quando parteciparono a X Factor, arrivando secondi. Erano quasi arrivati a vincere proprio X Factor, non ce l'hanno fatta, però insomma si sono fatti notare, tant'è che Manuel Agnelli li ha sempre ammirati e supportati, e non solo, se li è portati con sé dal vivo nel suo tour solista, e quindi grande visibilità per questo gruppo, per questo duo, un gruppo guidato dal batterista e cantante Daniele Ciuffreda e dal chitarrista Francesco Franchi Ua Antinori. Noi adesso ce li andiamo ad ascoltare, i Little Pieces of Marmalade, che hanno un piglio decisamente più rock, selvaggio ma anche tecnico, con una canzone intitolata Vertigo. Ripeto, 20 marzo dal vivo, i Little Pieces of Marmalade. Eccoli qui, sempre all'Auditorium 900.

Little Pieces of Marmalade da Macerata, questo duo guidato da Daniele Ciuffreda, batteria e voce, suona e canta contemporaneamente dalla chitarra di Frankie Guantinori, quindi band che sarà dal vivo il 20 marzo all'Auditorium 900. Adesso attenzione, perché vi devo dire una doppia data. Allora parliamo degli Psyche, o Psiche come preferite, perché allora saranno dal vivo il 21 marzo all'Auditorium 900, e questa è una cosa. Poi saranno miei ospiti lunedì prossimo qui all'interno di Napoli Underground. I Psiche è una formazione molto interessante, intanto perché sono una band che è attiva con i suoi musicisti anche nei New Genea, che è uno dei gruppi più noti in assoluto, ma sono attivi anche con tanti altri progetti, da ad esempio gli Slivovitz, che hanno un approccio jazz noise, anche ai Pearl Bleu, che abbiamo ascoltato con il loro disco funk irresistibile. Insomma, un gruppo guidato da Marcello Giannini, veramente di grande spessore, e loro stanno per tornare anche con un nuovo disco che presenteremo proprio con appunto un'intervista lunedì prossimo all'interno di Napoli Underground. Psiche, che appunto ora ci ascoltiamo con un estratto dall'album intitolato 2, perché è il secondo loro, dove c'è ospite anche Merve, l'ex vocalist femminile dei Turchi, di base in Olanda, Altingun. Già abbiamo ascoltato questo brano, oggi lo ripetiamo, si chiama Yalla. E allora ricordo ancora una volta, 21 marzo Auditorium 900 dal vivo, lunedì prossimo Psiche, ospiti di Napoli Underground.

Yalla yalla, quindi in questo brano è ospite Merve, colei che è stata l'ex voce dei turchi di base in Olanda, Altıngün, che continuano senza più lei. Lei che invece ha collaborato in questo disco, in questo brano dei Partenopei Psiche. Allora, l'album si chiama Due, lo presenteremo qui in Rai, qui a Radio Live Napoli, lunedì prossimo, quindi appuntatevi il tutto, oppure vabbè, ci sarà il podcast, quindi avrete modo di riascoltarlo quando preferirete. E poi soprattutto, ecco, appuntatevi bene che invece saranno dal vivo il 21 marzo all'Auditorium 900. Ma non ho finito di citare l'Auditorium 900 perché il 22, quindi ho fatto la sequenza, 19 marzo a Raputo Zen, 20 i Little Pieces of Marmalade, il 21 Psiche, il 22 marzo, sempre all'Auditorium 900, ci saranno i Savannah Funk, formazione che viene da Bologna, attiva da 10 anni con ben 6 album all'attivo, l'ultimo dei quali è questo Behind the Eyes, che ha tra le novità il fatto di avere ben 3 brani cantati, mentre in generale sono quasi sempre stati tutti strumentali. E a cantarli c'è proprio il batterista del gruppo, Youssef Ait Bouazza. Sound quello dei Savannah Funk, che pesca appunto dal funk, dall'afro, dal blues. Di solito è un sound molto esplosivo, lo è anche in questo disco, anche se ci sono dei frammenti un pochino più introversi e riflessivi. L'album è di recente pubblicazione. Lo presenteranno a Napoli il 22 di marzo all'Auditorium 900, poi lo stanno presentando anche in varie altre parti d'Italia, poi loro hanno viaggiato tantissimo, pensate, sono arrivati a suonare anche in Indonesia, con grande successo, tra l'altro. Noi ci ascoltiamo Heron, loro sono Savannah Funk da Bologna.

0: Da Bologna, Savannah Funk, questo è il loro ultimissimo lavoro di recente uscita, Behind the Eyes, sesto album per loro, 10 anni di carriera, e porteranno dal vivo questo disco il 22 di marzo all'Auditorium 900. Bene, basta con l'Auditorium 900, ne abbiamo citati vari di appuntamenti, adesso citiamo un appuntamento che andrà in scena invece al Kindergarten di Benevento, che citiamo quasi sempre nelle nostre trasmissioni, anche perché hanno una bella programmazione che ben si sposa con la scaletta di Napoli Underground. In questo caso avranno sul loro palco il 22 di marzo gli Hate Moss, che è un duo italo-brasiliano che nasce a Londra nel 2018. Sono un po' apolidi, talvolta vivono in Brasile, talvolta in Italia, talvolta a Londra, talvolta da altre parti. È uscito di recente il terzo album, un disco che ha al suo interno sonorità che sono un po' electro clash, quindi elettroniche, un po' di funk, un po' di pop, un po' di new wave, e cantano in italiano, sì, in portoghese, certo, in inglese, ci mancherebbe, in spagnolo anche e soprattutto, ecco, lo sottolineiamo, anche in dialetto toscano. C'è qualche episodio anche con il dialetto toscano. In questo caso una canzone in italiano intitolata Bianca, tra l'altro testi mai banali, in questo caso si parla di morti sul lavoro. Tema sempre scottante e mai poco difeso, nonostante i tanti proclami, poi le morti sul lavoro continuano a essere molto numerose. Eccoli qui, Hate Moss, il 22 di marzo al Kindergarten di Benevento.
1: Bianca come la luna, sei nata con gli occhi al cielo, in una notte fredda,

si balla con la morte in questo brano degli Hate Moss, Bianca, e questo è il loro terzo disco per la formazione italo-brasiliana, che sarà di scena il 22 marzo al Kindergarten di Benevento. Siamo giunti al termine di questa odierna puntata di Napoli Underground e concludiamo con un grandissimo artista che si chiama Fabio Orsi, classe 1970.

possano far immaginare degli spazi, come si dice, si potrebbe definire un sound designer per certi versi. Negli anni ha collaborato con uno dei maestri della anche elettronica più scura e dark, quale Gianluca Beccuzzi dei Limbo, ma ha collaborato anche con i torinesi più sperimentatori, My Cat is an Alien, e poi ha pubblicato tanti lavori in solo. E noi ci ascolteremo qualcosa intitolato Pure Love, una traccia che vi accompagnerà al meglio tra elettronica e elettroacustica, al cambio con Around Naples e con Silvio Martino. Ebbene, quindi Napoli Underground ogni lunedì in diretta alle ore 21, in replica il giovedì alle ore 21 e in podcast che trovate sul sito di Rai Radio Live Napoli. C'è proprio la sezione podcast, trovate sia le mie trasmissioni, quelli di Napoli Underground, ma anche quelle di tutti gli altri conduttori che sono presenti qui nel nostro bellissimo palinsesto. E allora io vi auguro di trascorrere una splendida serata, splendidi sonni e, perché no, sempre in compagnia di Rai Radio Live Napoli. Ciao ciao da Gianluca Polverari, vi lascio sulle splendide note anche molto delicate di Fabio Orsi, Pure Love. Ciao ciao.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Altro giorno, altro immancabile appuntamento con Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati su Rai Radio Live Napoli. Sono le 15 di oggi, giovedì 21 maggio 2026. Continua velocissima questa settimana, si avvicina un altro weekend e noi continuiamo a tenervi compagnia in questo periodo dell'anno che è sempre particolarmente pieno, intenso, pieno di cose da fare, di notizie, pieno di esami per chi ha iniziato o deve iniziare la sessione di esami estiva all'università. A proposito, in bocca al lupo a tutti gli universitari che ci stanno ascoltando. Insomma, se volete staccare un po' la spina per un'ora al giorno fino alle 16, potete ascoltare questo programma in cui parliamo di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli. A tal proposito, oggi scopriamo altre uscite musicali di domani, perché domani, venerdì, verranno rilasciati tanti singoli, album, EP che ascolteremo e commenteremo insieme. Parliamo di hit estive, visto che la settimana prossima, ridendo e scherzando, finisce il mese di maggio e quindi si avvicina sempre di più questa estate. E poi, come in ogni giovedì, oggi c'è l'immancabile rubrica della Top 20 Naples in cui commentiamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. Prima di tutto ciò partiamo col percorso musicale, così come lo chiamiamo ormai da un po' di tempo a questa parte, e oggi la prima canzone è una canzone simbolica che ci collega anche al primo argomento del giorno. Questo singolo si chiama Senza Stress ed è l'ultimo brano di The Day.

E inizia così il percorso musicale dell'ora di oggi di Around the Naples con me Silvio Martino. Cominciamo proprio senza stress con questo brano che rappresenta l'ultima release di Dedè e Ciccio Merola, un brano rilasciato qualche settimana fa. Tra l'altro colgo l'occasione per ricordare che Dedè Gabriele è stato ospite di questo programma qualche settimana fa. Trovate la sua intervista, come tutte le precedenti puntate di Around the Naples, in formato podcast su RaiPlay Sound. Potete ascoltare, recuperare, riascoltare ogni episodio quando volete. Bene, partiamo con le news di oggi. Come vi dicevo, questa canzone che abbiamo appena ascoltato si collega anche al primo tema del giorno, che è quello delle hit estive, perché Wayu, ridendo e scherzando, la settimana prossima sarà l'ultima settimana di maggio, quindi si sta veramente concretamente avvicinando quest'estate 2026, e credo sia un'estate che parla particolarmente napoletano, perché sono uscite diverse release da Napoli in queste ultime settimane che potrebbero essere tra le candidate di hit estive 2026. Abbiamo ascoltato Senza Stress di Dedè e Ciccio Merola, che sta andando tra l'altro molto bene nelle piattaforme di streaming. Poi LDI H7 ci hanno regalato, oltre al pezzo sanremese che comunque ha delle vibe estive, anche il nuovo singolo che si chiama Santa, un brano che si apre con un giro di chitarra che entra in contrasto con un sound dal ritmo caraibico che caratterizza insomma il resto della produzione. Poi ci sono diverse altre release, come il nuovo singolo di Ste che è tornata con Giornate Sole, che si inserisce perfettamente nella nuova ondata di musica napoletana, in cui melodie leggere, sonorità mediterranee e un forte legame con il dialetto napoletano si uniscono omogeneamente. Anche un testo pieno di immagini leggere, e insomma è una delle voci più identitarie e belle del panorama musicale napoletano. Abbiamo commentato insieme questo singolo, così come tutte le altre release da Napoli. Poi sicuramente saranno protagoniste di quest'estate anche diverse canzoni estratte da Tutto è Possibile di Juelier, come Arcobaleno insieme ad Anuel, come Due Giorni di Fila con Sfera Ebbasta e Anna, come Stelle, Canzoni d'Amore e tante altre. E poi non ci scordiamo che il signor Gennaro Damugnano di Napoli ha iniziato a preparare il terreno per l'estate già da febbraio, già dal Festival di Sanremo. Abbiamo parlato più volte insomma del grande successo di Ossessione, che si candida, nonostante siamo appena a maggio, ad essere una dei tormentoni di questi prossimi mesi. Quindi secondo me si parla parecchio napoletano in questi mesi. Tra poco allarghiamo il discorso alla scena musicale italiana. Prima ascoltiamo una di queste canzoni che abbiamo nominato, l'ultimo singolo di LDA e H7, Santa.

L'ultimo singolo di LDA e H7, un brano che è stato inserito all'interno del loro joint album Poesie Clandestine, che prende naturalmente il nome dal brano che hanno portato quest'anno in gara al Festival di Sanremo. Ancora complimenti ai due Luca per questo Sanremo, per la serata delle cover e quindi del remake di Andamento Lento insieme a Tullio De Piscopo, e complimenti anche per questo nuovo singolo che abbiamo nominato prima in merito alle hit estive 2026 dalla scena musicale napoletana. Ovviamente, lo ripeto per chi magari ci sta ascoltando in questo momento solo per la prima volta, tutte le canzoni che nominiamo, tutti i progetti, li ascoltiamo e commentiamo insieme man mano. Noi seguiamo ogni giorno, ogni settimana, le release, le nuove uscite musicali dal panorama musicale napoletano e italiano, e appunto le commentiamo insieme. Ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli, parliamo sempre di hit estive e poi insomma proseguiamo con le news di oggi, perché anche dalla scena italiana insomma tanti artisti ci stanno regalando un bel po' di canzoni che potrebbero essere i tormentoni di quest'anno. Tanti invece sono ancora silenti fino a questo momento. Sto parlando soprattutto dei big della scena e di artisti che hanno dominato gli scorsi anni, come Capoplazza, come Anna, come Sfera Ebbasta, che sono anche colossi dello streaming in Italia. Poi ci sono i grandi nomi come Olly, come Annalisa, come Irama, come Mahmood, e domani usciranno tante altre canzoni che potrebbero avere questa vibe più estiva. Ad esempio esce il primo featuring di Alfa e Jovanotti. Insomma, vedremo come evolverà la cosa. Anno dopo anno tutti quanti stanno sfornando le loro personali hit estive nella speranza appunto che diventino virali e che diventino le colonne sonore di un'estate intera. A proposito di ciò, l'anno scorso, non so se ricordate, ci furono diverse polemiche, discussioni, perché l'anno scorso non c'è stata una canzone su tutte che sia riuscita a dominare in maniera schiacciante il periodo estivo. Sicuramente una delle più virali però è stata Halo, sempre del signor Gennaro D'Amugnano di Napoli, che rinominiamo, cioè Samurai J. Vedremo cosa accadrà quest'anno, naturalmente ne parliamo insieme. Continuiamo col percorso musicale di oggi, ascoltiamo un singolo estratto da Santissimo, l'ultimo album di Saif. Questa è Salsa Magrebe. Calma.

Mentre ascoltavo questa canzone stavo ripensando all'album di Saif, e lo so che ne abbiamo già parlato, ma come si dice, ripetita iuvant, no? Cioè la ripetizione è uno strumento fondamentale per rafforzare un concetto, per favorire l'apprendimento e per assicurarsi che un messaggio importante venga memorizzato chiaramente. Comunque, cosa volevo dire, cosa volevo ripetere? Il fatto che sì, Saif ha fatto un album magari poco omogeneo che forse poteva essere costruito un po' meglio a livello di tracklist, ma è un album pieno di hit, pieno di canzoni molto diverse tra loro, tante fotografie diverse e che rappresentano anche tanti lati e sfumature diverse appunto delle skill e delle capacità di Saif. Quindi complimenti, tra l'altro anche numericamente sta andando molto bene nelle piattaforme digitali di streaming. Comunque tra poco parliamo, indovinate un po', di altre release di domani. Prima torniamo di nuovo a Napoli con la musica e lo facciamo ascoltando il Neapolitan Jazz di Walter Ricci, U Pianoforte.

0: E c'ha ragione il grande Walter Ricci quando dice che quando arriva musica parte pure a festa. Abbiamo ascoltato O Pianoforte, uno dei brani più apprezzati del suo ultimo album, del suo nuovo disco, e cioè Neapolis Mambo, rilasciato a gennaio di quest'anno. A proposito di Walter Ricci, stanno per arrivare tante sorprese su questi canali digitali anche riguardo Walter, quindi mi raccomando, rimanete connessi e seguiteci anche e soprattutto sui nostri profili social. Bene, proseguiamo con le news di oggi e ritorniamo, lo stiamo facendo praticamente ogni giorno per un frangente di ogni puntata, a parlare delle tante uscite musicali di domani, dopo aver parlato del mixtape di Tedua, dell'album di Coez From the Rooftop 3 e di altri progetti grandi che verranno rilasciati. Parliamo di Chicness dello 2, e cioè la seconda parte di uno storico capitolo della trap italiana, e cioè Chicnessello di Vegas Jones, droppato nel 2016. Vegas ritorna a distanza di 10 anni con il secondo capitolo, appunto, di un progetto molto personale per lui. Ha droppato la tracklist sui suoi profili social, diverse collaborazioni all'interno di questo album, che si apre con il primo brano della tracklist che si chiama La febbre dell'oro. Poi c'è subito Victoria in collaborazione con Amy Schilla, che Vegas ha spoilerato in una sorta di listening party che ha fatto in questi giorni. La tracklist prosegue con il terzo brano che si chiama Carillon, poi c'è Tutti può succedere, poi il quinto brano si chiama No Gradi, il sesto Mensuri ed è in collaborazione con Flaco G, c'è un altro feat nel nono brano che si chiama Bussole e la collaborazione in questione è con Silent Bob, e poi, signori, c'è il nome di Jake La Furia nel 12° brano che si chiama Nella vasca di Piranha, il 14° brano si chiama Calmo ed è in collaborazione con Kay Carter, e poi ci sono gli ultimi due brani che chiudono il progetto, che si chiamano Intercity Notte e Old School Bands. In tutto ci sono 16 canzoni all'interno di Chicnessello 2. Sicuramente i fan della prima ora della trap stanno aspettando questo progetto, perché appunto Vegas ha rappresentato un altro tassello molto importante per questo genere musicale in Italia, e lo ascoltiamo adesso con una delle sue più grandi hit, Vegas Jones, Malibu.
1: Fumo per tutta la noce, penso al modo per andarmene, ballo un mambo con la morte, giro Santa Maria per rinascere, ne accendo una per chi non c'è.

Ecco, ritornando sul discorso delle hit estive, questa canzone è stata una delle più grandi hit del 2018, soprattutto per noi della Gen Z, una canzone che è stata streamatissima. Pensate, ora ha quasi 130 milioni di streaming. È vero che sono passati anche quanti? Praticamente 8 anni da che è uscita, cioè da marzo del 2018, ma comunque è stata una canzone che insomma ha dominato, è riuscita a dominare un'intera estate. Vegas Jones con Malibu su Rai Radio Rave Napoli. Parlavamo del nuovo progetto di Vegas che si aggiunge alla lunga lista di album e progetti musicali che usciranno domani e che commenteremo insieme. Per quanto riguarda gli album, escono altri interessanti progetti come il nuovo album di La Young che si chiama Asante. La Young torna con questo nuovo disco che contiene diverse collaborazioni, tra cui un feat con L'Elfo. Esce anche un nuovo album di Leon Faun che si chiama Faserem, questo invece non contiene collaborazioni. Leon ha già pubblicato la tracklist ufficiale di questo progetto attraverso un post sui suoi profili social. Esce un nuovo album di Lorenzo Salvetti che si chiama Stupida Vita. Torna anche Aiello con un nuovo album che si chiama Scorpione. E poi ci sono insomma tutti i progetti grandi di cui abbiamo già parlato, primo tra tutti il mixtape di Tedua, Ryan Ted, e l'album di Samurai J, Amatore. Poi uscirà la Deluxe Edition dell'album di Tiziano Ferro. Insomma, sarà un altro venerdì pieno. E questi qui sono soltanto gli album, perché ci sono tanti altri singoli che invece usciranno, e come vi dicevo anche prima, tante canzoni che guardano già all'estate 2026.

Geluse Te, un singolo delle Scimmie, un duo di rapper napoletani costituito da Valelambo e Lele Blade, che ha fatto la storia della trap a Napoli e in Italia. Questo brano è contenuto all'interno del loro album del ritorno, cioè Alfa e Omega, pubblicato un bel po' di anni dopo il loro debutto ufficiale, appunto, come duo sotto forma delle Scimmie. Poi, insomma, da solisti hanno rilasciato e continuano a rilasciare tanta musica che scopriamo praticamente giorno per giorno, settimana dopo settimana. Proprio ieri abbiamo parlato degli spoiler che i due stanno pubblicando per quanto riguarda nuova musica. Ora stiamo parlando delle uscite di domani. Dopo aver parlato degli album, parliamo brevemente dei singoli, e anzi direi di fare una cosa, facciamo un gioco tra di noi. Vi chiedo, secondo voi, quante canzoni estive usciranno domani? Secondo me almeno 4. Una è la canzone di Ettore Lamborghini, Bam Bam Bambina, un'altra è Buon Vento e Giovanotte Alfa, e un'altra è Ti Soffro dei Il Pagante e Ludwig. Vi starete chiedendo, ma da dove è uscita questa canzone? Non lo so, anzi il titolo mi sembra uscito da TikTok, ma il periodo in cui esce, insomma, mi fa capire che può essere una canzone che è diretta ai locali e alle discoteche estive. Poi non ho ascoltato spoiler di questo brano, quindi vado completamente a scatola chiusa. E poi uscirà anche una canzone di Shakira che si chiama Dai Dai, che è la official song della FIFA World Cup 2026, e cioè del mondiale 2026. E Shakira ha di nuovo la grande responsabilità di dover fare la canzone colonna sonora del mondiale. Vedremo come andrà. Continuiamo con la musica di oggi e poi apriamo la solita rubrica del giovedì della Top 20 Naples.

vicino, però dai, bravi quantomeno, curbi che arrivederci li abbiamo schivati certi fulmini, poi arrivederci li ha schivati erano addio, e per quanto il male possa avere un certo appì, no.

Salsa Teriyaki di Ugo Crepa e Willy Peyote su Rai Radio Live Napoli. Continua l'ora di oggi, giovedì 21 maggio, di Around the Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Cavata persa fino a mo', ve lo riassumo in 10 secondi. Abbiamo parlato del tema delle hit estive napoletane e non solo. Secondo voi quale sarà la hit di questa estate 2026 a proposito? Poi abbiamo scoperto altre release di domani, venerdì 22, tutti i progetti che ascolteremo e commenteremo insieme domani e nelle prossime puntate. Ora, signori, chiedo alla regia, siamo pronti, è tutto pronto per la solita rubrica del giovedì, che è uno dei momenti più attesi della settimana di questo programma, e cioè la Top 20 Naples, in cui scopriamo la classifica dei 20 brani più ascoltati in generale a Napoli e la classifica dei brani napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Poi confrontiamo queste classifiche con quelle italiane. Partiamo dalla prima classifica, quella generale, come sempre, lo dice il titolo, dal 20° posto, occupato da Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. Abbiamo parlato tanto di Sal e della grande figura e delle grandi performance che ha fatto all'Eurovision. Ancora complimenti a Sal e grazie per aver rappresentato Napoli e l'Italia in questa grande competizione. Al 19° posto c'è Napoli Non Piove di Emanuele. Al 18° scende di una posizione Billie Jean di Michael Jackson, che abbiamo visto giovedì scorso è entrata anche nelle classifiche napoletane. Al 17° c'è Facile Facile. Al 16° 081. Al 15° Olé di Giulio Ricchi di Ughi. Al 14° Una New Entry, e cioè Ricordi, un brano di Saif e Juler contenuto all'interno di Santissimo. Al 13° posto c'è Spie di Shiva. Al 12° Fotografia di Emanuele. Poi Un'ora, e al 10° posto, a metà di questa classifica, c'è Labirinto di Luca.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Uno dei poteri delle canzoni è quello di farci ricordare e riimmergere in momenti, in periodi. Ecco, quando ascolto questa canzone ripenso automaticamente, ovviamente, al Sanremo di quest'anno e all'eccezionale settimana che abbiamo passato insieme in onda su Rai Radio Drive Napoli, perché quest'anno io, Silvio Martino e Fabiola Ciminella abbiamo condotto uno speciale Sanremo direttamente dalla Città dei Fiori con tantissimi ospiti, insomma, che sono venuti a trovarci all'interno dello studio a Casa Sanremo. Comunque, la canzone che abbiamo appena ascoltato sta a metà della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì e quindi al decimo posto. Proseguiamo, al nono posto c'è Via dei Mille, la grande hit di Dipinto, che scende di tre posizioni rispetto a giovedì scorso. All'ottavo posto Babyface di Shiva e Kid Yugi, poi Obsessed di Shiva e Anna. Al sesto Stelle di Juelier, e vi faccio vedere, segnatevi queste parole, questa canzone salirà sempre di più in classifica giorno dopo giorno. Al quinto posto c'è Arcobaleno di Juelier e Anuel. Al quarto Due giorni di fila, sempre di Emanuele in collaborazione con Sfera e Anna. Al terzo posto Ossessione di Samurai J. Al secondo Canzone d'amore di Juelier, mentre il primo posto è sempre occupato da una delle canzoni più virali e più ascoltate di Vangelo di Shiva. Parlo di Bad Bad Bad.

Quando reggi Fit Juelier sai che stai per ascoltare una hit. Abbiamo ascoltato Bad Bad Bad di Shiva e Juelier su Rai Radio Rap Napoli. La canzone è al primo posto della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. Passiamo ora alla seconda classifica, quella che comprende i brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Ci sono diverse new entry da album che sono usciti recentemente, ad esempio Ricordi di Saif ed Emanuele sta al 16° posto e rappresenta una delle nuove canzoni all'interno di questa classifica. Al 15° Fui, un brano di Peppe Sox e Aimivi estratto dall'ultima release di Peppe, cioè Southstar Mixtape volume 2, un progetto di cui abbiamo parlato che contiene tante collaborazioni. C'è un'altra new entry al 13° posto e cioè Tutto Cor Mio di Roberto Colella, un singolo estratto da C'est Sempre Una Via, il suo ultimo album. C'è un'altra rientry e cioè Amen Freestyle di Emanuele al 7° posto e anche Napoli Queen, un singolo estratto da Radio Liberato, rappresenta una delle nuove canzoni in questa classifica e si posiziona al 5° posto. Per quanto riguarda il podio, al 3° posto c'è DDM, al 2° Ciro Renna e Alessio, al 1° posto c'è invece l'ultimo singolo di Frizza che si chiama Loco. Come sempre tanti generi musicali diversi a Napoli, tanta trap, tanto neomelodico, tanto rap, tanto cantautorato, tanta musica elettronica con Liberato. Insomma, possiamo dire che a Napoli veramente ci sentimmo poche tutte cose. E tra poco confrontiamo queste classifiche con quelle italiane. Prima ascoltiamo una di queste tante new entry, Roberto Colella, Tutto Coro Mio.

Roberto Colella con Tutto Coro Mio, un singolo estratto da C'è sta sempre una via, il suo primo grande disco ufficiale che abbiamo largamente commentato in questo programma. Trovate, vi ricordo, tutte le precedenti puntate in formato podcast su RaiPlay Sound, vengono caricate giorno, dopo la fine della diretta e quindi dopo le 16. Allora, prima di chiudere questa rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì e per questa settimana, confrontiamo le classifiche napoletane con quelle italiane. Partiamo dai punti in comune, che sono sicuramente le canzoni di Juelier. Infatti anche in Italia ci sono in classifica Canzone d'amore, Due giorni di fila con Sfera Ebbasta e Anna e Stelle. Un altro punto in comune è rappresentato da brani estratti da Vangelo di Shiva, in particolar modo Spie, Babyface, Obsessed e Bad Bad Bad. E poi c'è un altro punto in comune, che è Billie Jean di Michael Jackson, che in Italia però sta al 10° posto. A Napoli l'abbiamo trovata intorno al 18° posto. Il podio cambia perché in Italia al 1° posto c'è Ossessione e al 2° Bad Bad Bad, a Napoli invece è l'inverso. E poi ci sono delle altre sostanziali differenze, perché in Italia vanno molto meglio alcuni brani come La testa gira di Fede Palma, Nitti e De Mischilla al 7° posto, come Swag Music, l'ultimo singolo di Arti 5 che sta addirittura al 4° posto. Ci sono anche diversi brani internazionali come Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj al 13° posto, e altri brani sanremesi come I Romantici, Stupida Sfortuna e altre release delle ultime ore, degli ultimi giorni, come l'ultimo singolo di Brescia, D'addio. E ascoltando proprio quest'ultimo brano rilasciato dal cantautore e rapper genovese, chiudiamo questa rubrica per questo giovedì, ma proseguiamo appunto con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples. Brescia, D'addio.

I fan più affezionati sanno cosa sto per dire. Ogni giorno a quest'ora dico che mancano pochi minuti alle 16. Praticamente sto quasi sostituendo l'ora esatta, no? Questo per avvisare che è praticamente quasi finita l'ora di oggi, giovedì 21 maggio, di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Vi ricordo che ci sentiamo in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22. E poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, che potete riascoltare e recuperare quando volete dall'applicazione o dal sito internet RaiPlay Sound. Oggi abbiamo parlato di hit estive, visto che tra una cosa e un'altra, ridendo e scherzando, sta finendo anche il mese di maggio, la settimana prossima finirà e quindi inizierà giugno e anche il periodo più caldo dell'anno. Abbiamo parlato di hit estive napoletane e non solo, napoletane e italiane. Poi abbiamo scoperto altre release di domani che ascolteremo e commenteremo insieme le prossime puntate. E poi, come in ogni giovedì, c'è stata l'immancabile rubrica della Top 20 Naples, in cui abbiamo scoperto le canzoni più ascoltate in generale a Napoli e i brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Abbiamo confrontato queste classifiche poi con quelle italiane. Prima di salutarci vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social, perché stanno per arrivare, ve lo sto dicendo spesso ultimamente, tante belle sorprese e novità nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Around Naples con me, Silvio Martino, vi saluto e vi ringrazio, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Tuo fa l'americano, americano, americano. Sienta me chi don.
3: Tuo fa l'americano. Intramontabile carosone con Valeria Saggese.
4: Buongiorno a tutti e bentrovati alla terza puntata di Tuo fa l'americano, intramontabile carosone. Un saluto a tutti da Valeria Saggese e davvero qual buon vento. E come ha detto l'attore Enzo De Caro qui insieme a me nella scorsa puntata, mettiamo su una canzone di carosone e la vita sarà migliore. Il mondo di carosone è fatto di pianoforte, sentimento, raccontati con leggerezza. Lui dissacra e ironizza sulle fragilità umane. Allora io oggi vorrei subito entrare in un sentimento che apparentemente non è leggero, e però che tutti noi almeno una volta nella vita avremo provato: le pene d'amore. Allora, per affrontare questo tema, io chiamo in soccorso
5: il mio compagno di viaggio, eccoci. Roberto Colella, ovviamente al pianoforte, come sempre, eccolo lì. E che cosa potremmo consigliare alla nostra amica?
6: Ok, perfetto.
5: Che cosa vogliamo consigliare a chi non dorme per amore?
6: A chi non dorme per amore? Dai, veramente, c'è tutta la canzone scritta, perfetta, che pigliate una pastiglia, no? Per dire, guarda, Napoli in farmacia, potete risolvere
5: Napoli in farmacia,
6: modo.
5: Grande Geggia di Giacomo.
6: Sì, il mito.
5: I farmacisti già all'epoca stavano svegli per accoglierci.
6: Accoglierci, ma che ne sai tu di quello che facevano?
5: Ma io lo so, me l'ha detto la tua fidanzata pure.
6: No, non è vero, tutte maldicenze.
7: Canta Napoli, Napoli in farmacia. Così parla una cosa tipo Mario Merola, però ci piace.
5: Non fa niente.
7: I cammino ogni notte, i cammini spariano.

0: in negligere fosfato, bromotele visionato, grammi 003. A piglio da una pastiglia, senta a me.
1: Scusa, potresti ripetere quella composizione chimica, perché così...
2: È complicata quella,
1: No, perché non ho ben capito quale farmaco devo prendere.
2: Ma c'è proprio la seconda strofa che ti illustra tutto.

0: cosa.
1: La facciamo?
0: Io voglio saperlo con calma per bene. Aprite tutte le orecchie.
2: Alle palline glicerofo spato bromo televisionato DDT bicarbonato borotalk e semelina cataplasma e semolina una gustata fiorentina con un mezzo litro di vino un caffè con caffeina grammi 003. Ah, figlio della pastiglia sienta a me.
0: Direi che abbiamo capito bene, grazie. Aiuto. Roberto, stanotte dormiremo tutti.
1: Sicuramente, sicuramente, siete pronti?
0: Perfetto. Mi raccomando,
1: Sì, ma immagino a cucamo, sì, per forza.
0: Chi ha seguito le altre puntate sa che Roberto, per quanto abbia 34 anni, in realtà ne ha 90 fisicamente.
1: No, è qua antico. No, è dentro, è tutto dentro, ragazzi, tutto dentro. Fisicamente sto troppo bella. qualsiasi cosa dice Valeria, voi fate conto che avete stato in macchina, lasciate, non è così quando dice su di me.
0: Visto che dopo ci arriverà un po' d'acqua con tutta questa componente chimica, ci tiriamo un po' su, esatto. Smettiamo anche di soffrire per
1: promo televisionato
0: grammi 003.
1: Sì,
0: magari ci tira anche un po' su, no, per queste sofferenze.
1: Signori,
0: che noi,
1: assolutamente,
0: perché noi facciamo gli ironici, ma siamo persone, l'abbiamo già detto, un po' tristi di fondo, io e Robby. Allora, ma perché voi mi devi sempre contraddire? Guarda, è incredibile. Ecco, questo era il vero Roberto Colella. Allora, Robby, torniamo al 2026. Fa un po' impressione dirlo.
1: Mia,
0: siamo nel 1956, da quasi un secolo, però lui ci dava questo consiglio, Carosone, insieme a Nisa, perché continuiamo a dire che questa era l'accoppiata vincente tra testo e musica.
1: Però veramente vorrei sottolineare una cosa bellissima, che se parliamo di genio, di Carosone, di tutta la sua band, che era straordinaria, a parte la figura di Gigi Di Giacomo, che è incredibile, io penso, in ogni canzone c'è una quantità di commenti musicali che sono, ad esempio, per farti l'esempio, cioè questi qua sono i commentini che lui faceva, oppure il finale.
0: Hey.
1: E queste sono parti fondamentali, è un'epoca storica in cui il commentino ti dava anche l'atmosfera della canzone. E della stessa cosa ho giocato facendolo all'inizio lento, i cammini ogni notte, diventa quasi inquietante, quello che dopo invece è, cioè, è qualcosa che ti dà la leggerezza della canzone, la leggerezza dell'armonia della cosa, nonostante si stia parlando di qualcosa che potrebbe sembrare pesante come una pena d'amore, ma in realtà lui sdrammatizza qualsiasi cosa, è dissacrante, è il più moderno, dal mio punto di vista, dei cantautori, se ci pensi, degli autori, dei musicisti.
0: Dei musicisti, dei compositori. E poi c'è da dire che il commentino di cui parli tu, che sarebbe il commentino verbale, lo fanno gli strumenti, e
1: lo
0: non c'è bisogno
1: strumenti.
0: Delle parole in quel caso,
1: no,
0: lì.
1: No, ma ha anticipato qualcosa. Se pensiamo ad altre canzoni in cui c'è la vocina, poi ne parliamo dopo, ne parliamo la prossima
0: vocina
1: volta.
0: Ne parliamo nella prossima puntata, però io vorrei dire che possiamo dirlo che è stato il primo rapper.
1: Ah, in questo caso sì, però veramente, cioè, fare una strofa finale come quella là, che è un incastro lunghissimo, e in questo caso qua l'ho fatta tre semitoni su, quindi diventa complicato per chi ci ascolta, che suona, eccetera. Però a proposito dei commentini, quando niente vatrina tutte farmacista, c'è solo questo, due note. Poi risale, avevamo dato il posto. E questa è la grandezza, è la riduzione alla semplicità, creando delle cose di pura atmosfera.
0: E a proposito di atmosfera, pensando anche alle atmosfere di quei tempi, degli anni 50, ricordiamo che Carosone ha reso note, o comunque ha reinterpretato anche delle canzoni che poi sono diventate delle grandi cover, in alcuni casi anche le ha rese note proprio lui. E allora mi va di vivere insieme a te, vivere alcuni momenti facendo proprio un viaggio negli anni 50, con un bellissimo brano di Burt Bacharach, scritto da lui, portato al successo da Perry Como nel 57. Ovviamente c'è una versione bellissima, è quella di Carosone, che non è da meno, e sono dei momenti magici. Magic Moments, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli.

0: E questa è la versione di Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli. E allora con me torna Enzo De Caro, con cui siamo partiti insieme in tutti i sensi dalla prima puntata e anche nel racconto di Carosone, io qui in radio e lui in teatro con Renatissimo. E allora, prima di farlo scappare alle prove appunto in tour in Italia, vorrei ancora una volta sottolineare quante strade Enzo ha percorso Carosone.
1: È interessante scoprire il percorso di Renato Carosone come persona, come artista, come pianista, come compositore, come interprete, che non è mai andato in una direzione univoca, è stato sempre un po' un fuoripista, ha cercato sempre qualcosa di nuovo, di diverso. E quindi in questo tempo dove c'è tanto bisogno di qualcuno che vada, come quella parola, off-grid, insomma, che vada un pochino fuori dal seminato, ritrovare i percorsi, i vari passi di Renato Carosone è molto interessante, è scoprirlo e riscoprirlo.
0: E poi c'è quell'incontro pazzesco con Nisa, Nicola Salerno, l'abbiamo già abbondantemente citato nelle precedenti puntate, però va detto, perché lì c'è qualcosa che scatta, che crea veramente una rivoluzione anche proprio di contenuti linguistici e anche di concetti e nel modo in cui viene raccontato il mondo.
1: L'incontro Nisa-Carosone è veramente un piccolo miracolo, perché si unisce la disciplina di Renato Carosone, che viene, vive, studia, unisce questa disciplina però alla scavezzacollità di un certo modo di essere napoletani, ma non solo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la fame, la sofferenza, le grandi frustrazioni, le grandi perdite, i lutti, uscendo da questo buio profondo, le persone, gli italiani, avevano voglia di alleggerirsi, di essere allegri, usciti da quella nuvole terribile delle bombe, della ricostruzione, di un'umiliazione militare, umana, sociale. La gente si voleva divertire, cioè questo era proprio questo bisogno fisiologico di divertire. E come non divertirsi se non attraverso la musica? Carosone e Nisa intercettano proprio questa necessità. Loro si volevano divertire e volevano divertire il pubblico, che si divertivano anche perché loro si divertivano. E quindi questi show, queste serate, questi spettacoli erano dei grandi happening di divertimento. E dentro le composizioni nasce questa ironia, spesso questa grande autoironia di questi personaggi improbabili, ma non solo della Napoli, proprio dell'Italia di quel tempo. Ecco, mentre al nord c'è Fred Buscaglione che fa diventare Porfirio Rubirosa, il grande tanghero sudamericano che diventa argentino, che diventa Porfirio Villarosa di vicino Torino. Allo stesso modo Renato Carosone si ispira a Johnny Guitar e scrive Juan ca chitarra.
0: E allora ascoltiamo proprio questa canzone, Juan ca chitarra, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli.

0: Johnny Guitar oppure Giuannoca Guitar, per dirlo alla Carosone, oppure con i nomi dei loro autori, Canzio Oliviero. Ovviamente il loro modo di raccontare la musica e la loro visione del mondo. Allora Enzo, ti rubo le ultime battute.
1: Ecco, andare in fondo senza esitazione a questi grandi confronti e riderne con leggerezza, che poi rassomiglia tantissimo anche alla persona che ho avuto modo nell'ultima parte della sua vita di conoscere, di frequentare, una persona di una semplicità, di una schiettezza, di una umiltà, di una simpatia veramente unica. Ecco, fondere queste due cose, la disciplina musicale e, oggi si direbbe, non so se c'era quella parola, il cazzeggio musicale elevato a canzone, fu quello che loro sapevano fare benissimo, ma soprattutto quello di cui l'Italia di quegli anni aveva bisogno.
0: Grazie Enzo De Caro. E allora, per esempio, di cosa ha bisogno un uomo quando magari una donna lo fa soffrire per amore, magari lo lascia così di sala pianta, al di là della pastiglia, come abbiamo detto all'inizio io e Roberto Colella, ma che fa? Qualche ripicca, magari se ne va in giro con due bellissime donne per farsi vedere, così far ingelosire la sua ex fidanzata. Un bel cazzeggio in giro con la bionda e con la nera. Allora ascoltiamolo direttamente da Renato Carosone, L'hai voluto te, su Rai Radio Live Napoli.

cinema al Tabaré. Dove vuoi andare tu? A casa devi rimanere. Come? Vuoi andare al casinò? No, io vado al casinò a giocare lo scemente di ferro.

0: mare, me ne vado al cinema e poi vado a passeggiare e poi vado a faticare. A me chi muffa fa, io mi faccio il baccarà dentro al casino e mo sapete che hai da fa? Iade va cucca.
1: L'hai voluto te su Rai Radio Live Napoli, tu vuoi fare l'americano, intramontabile Carosone, siete sempre qui con Valeria Saggese. Napoli a dispetto, diceva Gegè Di Giacomo. Eh sì, perché noi anche in età adulta i dispetti, se qualcuno ci fa soffrire un po', li facciamo sempre. Allora ci si diverte, si ironizza sulle fragilità umane. Il grandissimo Carosone, non soltanto intramontabile, ma trasversale, universale, visionario, progressista, insomma aveva una marcia in più, un genio con un piede nelle radici e uno sguardo al futuro. E allora adesso andiamo nel 1982, c'è proprio un album che si chiama Carosone 82 e io con me ho un grandissimo chitarrista qui in studio che è proprio nella storia di Carosone, perché in quell'album c'è anche lui. Sto parlando di Michele Ascolese. Buongiorno.
2: Buongiorno Valeria, buongiorno. Grazie per questo invito che è un ricordo per me di una collaborazione che ho avuto con uno dei più grandi artisti italiani, veramente, cioè Renato Carosone, un maestro sia di musica, senza dubbio, ma anche di spettacolo, assolutamente, di come sapeva fare spettacolo lui con tutto il suo storico gruppo, Gegè Di Giacomo e gli altri. Basta vedere delle registrazioni sulla Rai in bianco e nero delle prime loro uscite, che ti rendi conto che musica e spettacolo, musica di livello e spettacolo erano veramente un tutt'uno.
1: Tra l'altro molti tuoi fan ti ricordano soprattutto perché la collaborazione con Fabrizio De André, perché ci sono anche tantissimi fan di De André. Però è vero che, come dicevi tu, Carosone veramente è stato un grandissimo musicista, oltre che precursore. Raccontaci un po' il tuo ricordo, un po' quello che è successo sia in sala d'incisione ma anche dal vivo in Rai, tutto il periodo di te e Renato Carosone.
2: Ma intanto mi sono affacciato con Carosone in questo lavoro, cioè è stata una delle veramente delle prime cose che ho fatto. E abbiamo registrato questo Carosone 82 nello studio Pomodoro di Sutri, e con musicisti come Derek Wilson, Massimo Buzzi alle batterie, Mick Brill e Dino Cappa alle percussioni. E niente, era meraviglioso perché questo signore, questo pianista, questo affabulatore, questo musicista incredibile ci metteva veramente nelle migliori condizioni, divertendoci, di fare delle cose abbastanza impegnative, perché lui, ricordiamolo sempre, era uno che fino all'ultimo, so che si svegliava la mattina alle 7 e si metteva a studiare il piano, e lo dimostrano le incisioni che ha fatto, ricordiamo il famoso pianofortissimo e soprattutto tutte le composizioni. Quando lui fece quel gruppo bellissimo con Gegè Di Giacomo, era meraviglioso perché loro facevano della musica veramente fatta a livelli molto alti, però facendo uno spettacolo incredibile, con le vocine, con le mollette sul naso, uscivano fuori dalle finestre, cioè Gegè Di Giacomo che con le sue bacchette girava tutto il posto, dove dalla batteria andava sui bicchieri, andava sulle sedie, cioè spettacolo puro. E questo è un regalo che secondo me, scusate il campanilismo, ma solo Napoli ci poteva fare, perché l'unione con l'America, con la musica americana, è iniziata lì, l'ha iniziata Carosone.
1: E allora facciamo una cosa, Michele, visto che hai citato l'America, ma questo legame è andato ben oltre quel tempo, diciamo tra gli anni 40 e anni 50. Infatti nel 1982, proprio nell'album in cui ci sei tu, c'è una canzone dal titolo Tengo un appartamento, guarda tu dove, guarda proprio a New York. E allora l'ascoltiamo su Rai Radio Live Napoli, a tu vuoi fare l'americano? Io tengo un appartamento, Renato Carosone.

0: Yes!
1: Sono sempre con Michele Ascolese qui a Tuofo all'Americano su Rai Radio Live Napoli. E allora Michele, come mi dicevi anche prima, insomma, fuori onda, è stato un privilegio per te lavorare con il grandissimo Renato Carosone.
2: È stato veramente un grande onore e penso di far parte dei Tekete Boys, questo gruppo, sì. Dei Tekete Boys. No, comunque.
1: No, lui si vuole per forza invecchiare.
2: No, non è per quello. Siamo in attività. Ne parlavamo tra l'altro con mio fratello Giampaolo Ascolese, Peppe Caporello, che con i quali abbiamo fatto delle apparizioni Rai con Carosone, mi ricordo, suonando insieme. Adesso non mi ricordo quale programma si chiamava, Come Alice, qualcosa del genere. Sì, è una fortuna. Io chiamo sempre fortuna di aver potuto partecipare a questa cosa importante musicalmente, questo artista così importante e soprattutto così divertente. Qualcosa del genere l'ho vissuta non tanti anni dopo, con Caputo, con Sergio Caputo, che un po', diciamo così, faceva lo swing, però con dei testi meravigliosi, surreali, divertenti.
1: Infatti hai fatto un'associazione molto interessante, perché appunto un bravissimo musicista come Caputo, chiaramente viene molto dopo a livello cronologico, però che utilizzava dei testi ironici ma soprattutto molto intelligenti.
2: Assolutamente, sì, dei testi meravigliosi. Lì ho rivissuto con Sergio quei momenti musicali che avevo vissuto in studio, soprattutto con Carosone, perché con Carosone ho avuto la fortuna di fare questo cofanetto di questa raccolta di Carosone 82, ma poche apparizioni dal vivo in Rai.
1: C'è un ricordo particolare che hai proprio di quando suonavi con lui, appunto durante queste trasmissioni televisive, per esempio, oppure in studio?
2: Io mi ricordo una cosa divertentissima di quanto poteva essere bravo. Agli inizi ho iniziato suonando musica brasiliana, mi piaceva, e avevo questo strumento che adesso conoscono tutti, ma all'epoca il cavaquinho, uno strumento tipico brasiliano, ce l'avevo e lo suonavo. E allora una volta gli dissi, con aria anche un po', secondo me, indisponente, pensando soltanto di saperlo io, sa maestro, io suono anche il cavaquinho. E lui, io pensavo che non lo conoscesse. Il giorno dopo si è presentato, bene, Michelò, questa è la parte del cavaquinho, e me l'ha presentata subito, per cui...
1: Quindi poi hai suonato il cavaquinho in quell'occasione.
2: Sì, no, ma soprattutto è un uomo che conosceva veramente universi musicali veramente molto vasti. E mi ricordo che questa è la parte del cavaquinho, tieni, suonala.
1: Oggi dice è stato veramente un privilegio e tutto il resto, ma all'epoca avevi contezza di quanto potessi essere fortunato da giovane a interfacciarti e a suonare con un grande come Carosone?
2: Guarda, sicuramente sì, solo che da giovane veramente hai proprio una presunzione di fondo, per cui quello che ti accade penso quasi dai per scontato che ti sia dovuto. Adesso me ne rendo conto. Però professionalmente mi rendevo conto di stare con un grande. È chiaro che adesso capisci un po' più l'età, diciamo così, io sono cresciuto, ho passato l'adolescenza, quindi capisco un po' più cose.
1: I musicisti all'adolescenza la passano dopo, diciamo, i 50 anni.
2: Esatto. Bravissima. Se la passano. Io spero di non passarla musicalmente, assolutamente.
1: Cioè, anagraficamente sei appena arrivato all'età adulta, più o meno così ho capito, o mo sbaglio?
2: Sì, hai capito perfettamente. Questo è quello che traspare.
1: E anche, devo dire, tutta la band di Carosone era così, in particolar modo Gege di Giacomo, e mi viene in mente un brano appunto sempre di Carosone 82 nel quale ci sei anche tu, O Pelli Rossa, e mi ricordo appunto Gege con queste piume in testa, insomma, eterni bambini. Ascoltiamola, O Pelli Rossa, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli.

0: bam, bam, bam.
1: E qui Roma in America, però con i nativi americani, cioè c'è di Giacomo, Renato Carosone, davvero hanno esorcizzato, hanno dissacrato qualsiasi cosa.
2: Il concetto di tubo falo americano e poi è sempre presente un pochettino in un modo ironico nella musica di Carosone. O pelli rossa, soccatumbo, pelli rossa americano, fui disposto a far l'indiano col rossetto di mamma. Cioè c'è questo, diciamo così, musica bellissima, ma ridersi anche un po' addosso, no? Vedere ironicamente, senza essere troppo seri, visto che poi musicalmente è molto serio. E mi ricordo che ci sono stati vari collaboratori nel disco Carosone 82. Mi ricordo che Derek Wilson, che è stato uno che ha suonato quasi tutte le batterie insieme a Massimo Buzzi in questo disco, quel periodo non c'era. C'è stato un periodo, perché siamo stati diverso tempo, credo un mese o due mesi, e lui una volta disse: ah sì, però io vorrei farlo con l'inglese, perché gli piaceva l'inglese come faceva proprio musicalmente sui tom questi ritmi di Opelli Rossa, di Osarracino, gli piaceva proprio questo, cioè mi ricordo che proprio disse questa frase, ma l'inglese non c'è sta.
1: Di là del fatto che diceva l'inglese per questo pezzo, sì. Ma qual era il vostro modo di comunicarvi? Davate del tu, del voi, del lei? Qual era il suo modo?
2: Allora, no, non del tu, sempre maestro, perché è giusto che sia così. Poi io ero agli inizi, devo ringraziare veramente qualche santo di esserci stato. Però era molto divertente, perché era un rapporto professionale divertente. E io a questo proposito voglio raccontare un aneddoto bellissimo che mi è rimasto sempre nel cuore. Durante le registrazioni, a un certo punto mi avevano chiamato per andare a suonare una settimana a Capri. Io non ero mai stato a Capri. Gli dissi: maestro, chiedo scusa, ma io tra questo periodo devo andare a Capri, mi hanno chiamato. Lui mi ha guardato e fa: ah, Capri, Luna Rossa. E mi ha dedicato in un attimo Luna Rossa, lui e il pianoforte. Cioè, io regali ne ho avuti nella vita, ma così.
1: Insomma, una sorta di serenata che Carosone ti ha fatto, mica poco. E allora facciamo una cosa: io non ti canto e suono nulla, però ti faccio anche una dedica, sempre con la musica di Renato Carosone. E allora, tutta per Michele Ascolese, qui su Rai Radio Live Napoli, piccolissima serenata. Thank you.

la susurrará. Mi farò prestare un soldino di cielo, perché regalare lo voglio a te.

0: piccolissima ma anche bellissima serenata di Renato Carosone. Con me c'è sempre Michele Ascolese. Michele, ti ricordi quando è stata l'ultima volta che hai incontrato Carosone?
1: Allora, l'ultima volta che l'ho visto personalmente è stata, facemmo una trasmissione che si chiamava Blitz, condotta da Gianni Minà, che è un grande personaggio.
0: Se dovessi dare un aggettivo a Renato Carosone, così al volo, di pancia, senza pensarci troppo, come lo definiresti? Uno solo.
1: Eterno.
0: Grazie Michele Ascolese.
1: Grazie Valeria, grazie per questa magnifica opportunità e grazie a Renato Carosone e a tutti quelli che vogliono ascoltare queste bellissime storie raccontate da Valeria e da un Take It a Boys.
0: Grazie a Michele Ascolese, grazie mille veramente per essere stato con noi e passiamo da colui che si definisce un Take It a Boys eterno adolescente in realtà, che veramente ringrazio perché sono testimonianze uniche queste, a colui che invece è giovane, giovanissimo e invece, come avete scoperto nel corso di queste puntate, si sente leggermente più maturo. E allora torniamo, visto che ci avviciniamo alla parte finale di questa puntata, torniamo a parlare di sofferenze, di pene, di amore. Allora io per forza devo richiamare Roberto Colella, che è qui seduto al pianoforte accanto a
2: io,
0: me.
2: Qualche anno fa scrissi con Alessio Sollo, un poeta meraviglioso della nostra terra, nonché un mio amico, scrissi A cosa giusta. Mi ricollego a Pietra una pastiglia per un fatto puramente di tonalità, che quella finiva e questa invece rimane sul Do maggiore de.

0: diciamo che il concetto è lo stesso, e la fine di un amore affrontato in una leggerezza che non dovrebbe occupare.
1: Applausi Roberto Colella. Grazie Roberto.
2: Grazie a te. Vale.
1: Ovviamente ci ritroviamo sempre nella prossima puntata di Tuo Fare Americano.
0: Sì, ma io rimango qua proprio vicino al pianoforte.
1: Secondo
0: per la
1: me
0: salmace, rimango qua.
1: La verità è che lui dorme in Rai.
0: Ma io dormo nel pianoforte perché mi piace talmente tanto questa cosa.
1: Grazie Roberto.
0: Grazie a te.
1: E noi ci ritroviamo lunedì prossimo come ogni settimana alle ore 8 della mattina su Rai Radio Live Napoli, e ovviamente potete ascoltarci anche su Rai Play Sound, c'è anche la replica il mercoledì. Un saluto da Valeria Saggese e a presto con Tuo Fa l'Americano, intramontabile.

Oh God, se houver a guizonga, a roba uma loite, vamo ver il horizonte. Guida-me ogni passo com me, não guarda com filha. Guarda-me o mal, guarda-me a família. Andar l'inverno vero mi dirà di fuori. Lavo mi boccate, fammi strumento d'amore. Mi stisa una mano, la gestesa tutte e due. Perché non era abituato.

all'oscuro, io non temerò alcun male perché tu sei con me. Mi guidi per acque tranquille per amore del tuo nome. Sotto gli occhi dei miei nemici prepari una mensa, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno amiche tutta la vita ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi anni.

Johnny and Cake, Acerra, N.A. Stiamo tornando, frate, ma...

così, spianne a chiamà, gli aspetta a te piccerì, che favo torna, si torna ancora a tu me, non può scappare più, voglio vedere, se è nata a volta scappi tu.

canno, chissà da sta canario torna a ca. Maria Canaria te ne innamorato, che te ne lo occhini roba core, ma che sfortuna è un traditore quando trova nata nella volta spalle se ne va.

cucinata vuota scappi tu. Maria Canaria si è sciupata e va dicendo a voce togliami po' consula. Maria Canaria va chiagnendo, va cercando, chissà dove sta, Canario torna a casa.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

io pronta, fa giudizio seria, ma per quando il tumore sai aiuta, mai se son butta, mai a più che mia. La cambiembe guerra era guagliona, tristezza passa per l'aviazione, pulette l'aria mare per volare, vai volontario e va, chi è che sta capo fa, mio caro padre, son che

noi da mana fa, io da fatalità. La vita letto fatta certamente, un palo bello volo da perduta, e che sedia commovente. Ma tu e io manda tanto, a noi aiuta.

No, non m'abito di, caro signore, che ben badata avvicina viatore. L'assicurazione è forza sì, ma non l'abito di, capagrassi. Per me, scusate, in meraviglia, in che denaro poppa parrucina, da franche carte mille ville, e stendamano, sì, ma tu mercato.

0: Maria Giulia, fior di burro, fresca e bionda come birra, con gli occhioni bianda azzurra, quando passa, ven a guerra. Mi piaci col tabarro, quando mangi, quando corri, con la febbre, col catarro, sempre con camion, mi piaci tu. Vieni, vieni, balla questa polca assieme a me. Tu mi fissi, ed io ti fisso, e così con doppio passo, sento il cuore che mi busso, mi fa pissi pissi, mi fa rosso rosso, la mia madre in tre quattro, l'altra per il corpo passa. Ah, se un'altra mona avessa, a me stesso mi risaddo.
1: Oh Maria Giulia, da dove sei venuta?
0: Sei venuta diritto, faccare, e dolce dolce abbracciami.
1: Chissà perché la donna da piacere.
0: E già che tuo padre raglia e sostiene il suo fundiglio, oh, metto mano al portafoglio e gli mollo più di un vaglia. Il suo cuore di canaglia si trasformerà in poltiglia, e con la corretta di figlia dopo se mattino mi vedrà. Balla, va, questa volta più ci accenderà. Mi fissi che Dio ti fisso, così con doppio passo, sento il cuore che mi busso, mi fa pissi pissi, mi fa rosso rosso. A mia mano c'è quattro ossa, l'altra per il corpo passa. Ah, se un'altra mano avesse, a me stesso chissà dove.
1: Oh Maria Giulia, da dove sei venuta?
0: Sei venuta diritto, faccare, roce roce, un braccio a me.
1: Chissà perché la donna da piace, la donna è me, piace pure a me. Per quel che ha a capo favuto, mi dici tu il fatto come fu. E gira e va, qualcosa non li harà, tu li accavi, che qualcosa c'ha da sci, vicino a te, i surgumbe che l'acqua dove sta, mi vogliono fisca. Ah, Maria Giulia.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

buona malata, non torna da lei, non torna da lei, non mi è da andare a portata, ma farla da lei, ma farla da lei. Oh, dottore, l'ha osservata, e l'ha vista bella mia, ma sarà sta malattia, la ricetta è che sta qua. Tanto con solo, nato dei viola, non vieto guarnita.

Carmenella la lettera scritta, che dice così, mio carissimo non viene capito, che posso farì, ma ordinata la curetta, e schiafaccio sto un cuore, ti spedisco la ricetta.